Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al

Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore,
prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me,
Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

amici, benvenuti a Međugorje e benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di qualsiasi tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e i loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò, voi vegliate nella preghiera.

sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Secondo giorno della novena a San Carlo Acutis. Il desiderio di essere un santo. Carlo diceva: «Santo potreste divenire anche tu? Bisogna volerlo con tutto il cuore. E se non lo desideri ancora, devi chiederlo con insistenza al Signore». Siamo nell'abbazia di San Pietro Apostolo ad Assisi, una bellissima chiesa, più di 1000 anni, visitato anche da San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tanti altri santi sono presenti qui. Carlo sapeva che doveva morire presto. «Muoio giovane», ripeteva spesso. Per lui, e cito, «ogni secondo che passa è un secondo in meno di vita che abbiamo a disposizione per santificarci». Era un motivo per cui Carlo riempiva le sue giornate spendendosi in tutti i modi possibili, insegnando ai bambini più piccoli il catechismo, sfamando i poveri, passando il tempo con i bambini all'oratorio parrocchiale, ottenendo ottimi voti a scuola, suonando il sassofono, realizzando siti web e film. Ecco la santità di San Carlo Acutis, l'unione costante con Dio, anche nel mezzo di una giornata impegnativa. Dalle parole di Papa Leone alla canonizzazione di San Carlo Acutis. I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e farne un capolavoro. «Non io, ma Dio», diceva Carlo. E Pier Giorgio, se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice, ma vincente, della loro santità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per San Carlo Acutis, che fin da bambino desiderava essere un santo. Aiutaci a vivere come Lui, uniti a Gesù sempre, per fare anche della nostra vita un capolavoro. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata dedicata alla musica. Partirei dal titolo. Abbiamo deciso di intitolare appunto questa serata Voci di Armonia, che in un primo momento potrebbe sembrare quasi un errore grammaticale, voci plurale, armonia singolare, e in realtà è stato scelto apposta perché era il titolo che più secondo noi rappresentava il senso della fisarmonica. Infatti la fisarmonica è uno strumento che crea una vibrazione tra musicista, strumento stesso e pubblico. La fisarmonica è tra tutti gli strumenti l'unico che si abbraccia letteralmente e che crea quindi una fusione tra strumento e artista, e che dà vita ad una vibrazione tra i due. Questa vibrazione, che viene espressa molto spesso appunto da chi suona attraverso una mimica facciale, una gestualità particolare, si trasmette direttamente al pubblico. E infatti, poi non per niente, la fisarmonica è lo strumento che viene utilizzato per ballare, per suonare il tango, che è il ballo per antonomasia passionale della passione. Questa sera abbiamo l'onore di ospitare per la seconda volta a Loreto un grande fisarmonicista, grande e giovanissimo, perché ha solo, beato lui, 18 anni. Valerio Russo. Valerio nasce a Benevento nel 1998, comincia lo studio di fisarmonica all'età di 9 anni, anche se in realtà lui oggi mi ha detto che già a 3 o 4 anni desiderava tantissimo avere una fisarmonica. La chiedeva proprio come regalo ai suoi genitori, che hanno tentato di fargli suonare il pianoforte, ma non c'è stato verso, o la fisarmonica o niente. E quindi a 9 anni il suo incontro con il maestro Pietro Iannace, con cui da subito si rivela un giovane talento, vincendo il primo premio all'Accordion Art Festival di Roseto degli Abruzzi e ottenendo in questo modo la qualificazione per la Coppa Mondiale in Salisburgo. Nel 2015 un'altra svolta importante per Valerio, perché conosce e si avvicina ad uno dei più importanti musicisti suonatori di fisarmonica jazz, e cioè il maestro Renzo Ruggeri, con il quale raggiungerà poi anche altrettanti traguardi molto importanti, come il primo premio al Festival Internazionale Paolo Barrasso di Caramanico Terme e il secondo premio al PIF 2015 di Castelfidardo. Sempre nello stesso anno Valerio vince la prestigiosa Coppa Mondiale a Turku in Finlandia e il Trofeo Mondiale a Martigny in Svizzera, e nel 2016 si aggiudica tantissimi premi: il primo premio allo Strumenti Musica Festival di Spoleto, il primo premio all'Italia Award sempre di Roseto degli Abruzzi, il secondo premio nella categoria Digital Accordion alla Coppa Mondiale in Russia e il secondo premio al PIF 2016 di Castelfidardo. Nel 2017, quindi quest'anno, realizza la sua prima produzione discografica, un CD dal titolo Accordion Puzzle. I pezzi eseguiti questa sera sono un po' un'anteprima, perché Valerio eseguirà per la prima volta i pezzi appunto di questo suo ultimo CD, che verrà presentato ufficialmente a metà giugno a Roseto degli Abruzzi e poi nella sua città, che è San Leucio del Sannio, perché Valerio è appunto nato a Benevento. E credo di avere dato, lo ringraziamo particolarmente perché oggi pomeriggio ha suonato per gli ospiti della Pia Casa Hermes, ha fatto un concerto appositamente per loro, e adesso credo di aver parlato anche troppo e quindi chiamerei Valerio, fategli un applauso. Valerio Russo. Allora, gli ho promesso che non l'avrei fatto parlare molto e quindi iniziamo subito. I primi tre brani che Valerio eseguirà per noi sono Roma Tango, composta dal maestro Ruggeri, Song for Giosso, composta da Musichini e Galliano, e un medley disco con l'arrangiamento sempre del maestro Ruggeri. Buon ascolto.

0: Complimenti. Ah, no, è spento. Scusate, è la prima
1: volta che presenta. Ecco, complimenti a vostro figlio, molto bravo. E oggi ho fatto una chiacchierata con Valerio prima di passare, insomma, a presentare gli altri brani. Ho chiesto appunto a Valerio che progetti avrebbe avuto per il futuro, insomma, e ho voluto un po' sentire la sua storia, come si è approcciato alla fisarmonica, che cosa prova quando suona, e appunto ha detto che questa fusione tra strumento e corpo, il suo corpo, crea appunto questa vibrazione particolare che si trasmette direttamente al pubblico, senza, forse prima ancora rispetto agli altri strumenti. E poi appunto Valerio mi raccontava che ha iniziato suonando il repertorio popolare, ma questo non lo soddisfaceva, e quindi si è buttato, ha iniziato a fare concorsi, perché in realtà la sua aspirazione sarebbe proprio quella di intraprendere una carriera da professionista, facendo concerti in giro per il mondo, diventando insegnante, ma non solo. E infatti si iscriverà, ci sarà al conservatorio, speriamo, insomma, di Pescara, e al corso di composizione, per diventare compositore lui stesso. Quindi il sogno di Valerio è quello di comporre la sua musica, portarla in giro per il mondo e poi trasmettere la sua conoscenza ai più giovani. Credo che sia un sogno molto bello, bello e banale come aggettivo, ma insomma, ecco, non trovo altre parole. E passiamo adesso ad ascoltare lui, che forse è meglio. E i brani che eseguirà adesso sono Basso Ostinato, composto da Vlasov, Lisa, grazie, composto da Marocco, e un medley jazz arrangiato dal maestro Ruggeri. Buon ascolto.

Accendo e sfotto, ecco. Ancora complimenti. E, prima di passare agli altri due brani, appunto, volevo dire alcune altre cose. Appunto, oggi ho chiesto a Valerio dove la fisarmonica fosse più apprezzata, in Italia, o se in Italia o anche nel resto, appunto, del mondo. Lui mi ha detto che è sicuramente apprezzata in Francia, nell'est Europa, se non sbaglio, ma soprattutto in Italia, in posti come Loreto, Castelfidardo, dove la tradizione per la fisarmonica è molto lontana nel tempo, è molto radicata, e quindi questo strumento si apprezza e si ascolta con molto piacere. Quindi bravi noi, ecco. Grazie. E i prossimi brani che Valerio interpreterà per noi sono Figaro, arrangiato dal maestro Ruggeri, Song for, correggimi se sbaglio, SB. Perfetto, composta dal maestro Ruggeri. Poi gli altri due dopo. Buon ascolto.

No, stavolta non l'avevo spento. Oggi avevo un'altra curiosità mentre parlavo con Valerio. Mi sono chiesta che genere di musica ascoltasse un fisarmonicista, perché mi sono ricordata di una pubblicità che trasmettevano alcuni anni fa del cantante heavy metal che, finito il concerto, dove spaccava tutto, si chiudeva in casa e ascoltava musica classica. E quindi mi sono immaginata invece il contrario, tipo il suonatore di fisarmonica che, finito il concerto, entra in casa, ascolta heavy metal e spacca tutto. Quindi il senso della mia domanda era questo. E invece Valerio mi ha detto che ascolta principalmente tutti i generi musicali, ma predilige CD, insomma, di altri fisarmonicisti, e quindi si tiene sempre aggiornato, insomma, nel suo campo. I prossimi brani che andrà a eseguire sono Romagna Mia, e con l'arrangiamento di Abbracciante e Pica, l'ho detto bene, e Fisarmonica Impazzita, arrangiamento del maestro Ruggeri. Buon ascolto.

0: Capirò mai, eppure è semplice. Bene. E Valerio, io ti ringrazio, cioè noi ti ringraziamo perché sei veramente molto bravo, talentuoso e sei giovanissimo, quindi migliorerai ancora, quindi sembra impossibile, ma lo farà. E ti ringraziamo per essere venuto qui questa sera. Ti avevo promesso di non farti parlare molto perché, come la maggior parte degli artisti, preferisce esprimersi attraverso la sua arte che a parole, ma voglio chiederti, insomma, se hai qualcosa da dire, insomma.
1: Vabbè, io volevo ringraziare innanzitutto la Prologo e tutte le persone di Loreto che mi hanno voluto di nuovo qui dopo il concerto di dicembre. Spero che il concerto vi sia piaciuto. E niente, grazie a tutti e saluto tutti affettuosamente.
0: Mi hai anticipato, aspettiamo che sfumi l'applauso. Fatelo ancora. No, mi hai anticipato perché infatti anch'io, oltre te, volevo ringraziare il Comune di Loreto che ha messo a disposizione il teatro, la Proloco di Loreto che ha organizzato la serata. Un abbraccio grandissimo, una persona che non è potuta essere questa sera, ma che è nei nostri cuori, Maurizio. E un grazie particolare anche allo sponsor, il signor Serenellini Luciano, che altri non è che l'artigiano, l'artista e colui che ha realizzato la fisarmonica che Valerio suona. E Luciano Serenellini ha un'azienda, è un'azienda di Loreto che da più di 40 anni, o 40 anni se non sbaglio, si è distinta sia a livello nazionale che mondiale per la produzione delle sue fisarmoniche. E quindi una nostra eccellenza di cui andare sicuramente fieri, quindi farei un applauso. Ed è bello appunto quando la tradizione, uso il termine vecchio ma non, cioè per dire appunto la tradizione incontra il nuovo e il giovane e insieme riescono appunto a unire le proprie caratteristiche e poi si possono creare appunto delle cose molto belle e questo è, ho detto bello non so quante volte, sì, sono anche, e questo è emozionante. E adesso però tu aspetti qui perché ti dobbiamo dare una cosa, ti devo dare una cosa, non ero pronta, perdonate. Allora, pesano più di me. E allora sono degli omaggi. Mi tieni il microfono, per favore? No, questo te lo do ufficialmente, questa scena bellissima, ma un omaggio per te, un libro sull'ornamento marmoreo della Santa Casa, sui bronzi, insomma, della Santa Casa, qualora tu volessi ritornare a Loreto e visitarla per bene, puoi farti una cultura, pesa tantissimo, ce la fai, è anche forzuto perché tiene la fisarmonica, è un libro che pesa 7,5 kg, non so, e poi un CD di Daniela De Sì, che è un soprano, esatto, e che è stato anche a Loreto, sì, esatto, scusate, e questo è un altro omaggio per te, lo
1: Grazie.
0: potevo dire meglio, ma
1: Grazie.
0: vabbè, perdonate. E adesso direi che possiamo passare al bis, vogliamo un bis? Esatto, allora io ti libero dai tuoi omaggi, te li lascio là, li potrai riprendere dopo, e buon bis, buon ascolto. Scusate.

dedico un tango molto famoso di Astor Piazzolla, Libertango.

Che forte! Veramente bravo, e io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti qui questa sera, e se volete Valerio vi aspetterà poi all'ingresso, se volete complimentarvi con lui, parlarci, salutarlo, e troverete anche fuori il suo CD che è in vendita, Accordion Puzzle. Sostenete Valerio, sostenete la musica, e buona serata a tutti, buon proseguimento.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

questa parola. State saldi nella fede della 29esima convocazione regionale del rinnovamento nello Spirito Santo. Marche ha convocato qui un popolo in questo palazzetto, un popolo che vuole stare saldo nella fede. Ma in quale fede? Chiaramente nella fede in Gesù. E questa fede non genera solo beneficio nell'uomo, ma genera beneficio nell'intera società. L'uomo che crede in Dio, l'uomo che ha fede in Dio, riverbera poi la sua fede nella propria vita e nella vita della comunità che ha intorno, portando beneficio al mondo intero. Ecco perché qui, in questo luogo, l'esperienza non è solo per quelli del rinnovamento, gli aderenti a questo movimento, ma è aperta a tutti. In questa giornata si vuole mettere al centro la sorgente della fede, che è Gesù, l'autore della fede. Presenti a questa convocazione contemporaneamente non ci sono solo gli adulti, ma ci sono anche i bambini, i giovani che vivono una propria convocazione, soprattutto i bambini. E abbiamo testimonianze meravigliose di come il Signore agisce nei cuori di questi piccoli che non sono lontani dalla fede, ma sono più vicini di quanto noi possiamo immaginare e pensare. Una volta che accolgono Gesù, loro diventano i più grandi evangelizzatori. Testimonianze ci dicono appunto che le famiglie che non credevano sono ritornate alla fede, i nonni di questi bambini sono ritornati alla fede. In questo luogo si svolge anche in contemporanea appunto una convocazione per loro, perché la fede è di tutti, la fede è per tutti. Alleluia.

questo, mi chiedo di ricordarlo a memoria. Giustizia di Dio significa l'atto mediante il quale Dio ci rende giusti. Ripetiamolo insieme: l'atto mediante il quale Dio ci rende giusti gratuitamente per fede. Allora, è semplicissimo, Dio stende la mano, immaginate Dio che stende la mano e offre in Gesù Cristo all'uomo la giustizia, la santità, la salvezza, l'amicizia con Lui, chiamiamolo, e l'amicizia con Dio riassume tutto, vero? Dall'altra parte, cosa aspetta Gesù? Degli uomini perfetti, è ovvio, no, aspettano dei mendicanti che stendono la mano e dicono sì, ho bisogno, ecco la fede. Vedete? La salvezza viene in una stretta di mano. La mano di Dio che offre in Cristo la salvezza e la mano dell'uomo che si tende umilmente per accoglierlo. Non è bello? E non siamo fortunati noi a sapere queste cose. Allora quando Gesù dice convertitevi e credete al Vangelo, Dio vi ha mandato, non badate l'ordine, non dice Gesù convertitevi, credete al Vangelo e il regno verrà a voi. No, al contrario, il regno è venuto gratuitamente senza che voi abbiate fatto nulla. Adesso convertitevi, cioè credete, ecco dove consiste la conversione. Convertitevi, cioè credete, accettate il regno. La conversione ormai significa la fede, ma questo lo diceva già San Tommaso d'Aquino. Avete mai sentito nominare Tommaso d'Aquino, che è un dottore della Chiesa? Allora se non vi fidate di me, di Tommaso d'Aquino vi fidate? Tommaso d'Aquino dice, ve lo dico in latino, tanto tutti se lo sapete qui in latino, vero? Prima conversio fit per fidem, la prima conversione si fa credendo, con la fede.

0: Andrea, nato con parto regolare e a termine, non lascia presagire nulla, ma compiuto appena il primo mese di vita, inizia una vera via crucis in diversi ospedali che dura per quasi 2 anni. E si conclude con la diagnosi di cerebropatia e cecità bilaterale. I sogni diventano lontani ricordi. Ora c'è la consapevolezza di essere davanti a un bivio. La forza di intraprendere la via stretta prevale sull'istinto di piangersi addosso. La pace scompare dalla nostra casa. La responsabilità di recuperare il ritardo psicomotorio di Andrea grava su di me, mentre mio marito combatte con l'incapacità di rapportarsi con lui. È Luca, con la sua presenza, a rendere il peso della situazione più leggero per tutti noi, fino alla sera in cui, coinvolto in un tragico incidente, passa nuova vita non ancora ventenne. In quella notte, il torpore che sino allora aveva avvolto la mia esistenza svanisce, insieme a sogni e speranze, ed è forte la tentazione di chiudere le porte ad una vita avara e ostile. È in questo periodo di tenebra che Gesù fa sentire la sua presenza, è Lui che ci aiuta a rialzare lo sguardo. I miei occhi all'inizio non riescono a vederlo. Il mio cuore non vuole più ascoltare, ma ecco che quel piccolo seme della fede comincia a germogliare. Pian piano scopro la presenza costante e silenziosa del Signore. Lo sento asciugare con pazienza le lacrime e lo vedo sostenere il peso della nostra croce. Un pellegrinaggio mariano e la successiva chiamata a fare esperienza nel gruppo del rinnovamento aprono per noi uno spiraglio. Con meraviglia scopro come Gesù mi ha parlato attraverso coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare il mio dolore. La fede è un dono, ma allo stesso tempo una conquista, dice David Maria Turoldo, e a noi il compito di conquistarla. Amen.
1: Io non le avevo detto quali problemi avessi. Eppure lei già li conosceva nei minimi particolari e mi stava dando consigli per superarli. Io avevo paura di guardarla negli occhi, perché sapevo che quegli occhi guardavano dentro, nel profondo della mia anima, e perché quelli erano gli occhi di Dio. Non avevo mai sentito la presenza del Signore così forte e così viva dentro me. Concludo dicendo che se noi tutti abbiamo sperimentato l'amore del Signore, se veramente il nostro cuore è ripieno di gioia, perché dobbiamo essere egoisti e tenerci questo amore con la A maiuscola solo per noi? Gesù è il Signore!

0: E la domanda è, carissimi ragazzi che siete qua sotto, soprattutto voi, noi siamo discepoli di Gesù? Non rispondete? Ho sentito un sì fiacco. E vi comprendo, perché se anche voi domandate a me, tu sei discepolo di Gesù? Anche io rispondo, sì. Perché? Quali sono le caratteristiche del discepolo? Allora, di fronte a questi cinque verbi, ascoltare, seguire, prendere, vivere, fare, siamo proprio discepoli di Gesù? Li viviamo tutte e cinque? Vecchiarelli come me, li viviamo tutte e cinque? Perché, come si direbbe semplicemente, a chiacchiere siamo tutti bravi. Tutti santi, come me non c'è nessuno. Poi io, sai, faccio parte del rinnovamento nello spirito, io sono il più. No, figliore, questi cinque verbi obbligano me e obbligano voi. E per definirsi discepoli non bisogna guardare gli altri, bisogna vivere questi cinque verbi. Se li vivremo, saremo anche capaci di fare discepoli.
1: Ma qualcosa noi, perché si illumini questa fede in noi. Ecco, allora...

0: sentendo la loro preghiera, ci si sente confermati nella propria fede, sono come delle boccate di ossigeno che poi aiutano a vivere anche il resto della vita. Del resto lo si vede, non sono deduzioni astratte. La gente che partecipa a questi incontri ha un volto diverso, anche se hanno i problemi di tutti, però sanno che c'è qualcuno che li segue e che è più forte dei loro problemi. Qui vediamo che la luce della fede non è un'espressione astratta, un titolo dell'enciclica. Veramente la fede per questa gente, per me, anche per me, è luce e gioia.
1: Questo incontro di rinnovamento mi ha lasciato tanta gioia e la consapevolezza che pregare con i fratelli insieme al Signore è sempre una grazia immensa, e veramente il Signore fa grandi cose in questi incontri e sicuramente li farà nella mia vita e nella nostra vita, nella vita di tutti i fratelli che sono intervenuti in questo incontro, in questa grazia.
2: Beh, il rinnovamento, come ogni assemblea di chiesa, il primo segno che lascia è l'appartenenza gioiosa. Oggi c'è proprio bisogno di un'appartenenza gioiosa, motivata e fragile, che in un momento dà il ristoro spirituale, ma anche il ristoro psicologico. La preghiera innalza i cuori, la preghiera consola, la preghiera conferma, la preghiera radica l'appartenenza. E allora credo che queste convocazioni fanno diventare discepoli gioiosi, discepoli umili, ma anche discepoli motivati.
3: Allora, una grande gioia nel cuore, è una preghiera bellissima, e quello che voglio dire, invito tutti coloro che non hanno mai provato un'esperienza come questa a viverla, perché tornano a casa sicuramente cambiati, perché Gesù entra nei loro cuori. Sicuro, provare per credere.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buongiorno, buona gente. Ecco, questo è il saluto di Francesco a Poggio Bustone. Proprio qui siamo tornati per parlare ancora una volta dell'importanza, della bellezza e della spiritualità di questo posto tanto caro alla memoria di Francesco, luogo dove possiamo dire che è nato il francescanesimo nella Valle di Rieti.

Ecco, ci troviamo all'interno di questa cappellina che da poco abbiamo dedicata a San Michele Arcangelo, anche se da sempre è stato il luogo adiacente la grotta di Francesco, il Sacro Speco, che custodiamo anche nel santuario di Poggio Bustone. Cosa dire di Francesco? Ci sono dei tratti a volte inediti della sua personalità. Francesco è uno dei santi più amati, probabilmente uno dei santi più conosciuti al mondo, ma del quale spesso si ignorano episodi belli, originali, a volte potremmo dire teneri. Ad esempio, il rapporto che Francesco ha con i suoi frati è chiamato un rapporto materno. Francesco dice ai suoi compagni di non essere tanto gli uni per gli altri semplicemente fratelli, ma madri. Perché madri? Perché madre nella vita di Francesco ha un significato molto intenso. Non solo il suo bellissimo rapporto con Madonna Pica, la sua madre terrena, ma anche questo rapporto bello e di confidenza con la Vergine Maria, la Vergine Poverella, che ha dato al mondo il Signore della Maestà, come lui stesso dice in uno dei suoi scritti. Ma la maternità tra fratelli significa prendersi cura, avere questa dolcezza, questa delicatezza, questa attenzione, come una madre ama il suo figlio carnale, quanto più un frate deve amare il suo fratello spirituale. Queste sono le parole di Francesco stesso. E questo atteggiamento lo vediamo in tanti momenti della sua vita. Ecco, ne voglio citare uno in modo particolare. Quando si dice che in una notte un frate ha talmente fame, i frati sono tutti quanti insieme, quindi compreso Francesco, che si sveglia dicendo: sto morendo di fame. E Francesco, per non metterlo in difficoltà, dice ai suoi compagni: alzatevi, prepariamo la mensa e condividiamo il cibo. E proprio per evitare che il fratello si senta in colpa, lui inizia a mangiare per primo. Ecco, sono questi atteggiamenti molto delicati, molto dolci, potremmo dire, di un'attenzione ai fratelli. Ma egli è anche comunque un uomo abbastanza duro quando serve e mette i frati in guardia da varie categorie. Ecco, lui dice che ci sono delle caratteristiche negli uomini che i frati non devono avere. La prima, ad esempio, è quella del vivere alle spalle degli altri. Francesco non sopporta molto il cosiddetto frate mosca, cioè quello che vuole vivere senza impegnarsi, senza lavorare, senza guadagnarsi il frutto del proprio lavoro, no? Quindi il cibo con il frutto delle proprie mani. E infatti dice: il Signore mi ha dato queste mani, voglio lavorare e voglio che i miei frati lavorino di un lavoro onesto. Il che non significa fare, come molta gente pensa, semplicemente l'orto o le faccende di casa o, diciamo, le cose tipiche che si fanno nei conventi. Ma un frate può anche essere un uomo che esercita una professione, perché no, può fare anche, se serve, il muratore, può fare anche l'idraulico, se occorre, all'interno di una casa. Non c'è un lavoro specifico che il frate non può fare. Poi Francesco non sopporta, ad esempio, i mormoratori, cioè quelli che hanno sempre da ridire, che hanno sempre da criticare, che hanno sempre da giudicare, che hanno sempre da dire qualcosa di male nei confronti degli altri. E diceva ai suoi confratelli: chi invidia un dono di Dio a un altro fratello non lo sta invidiando al fratello, ma a Dio stesso che glielo ha donato. Non dico che è quasi una bestemmia, non voglio usare questa parola, però è andare un po' contro i doni che Dio fa a ciascuno di noi. Francesco dice: quando Dio opera qualcosa di bene in un altro fratello, dobbiamo esserne contenti, dobbiamo esserne felici, perché quando si sente parlare bene di un frate è sempre una gioia.

Francesco per molta gente è conosciuto come l'uomo della gioia, della letizia. Ecco, a volte si dipinge in maniera anche molto romantica, a tratti puerile, come ecco se Francesco saltasse e cantasse dalla mattina alla sera. È un'immagine un po' esagerata. Diciamo che Francesco vive la gioia del cuore, ma soprattutto è l'uomo del dolore, della sofferenza, della penitenza, l'amante del Cristo povero e crocifisso. Ma l'aspetto della gioia per Francesco è importante, tant'è vero che lui mette in guardia i frati dal non essere mai tristi. Anzi, dinanzi a un suo confratello triste, si dice che a un certo punto Francesco lo rimprovera dicendogli: quando sei triste, chiuditi nella tua camera e lì piangi i tuoi peccati, chiedi perdono a Dio. Ma quando sei con gli altri fratelli, mostrati lieto. E diceva ai suoi frati: quando il diavolo non può tentarmi personalmente, mi tenta attraverso la tristezza dei miei fratelli. E Francesco raccomandava che i frati fossero sempre lieti, gioiosi, sempre ricolmi di questo gaudio che Dio mette nel cuore dell'uomo. Non è la semplice o superficiale euforia. Si tratta della gioia che parte da un'esperienza forte di un Dio che ama, di un Dio che è fedele. E una volta che Ginepro torna dalla questua cantando, o un frate questuante torna dalla questua cantando, si dice che Francesco gli bacia le spalle. E di Ginepro stesso dice: vorrei che ce ne fosse un bosco di questi ginepri, proprio per l'allegria e per la gioia che egli manifestava. Poi Francesco desidera che i suoi frati siano obbedienti alla Chiesa, vuole che i suoi frati siano cattolici, ma questo non vuol dire incapaci di dialogo, perché è fondamentale dialogare con le altre religioni. Francesco stesso si sa che soprattutto nell'ambiente dell'Islam, quindi con la religione islamica, ha un ottimo rapporto con il sultano. Ma Francesco vuole che i suoi frati siano obbedienti al successore di Pietro, a tutti i pontefici canonicamente eletti. Non avrebbe mai accettato che un frate criticasse, giudicasse o in qualche modo andasse contro la Chiesa. Anzi, dice, i frati che non vogliono essere cattolici in questo senso

Poggio Bustone, abbiamo già detto precedentemente che è un luogo fondamentale per il perdono, un perdono che Francesco qui riconquista dopo aver faticato lungamente. Francesco non era del tutto convinto che i peccati commessi nella giovinezza il Signore glieli avesse perdonati. E quello che lui cerca qui a Poggio Bustone non è tanto il perdono sacramentale, quello già l'aveva ottenuto. Francesco, come tutti i santi che hanno cambiato vita, è chiaro che fanno del sacramento della riconciliazione il punto di partenza, il punto decisivo per vivere quotidianamente la conversione. Ma c'era qualcosa che si attaccava ancora al suo cuore, che era quello che aveva commesso nella giovinezza. Pensava di averla fatta troppo grossa, di non meritare fino in fondo quest'amore di Dio. E proprio qui a Poggio Bustone Francesco non solo fa l'esperienza di un Dio che lo ama, di un Dio che lo perdona, che poi la tradizione darà a questo perdono di Dio un corpo e una voce, quello dell'angelo che gli appare e gli rivela la grazia di Dio, ma Francesco qui fa un passo successivo, forse quello più difficile. Impara a perdonare se stesso, cioè si riconcilia con la sua vita. È impossibile avere il perdono di Dio se prima noi non accettiamo di essere perdonati e accettiamo in pienezza la nostra storia, qualunque sia stata, gli errori che abbiamo fatto, le colpe che sentiamo di avere ancora sul cuore. Se noi ci facciamo accogliere da Dio e accettiamo in pienezza il suo perdono e accettiamo in pienezza la nostra vita, perché in un momento preciso della nostra storia Dio ci ha toccato e ci ha incontrato, lì veramente saremo creature completamente nuove. E il Francesco che scenderà dalla montagna, perché lì nell'eremo superiore avrà questo perdono, proprio lì Francesco, dopo aver assaporato questa misericordia di Dio, scende e i frati, quando lo incontrano, hanno come l'impressione di vedere una persona completamente nuova e gli dicono: che cosa ti è accaduto? Francesco dice: non solo il Signore mi ha perdonato, mi ha fatto capire quanto mi ama, ma mi ha detto anche che non dobbiamo temere, perché la nostra piccola famiglia diventerà una grande famiglia, un grande ordine. Quindi non solo Francesco sperimenta la misericordia per se stesso, ma anche la benedizione e l'abbondanza per i suoi fratelli presenti e futuri. Infatti Francesco, al momento della sua morte, quando benedice i suoi frati presenti, in quella benedizione egli include anche i frati che verranno dopo di loro. Quindi anche noi che oggi, a distanza di tanti secoli, ancora cerchiamo di vivere con tutta la nostra povertà, ma anche con tutto il nostro desiderio, il carisma di Francesco in questo tempo. Ed ecco che il saluto "buongiorno buona gente", che può sembrare una frase abbastanza comune, in un modo molto irriverente potremmo dire banale, ma include proprio lo spirito di Francesco. Intanto il buongiorno che cos'è? È il desiderio di avere una relazione autentica, immediata, con le persone che abbiamo davanti, il desiderio di incontrarle, di augurare qualcosa di bene. Noi che oggi siamo in un mondo dove difficilmente ci si guarda, ci si saluta, tutti presi dai propri problemi, dalle proprie incertezze e dalle proprie paure. Dire buongiorno significa uscire fuori da noi stessi e incontrare l'altro che abbiamo davanti, con l'ottimismo, un fratello da accogliere e non un nemico da cui difendermi. Questo è il buongiorno. E il buona gente è il desiderio di vedere nell'altro il bene che Dio ha messo nel cuore di ognuno, perché se noi siamo a immagine sua, siamo anche partecipi di quei benefici che lui offre, lui che è il bene, ogni bene tutto il bene, come direbbe Francesco. Ma questo saluto Francesco lo rivolge alla gente del luogo in un momento difficile, quando lui non sta bene, quando lui ha i suoi dubbi, ha le sue incertezze, ma questo non lo autorizza a maltrattare gli altri. Pur vivendo una divisione, pur vivendo una lacerazione interiore, Francesco non per questo maltratta le persone che gli sono a fianco. Sa distinguere il suo problema dalla relazione, cosa che noi oggi spesso non sappiamo fare o non sappiamo cogliere. Ecco quindi più che mai questo saluto, buongiorno buona gente, a distanza di tanti secoli, risuona forte
attuale

è importante per la nostra vita. Ecco, come ho detto all'inizio di questo mio intervento, ci troviamo nella cappella di San Michele. Qui vedete l'immagine dell'arcangelo, che è rappresentato come un affresco antico, anche se l'opera è moderna, è opera di Piero Casentini, è del 2007, ma rappresenta San Michele vestito da soldato che con il piede tiene fermo il diavolo, quindi rappresentato sotto forma di una bestia orrenda. Quindi Francesco amava in modo particolare la figura di San Michele, il principe delle milizie celesti, per il quale faceva una quaresima in suo onore, perché diceva è un baluardo contro le insidie del nemico. Ecco, veramente non è il suo posto originale, era prima in un altro ambiente del convento, che però dopo il terremoto, che in parte ha coinvolto anche noi senza creare certo lesioni terribili e irreparabili, però ha messo in difficoltà anche questa struttura, e allora alcune parti per precauzione sono state chiuse al pubblico. E proprio per questo sul nostro sito, che è www.santuarivallesanta.com, che è il sito ufficiale dei quattro santuari della Valle di Rieti, potete trovare non solo tutte le informazioni ufficiali, la storia, l'ospitalità, l'orario di apertura della preghiera, delle celebrazioni, ma anche quelle domande, quelle richieste, ecco, ora proprio in questo momento del terremoto, che noi facciamo alle persone che tengono a questo luogo, che sono legate a questo posto e che vogliono avere comunque un modo per esserci vicini anche concretamente. E di questo vi ringrazio anticipatamente. A voi tutti, il Signore vi dia pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: tempo vediamo che qui c'è un disegno che chiedo a Nicoletta, Vanessa, Yuri di farlo vedere, mostrarlo bene. Ecco, benissimo, va bene così. E chiedo anche a Yuri di spiegarci di che si tratta, perché questi bambini, come dicevamo, si sono dilettati un po' in tutto, nella poesia, nel video e anche nel disegno. È un cartellone, un'esposizione di un'immagine particolare che ci vuole spiegare cosa, Yuri?
1: Ci fa capire che lui non si stanca mai di noi, anche se noi pecchiamo, lui ci perdona sempre nei migliori modi. E quindi quando pecchiamo noi siamo come personaggi a sinistra, neri, cupi, eccetera.

0: ciechi, invece quando che ci perdona siamo i personaggi a destra.
1: Ah, spettacolare, quindi l'immagine dell'albero spoglio è noi peccatori,
0: sì.
1: L'immagine dell'albero fiorito è l'uomo perdonato da
0: sì.
1: Gesù. Da una parte ci sono delle anime in nero, questo
0: sì.
1: vuol dire l'anima peccatrice?
0: Sì, l'anima
1: immagine.
0: Peccatrice che ha peccato e quindi è cupa, cieca.
1: E dall'altra invece c'è Gesù misericordioso che
0: sì.
1: accoglie tutti noi peccatori.
0: Sì.
1: E questi bambini che stanno, invece che non sono anime nere,
0: sì.
1: Ci sono altri bambini o addirittura una donna con un bambino piccolino, un neonato.
0: Sì, che si sta esprimendo i suoi peccati e quindi
1: chiede a Gesù
0: sì, di perdonarla.
2: A me, guardando questo disegno, Sabina, mi incuriosisce la figura di questo ragazzo che è steso, diciamo, proprio sotto le radici dell'albero, perché è l'unico che si trova a metà tra il peccato e, ecco, bravo, grazie Federico, a metà tra il peccato e, diciamo,
1: la resurrezione,
2: e il perdono.
1: Però
2: proprio sdraiato per terra. Perché l'avete voluto disegnare in questo modo, questo passaggio?
3: Perché...
1: Aspetta, microfono.
3: Perché ognuno di noi può scegliere di percorrere la strada che vuole, la strada verso il male che porta al buio, alla solitudine, la strada verso il bene, verso Gesù e la vita eterna in Dio. E questa persona è tra queste due...
2: Ti aiuto così ti vedono anche da casa?
3: Tra queste due scelte e non sa bene cosa scegliere.
2: E mi domando, perché non disegnarlo in piedi? Perché sdraiato?
3: Perché ha capito che Gesù è...
2: Perché bisogna farsi forse molto umile per riconoscere i propri peccati e i propri errori. Non è facile oggigiorno dire ho sbagliato, vero? O è facile? È facile dirlo? No, molte volte si pecca anche un po' di egoismo, no? Di egocentrismo, di presunzione. E allora a me ha colpito molto questa figura sdraiata in completa umiltà, vero? Bene, grazie.
1: E poi c'era qualcosa che voleva dire anche forse Nicoletta?
4: Vanessa.
1: No, Vanessa.
2: Te lo tengo così, guarda.
4: Noi volevamo rappresentare questo, cioè volevamo rappresentare questo cartellone come un cammino che faceva capire alle persone la propria strada, che nella vita bisogna prendere delle scelte, sennò siamo irresponsabili. E basta.
2: Beh, grazie per questo tuo...
1: A me un'altra cosa che ha incuriosito molto è che vicino a Gesù c'è una donna incinta e una donna col bambino. Anche questa è una curiosità. Non so se qualcuno me la può spiegare meglio.
4: Noi avevamo rappresentato questi personaggi perché era segno di vita, segno di gioia. Erano nati e...
2: Un po' come rinascere, no?
4: Sì.
2: Una nuova vita nel perdono del
4: sì.
2: Signore, rappresentata magari anche da questa donna incinta
4: sì.
2: E di questa donna con un bambino.

0: sia lodato Gesù Cristo
1: sempre
0: e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, è la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem. Perché quando vengo a Medjugorje, quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità. E secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo. Il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria, anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono, perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna. Tornerete.

Spalanchiamo le porte a Cristo, non abbiamo paura, parliamogli. Troviamo

questo rapporto con Lui. Lui ci risponde. Lui è vicino a noi come Lui ci ha promesso. Da qualsiasi situazione, personale o altre situazioni, spalanchiamo le porte a Gesù. A volte non si parla di Gesù quasi per vergogna, anche in tante situazioni, e ritorna appunto la paura. A volte si potrebbe portare Gesù per migliorare le situazioni, ma si ha paura a parlarne. Non vergogniamoci, parliamone. Non abbiamo paura, portiamolo nella nostra vita. Noi stessi a volte possiamo vergognarci di parlare con Lui, appunto di essere giudicati. Questa paura del giudizio si trasforma in chiusura e rabbia, magari, verso Gesù. Gesù che invece è lì vicino a noi, che aspetta che gli parliamo, che aspetta di darci una mano. Anche se si arriva da chissà quale errore, commesso per il proprio orgoglio, o anche commesso per la disperazione, per la paura di essere sbagliati, abbiamo sempre la possibilità di tornare al Padre, di risentirci abbracciati da Lui e di dirgli che vogliamo stare con Lui per sempre.

0: I miei genitori, dopo un po' di anni di contrasti, hanno maturato un distacco dalla fede e 2 anni dopo nascevo io. Però mi hanno sempre educato a ideali che poi ho scoperto essere profondamente cristiani, come quello di amare gli altri, darsi per gli altri, la gratuità, la fraternità. Poi 4 anni fa è mancato mio nonno e io, per dare nuovamente gioia a mia nonna e starle vicino, ho pensato di accompagnarla a un incontro annuale del movimento dei focolari che lei seguiva da anni, la Mariapoli. Spiritualità, riflessioni, preghiere, ma anche e soprattutto sorrisi, affetto e quel clima di famiglia e di amore condiviso che in realtà io erano anni che cercavo. Ho coltivato per 3 anni i rapporti bellissimi che sono nati in questa occasione, senza però cercare altro, non ero ancora pronta per Dio. Vivevo per l'amore e mi bastava. La svolta è stata nel 2009, a Natale. Come di consueto ho accompagnato la nonna a messa. Lo faccio ogni anno. Una settimana dopo mi sveglio la domenica con la certezza che io voglio tornare a messa e questo accade anche nei mesi successivi. Sapevo solo che volevo andare lì, ascoltare in silenzio, riflettere. E sono riuscita quindi a trasformare questo silenzio in un dialogo continuo, in una presenza quotidiana, fino al 2011 a Pasqua, quando ho preso i sacramenti. Che cosa è cambiato rispetto a prima? Tutto e niente. E so anche che posso dare un nome a quel calore che sempre sentivo, che è Dio amore. E poi so anche che questo è soltanto l'inizio.
1: Io mi sento strano quando mi chiedono se amo Gesù. Perché ti chiedi cos'è l'amore? Ti chiedi se sai amare. E quanto è difficile.

0: difficile, quanto sei sincero. Se io voglio che qualcuno mi ami, io spero che mi pensi continuamente tutto il giorno. Questa è la verità. Spero che rinunci a qualcosa per me. Spero che non mi tradisca. E spero in questa... è qualcosa di infinito, in realtà non ti basta mai. E io mi chiedo se io sono disposto a fare questo per qualcuno. Ma la verità è che poi quando tu tradisci quel qualcuno, ti senti solo. Senti una mancanza che va oltre tutte le cose e tu non puoi fare niente per comprarla. Non puoi fare niente di materiale per riavere quell'amore lì. Quindi ti rendi conto che sei nessuno senza l'amore. E non sai nemmeno più chi sei. E allora la mia risposta a questa domanda è che è l'amore di Gesù che mi fa sentire vivo, perché Gesù è l'amore, e senza l'amore praticamente non vale nemmeno la pena di vivere. E allora, se ci fosse qualcuno che io amo e che sbaglia con me, se sbaglia vorrei che me lo dicesse. Vorrei che mi dicesse, guarda, ho fatto questo, questo e questo. Quindi io spero di riuscire a fare la stessa cosa con Gesù, per dirgli, oh, non ce l'ho fatta a pensarti sempre. Probabilmente t'ho tradito, probabilmente ho tradito la verità, probabilmente ho tradito l'amore, però scusami, ti chiedo scusa, perché amo l'amore e ti amo e mi fido di questo amore, perché tu per primo ti sei fidato di me. Anche se probabilmente non lo meritavo. Quindi la mia risposta è sì, amo Gesù. I love Jesus.
1: E comunque ci ho fatto tante amicizie. Io faccio tanti campi scuola e comunque ogni campo scuola con i bambini è un momento felice. E tanti scherzi, tanti giochi. Io quando sono felice sento Gesù. I love Jesus.
2: Io sento di amare Gesù perché nei momenti di difficoltà comunque sia è l'unica persona che c'è sempre. Qualsiasi sbaglio, cioè qualsiasi intensità sia dello sbaglio che ho commesso. E comunque sia non sta lì a giudicarti, ma anzi a porre la mano e ad aiutarti comunque, e anche se sembra che non ci sia o che non ti parli direttamente come una persona, comunque sia lo senti dentro la risposta che ti dà e ti fa capire quello che devi fare veramente per rimediare al tuo sbaglio. E quindi mi sento di dire io amo Gesù, I love Jesus.
3: Io penso che comunque Gesù incarni, diciamo, tutti quelli che sono i valori più grandi, come ad esempio appunto proprio l'amore stesso e anche penso anche proprio la solidarietà e tutto ciò che comunque magari oggi, ora come ora, manca. E quindi penso che comunque sia proprio qualcosa di fondamentale, che sia anche l'unico forse che sia ancora capace di risvegliare magari un po' tutti questi valori appunto nei cuori delle persone. E quindi per questo motivo mi sento di dire che appunto amo Gesù, I love Jesus.
4: Parlare d'amore è sempre qualcosa di difficile, che ci mette in difficoltà, perché comunque è un sentimento grande, è un sentimento infinito, immenso.

0: persona che non vedo, di qualcuno che non posso toccare e di cui non sentivo mai la presenza fisica. Infatti amarlo secondo me non è una cosa da dire su due piedi, diciamo, va ragionata, va vissuta veramente come cosa. Mi sento di dirlo perché sento che nella vita quotidiana di tutti i giorni c'è comunque sia una presenza che ti sta accanto, che ti aiuta ogni giorno nelle difficoltà, anche quando non la senti più tanto vicina, c'è. È come buttarsi all'indietro senza vedere nessuno. Se una persona crede in Gesù è capace anche di cadere all'indietro sapendo che c'è lui a prenderlo. È per questo che amo Gesù. I love Jesus.
1: Non è facile parlare di amare qualcuno quando, come, non è facile parlare di amore quando non si ha qualcuno presente, sempre lì vicino a te. Però questa presenza a volte la si intuisce attraverso le azioni che fai, oppure attraverso le occasioni che ti capitano, che ti possono svoltare la giornata. E metti caso, sei triste, un semplice sorriso oppure una parola detta da qualcuno ti può svoltare la giornata. E in queste cose piccole, penso che Gesù si inserisce in queste piccole cose e mi faccia sentire proprio il suo amore che ha per me, come un padre che ha per il proprio figlio. E anche se sbaglia delle volte, non ti fa sentire il peso dello sbaglio, dell'errore, ma ti ama sempre. E non si può non amare un padre che non ti fa pesare l'errore. E quindi mi sento di dire, I love Jesus.
2: Io penso che amare Gesù sia la cosa più difficile, perché comunque non è una persona che è materialmente vicino a noi, e quindi è molto difficile poter dire io amo Gesù, soprattutto perché nei momenti di difficoltà, nei momenti di tristezza, nei momenti difficili, è difficile sentire la sua presenza. Però poi quando si esce fuori, che allora si riesce a venire fuori, a ritornare ad essere felici, a risollevare la testa, allora è lì che capiamo veramente che forse lui c'è vicino a noi. E allora lo troviamo nelle piccole cose, l'amore di Gesù. E quindi Gesù c'è sempre vicino a noi. E forse proprio la forza di capirlo, di capire che ci aiuta a uscire dai momenti difficili, è questa la sua presenza. E allora io mi sento di dire che anche io amo Gesù.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. E l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte. Perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Cari fratelli e sorelle, a nome dell'intera fraternità della Porziuncola, a tutti voi un caloroso benvenuto in questa solennità di San Francesco, ottavo centenario del suo beato transito. Abbiamo la gioia di avere con noi a presiedere questa solenne celebrazione eucaristica il confratello Monsignor Vittorio Francesco Viola, per tanti anni custode di questa nostra beneamata Porziuncola, poi vescovo a Tortona e ora segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti. Grazie Vittorio di aver scelto di celebrare con noi questo giorno di festa. Concelebrano Monsignor Vantuy Neto, vescovo di San Gabriele della Cachoeira in Amazzonia, Brasile, e Monsignor Edson Damian, emerito della medesima diocesi. Condividono con noi la loro gioia anche Francesco e Maria Antonia nel 50° anniversario del loro matrimonio. Per l'intercessione di San Francesco, nostro serafico padre, in questo giorno benedetto il Signore ci conceda abbondanza di grazie.

0: Che cosa abbiamo fatto, fratelli e sorelle, per meritare di essere qui in questo giorno accanto al luogo del transito? Nulla. È per la misericordia di Dio che noi siamo stati convocati in questo luogo per celebrare la Pasqua del Signore contemplandola viva nel suo servo Francesco. Per questo iniziamo la nostra celebrazione invocando su di noi la misericordia del Padre, per essere meno indegni di partecipare a questi santi misteri. Confesso
1: a Dio.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il Santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal Tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul Tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.
1: Amen.

alla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Dio.

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ha tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio carico leggero». Parola del Signore.

Alcuni giorni prima della sua morte, che Francesco sentiva vicina, chiese di tornare qui. Alla Porziuncola, penso desiderio umanissimo, quello di essere nel momento della nostra morte, in un luogo che sentiamo come casa. Già senti com'è. Già senti come cambia il nostro modo di essere qui, a casa della Vergine, degli angeli, di Francesco. Questo suo desiderio era un desiderio anche di compimento, come a porre un sigillo sulla sua vita, tornando là dove tutto era iniziato dopo quell'incontro con il Cristo a San Damiano, la rivelazione di quella parola qui, nella piccola chiesa della Porziuncola, grembo materno, grembo mariano, nel quale il Signore aveva parlato al cuore di Francesco, come a porre un compimento. Giorni strepitosi, questi conclusivi della vita terrena di Francesco. Giorni nei quali lui aveva voluto compiere, come sempre, gesti densi di vita, di senso, di Vangelo. Aveva voluto riascoltare la pagina del Vangelo di Giovanni, quella che introduce alla Pasqua di Gesù. Aveva voluto rifare i gesti di quella cena, spezzando il pane per i suoi. Aveva voluto ricordarsi degli amici, chiedendo di poter gustare quei dolci che altro non erano che segno di amicizia e di accoglienza. Aveva parlato ai suoi alcuni giorni prima, lungamente, dice il Celano, consegnando, come sempre accade al termine della vita, ciò che c'è di più prezioso. Aveva raccomandato la virtù della pazienza e soprattutto la povertà e ancor più ciò che racchiude tutto, la norma del Santo Vangelo. Aveva intonato con quel filo di voce che gli rimaneva il salmo: con la mia voce grido al Signore, fino al versetto: strappa dal carcere la mia vita. La colonna sonora di quei giorni era il cantico che lui aveva composto con quell'ultima strofa, difficilissima da cantare. Non perché è di una melodia particolare, ma per il suo contenuto. Immagino che i suoi frati, nell'intonare l'ultima strofa, che loda Dio per la morte chiamata sorella, forse avevano fatto fatica a gestire quel nodo alla gola, vedendo che ormai la vita di Francesco era al suo compimento. L'ultima consegna che lui lascia ai suoi è
è una consegna particolarissima. È qualcosa che riguarda lui, ma dopo la sua morte. Chiede ai suoi che il suo corpo, dopo la sua morte, venisse lasciato nudo sulla nuda terra, qui. Signore benedetto, se noi sapessimo dove ci troviamo. Lasciato nudo qui sulla nuda terra per un tempo di una certa durata, un miglio di cammino, 15-20 minuti, ma che saranno stati quei minuti? Gesto che ancora una volta avrà sorpreso i suoi. Non si erano certo abituati a quei gesti, che umanamente diremmo quasi stranezze, salvo poi dover scoprire tutti i carichi di una sapienza non nostra, ma che viene dall'alto e che sa di Vangelo. L'obbedienza che legava i suoi primi compagni alla parola sua, a quella che Francesco ha consegnato, permette loro di compiere quel gesto. Che cosa c'è dentro quest'ultimo lascito di Francesco? Qual è il suo contenuto, il suo senso? Certo non abbiamo la presunzione, Signore mio, di poterlo sapere, ma almeno di intuire qualcosa, forse per grazia tua, sì. Certamente c'è un desiderio di sigillare con quest'ultimo gesto ciò che è stato il desiderio di tutta la sua vita, quella conoscenza di Gesù Cristo, che altro non può essere, perché questo lo richiede l'amore, che altro non può essere che conformazione piena, l'essere una cosa sola, unico desiderio, un assoluto del cuore di Francesco. Non c'è una parola, un pensiero, un sentimento, un battito del suo cuore, un respiro, una fibra del suo corpo che non sia pervasa, intrisa da questo desiderio di lui, di conoscenza di lui, per conformazione. E come poteva pensare Francesco il suo corpo morto se non anche in quel momento pienamente conforme al corpo di Cristo appeso sulla croce, nudo sulla croce? Per questo dà questa disposizione, per desiderio di conformazione, ciò che lui ha vissuto e che si compie nel momento del suo pissimo transito. Ma come sempre penso anche che Francesco ha sempre uno sguardo verso i fratelli e quindi verso di noi, verso quelli che vedeva attorno a sé, ma nel suo sguardo lungo di un uomo cieco, ma capace di vedere con la luce del Vangelo, anche di noi, anche per noi. Quel corpo nudo qui, su questo fazzoletto di terra, accanto alla Porziuncola, il suo corpo nudo si rivelava nello splendore della carne del crocifisso. Il Signore aveva voluto sigillare questo percammino di conformità a lui, che ha guidato tutta la vita e tutto il desiderio di Francesco, ponendo questi sigilli nella carne, 2 anni prima della sua morte, come sappiamo, sul Monte della Verna. I chiodi, per come ci vengono descritte le stimmate di Francesco, la testa del chiodo sul palmo, la punta del chiodo ripiegato sul dorso, e così i piedi e la ferita del costato.
il suo corpo così trafitto, così conforme al corpo di Cristo crocifisso, viene offerto ai suoi e a noi in contemplazione. Per questo da un tempo, un miglio di cammino, mentre tutto si ferma, perché nessuno può parlare, solo le allodole, anche se buio, continua. Il loro canto. Che cosa c'è in questo corpo nudo, crocifisso, sulla nuda terra? Qual è il segreto di questa esistenza? Che cosa ha guidato ogni istante della vita di Francesco? Abbiamo detto questo desiderio, ma per poter realizzare questo desiderio, come ha fatto? Ha amato Nostra Signora la Santa Povertà come nessun altro prima e forse a nostra vergogna nessun altro dopo l'hanno amata. Una povertà che non è il fine della vita di Francesco, ma è il mezzo che gli permette di lasciarsi lavorare dalla grazia di Dio con quei colpi di scalpello e di martello che l'hanno plasmato fino a questa piena conformazione con Cristo, crocifisso e risorto per noi. Una povertà che non è semplicemente quell'esteriore. A quello Francesco capisce subito che è un inganno.

Noi non l'abbiamo ancora capito adesso, figurati dove siamo, Signore. Lui ha capito subito che i soldi di suo padre non erano il senso della sua vita. Ha capito subito che quel desiderio di gloria umana

aveva capito che il denaro era un inganno. Ma in tutta la sua vita ha poi scoperto che questa categoria della povertà, ma no, categoria, questa verità della povertà è il segreto che ti permette di aprirti a Dio e ai fratelli. Non è il fine, ma lo strumento, questo sì. Aveva capito che la povertà non era solo quella materiale, pur desiderandola in maniera estrema. Sai quei gesti che lui faceva, il non sopportare che qualcosa fosse detto suo, come quando quel frate qui disse: questa è la cella di Francesco, lui da dentro sentì, non ci mise più piede. Perché? Ma noi diciamo che esagerazione, e noi teniamoci i nostri giudizi e il nostro cuore gretto, perché lui non poteva sentirsi padrone di qualcosa desiderando di essere conforme in tutto a Cristo, povero, nudo, crocifisso. Anche questa cosa del rapporto con le cose è una relazione di libertà che la povertà gli dà. Mi piace sempre ricordare quando qui alla Porziuncola aveva preso fuoco il mantello, stavano attorno al fuoco e il mantello di Francesco aveva cominciato a bruciare per una scintilla di quel fuoco, e istintivamente Francesco l'aveva spento e poi si era intristito, e i suoi frati, che non lo vedevano mai triste, la tristezza è il pianto del suo peccato nel colloquio con Dio, gli chiedono: ma che hai, Francesco? E lui dice questa cosa, dice: ho sottratto a frate Foco il mantello. È un peccato contro la povertà. Senti fino a che punto. Ed è verso le cose. Ma lui comprende che questa verità della povertà chiede un'adesione ancora più profonda. O meglio, è uno strumento che vuole entrare ancora più in profondità per poter raggiungere quella conformazione a Cristo povero e crocifisso. E allora si accorge, ce lo dice nelle ammonizioni, che noi siamo tentati continuamente di appropriarci delle cose, anche delle persone a volte, del prendere possesso. Questi termini sono frequentissimi nei suoi scritti: non appropriarsi e, detto in positivo, espropriarsi. Perché ha compreso Francesco che ci possiamo appropriare di molte cose, oltre quelle materiali. Noi siamo ancora intasati con le cose materiali, vedi come il desiderio di possesso, la brama del denaro genera la follia di questa umanità. La vediamo tutti i giorni, ci siamo dentro anche noi. Ma capisce che c'è un rischio più profondo, ed è quello di appropriarsi, dice, della colpa, quando ti scandalizzi della colpa del fratello, o quando ti intristisci per la tua senza poter vedere la misericordia di Dio. Ti puoi appropriare, dice, anche di un ufficio, di un servizio, di una cosa che fai come servizio, la puoi fare tua. Ti puoi appropriare della scienza, delle cose che pensi di aver capito o che credi di conoscere. Ti puoi appropriare, questa è la più micidiale, della tua volontà. Della tua volontà, che non ci permette di dire, come ci ha insegnato Gesù Cristo, sia fatta la tua volontà, perché troppo padroni della nostra volontà. Francesco comprende che questo è il rischio e che occorre espropriarsi di tutto questo. Occorre mettersi di fronte a Dio in questo atteggiamento. Senti come diventa il modo con cui lui sta di fronte a Dio e di fronte ai fratelli e di fronte alle creature, e per questo è libero. Qual è il segreto di tutto questo? Questo è lo strumento. Il segreto è quello che dicevamo, il desiderio di essere conforme totalmente al Figlio di Dio. È il desiderio di un'appartenenza totale, piena. È un diventare Lui. È un fare sua la sapienza diversa da quella del mondo, che è quella del Vangelo. Signore benedetto.

che dono ci hai fatto nel tuo servo Francesco. Tu vedi, Signore, come siamo storditi. Continuiamo a pretendere di essere padroni delle cose, di noi stessi, della nostra volontà, e non facciamo altro che generare la follia del non amore, dell'odio, della distruzione. Ma nello stesso tempo vedi anche, e il nostro essere qui oggi insieme a tanti pellegrini è un modo per dirtelo, Signore, che il nostro cuore conserva in sé quel desiderio profondo di bene e di amore che tu hai messo dentro di noi. E ci conforta vedere il pio transito di Francesco, che ci riporta all'essenziale, che smaschera i nostri inganni, che ci indica una strada, quella della povertà, come libertà interiore verso tutto, come apertura al tuo amore, che chiede poi di trasformare la nostra vita per potersi diffondere nel mondo. Accogli, Signore, questo nostro essere qui, in qualche modo, come un desiderio. Vorremmo poterti dire lo stesso desiderio di Francesco, di essere una cosa sola con te, di essere pervasi dal tuo amore, trasformati, liberati, guariti, salvati dal tuo amore, per poter essere anche noi strumenti del tuo amore, diffonderlo nel mondo, perché il mondo possa sapere che tu sei vivo. Ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo per il dono del tuo servo Francesco. Lui ha conosciuto la tua volontà e l'ha vissuta. Insegnaci tu, Signore, la via dell'amore.

0: Credo in un solo Dio, onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti. Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creerà della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo
1: si è incarnato nel seno della Vergine Maria,
0: si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In ogni tempo Dio Padre suscita profeti e santi, riconoscenti per il dono di San Francesco, imitatore di Cristo, nella letizia e povertà evangelica. Preghiamo per la Chiesa, per l'Italia e per il mondo.
2: Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sappia guardare sempre al Vangelo per trarne un modello di vita, preghiamo. Per il nostro Paese, perché non venga meno lo spirito che ha permeato le sue tradizioni religiose e culturali e ritrovi la serenità, preghiamo. Per i fratelli e le sorelle dell'Ordine Francescano Secolare, perché facciano rivivere i valori del Vangelo nelle famiglie e nella vita sociale, nel mondo della cultura e del lavoro, preghiamo. Per coloro che si ispirano a San Francesco, perché sappiano vivere l'amore alle creature e alla natura, la semplicità e la pace, lo spirito di preghiera e di povertà, preghiamo.
0: Accogli, o Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di San Francesco, fa che tutta la nostra vita sia testimonianza di bontà e cantico di lode. Per Cristo, nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria, sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria. Ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e ti gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Virgine Maria, la Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, e i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, San Francesco, e tutti i santi nostri intercessori presso te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni la pace e la salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accoglie nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concede anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Per ricevere l'Eucaristia formeremo due file davanti all'altare, una fila al lato sinistro della porzioncola, una fila al lato destro della porzioncola. Quattro file davanti alla porzioncola e quattro file a metà della navata. Per le persone che necessitano della particola senza glutine, un ministro sarà presente sotto il leggio a destra dell'altare.

Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo, nostro Signore.

0: su tutti voi, in particolare agli sposi che celebrano il loro cinquantesimo e quindi alla vostra famiglia e su tutte le vostre famiglie, in modo particolare quando la vita ci mette più alla prova. Possa scendere per intercessione di San Francesco la benedizione di Dio che svela il senso di tutto ciò che siamo chiamati a vivere. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia splendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Nel nome del Cristo risorto, andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti. E se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Pace e bene. Lo Spirito Santo illumini la nostra mente, riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Ci troviamo nella città di Assisi, in modo specifico nella piazza della Chiesa Nuova, così chiamata perché è una chiesa costruita dopo il periodo della vita di San Francesco, nel 1615. Ma questo luogo, questa piazza, parla della realtà principale della vita di San Francesco, proprio perché lui ha vissuto qui, è nato qui e è rimasto fino all'età di 23-24 anni. Quindi ecco, adesso ci avviciniamo alle immagini dei genitori che sono state scolpite nel bronzo, e queste due statue che vedremo rappresentano Madonna Pica, che è la mamma di Francesco, e Pietro di Bernardone, che è il suo papà.

Iniziamo col dire che Francesco si chiama così, ma inizialmente aveva un altro nome perché la mamma aveva deciso di chiamarlo Giovanni. E leggiamo nella leggenda dei tre compagni questo inizio di questa vita di questo ragazzo. E capiamo così anche l'evoluzione, la trasformazione iniziale che lui ha avuto da bambino fino all'adolescenza e poi fino all'età giovanile, tutta questa trasformazione naturale che ha avuto come tanti ragazzi, però ecco, la sua vita parla di una trasformazione anche molto più profonda, perché attraversa anche

è il periodo della conversione a Gesù Cristo e quindi è alla fede cristiana cattolica. Leggiamo nella leggenda dei tre compagni del primo capitolo, paragrafo 1395. Francesco fu oriundo di Assisi nella valle di Spoleto. Nacque durante un'assenza del padre e la madre gli mise nome Giovanni, ma tornato il padre dal suo viaggio in Francia, chiamò Francesco suo figlio. Ecco, qui ci sono già subito queste due contrapposizioni, un po' perché la mamma aveva voluto far riferimento a un santo cristiano per il suo nome iniziale. Infatti, nella Vita Seconda di Tommaso da Celano, nel primo capitolo, paragrafo 583, leggiamo i particolari. La madre lo aveva chiamato Giovanni, facendo riferimento a San Giovanni Battista. Da questo si nota il segno visibile della sua virtù. Si può paragonare benissimo all'antica Santa Elisabetta, sia per il nome imposto al figlio, sia per lo spirito profetico. Quando i vicini manifestavano la loro ammirazione per la generosità d'animo e l'integralità morale di Francesco, ripeteva quasi mossa da ispirazione: «Cosa pensate che diverrà questo mio figlio? Sarà un figlio di Dio per sua grazia». E questa era anche l'opinione di altre persone. Infatti lui allontanava da sé tutto ciò che poteva suonare offesa a qualcuno e cresceva con un animo gentile. Il nome Giovanni, quindi, che la mamma gli aveva dato inizialmente, era riferito alla sua missione che poi un giorno avrebbe poi affrontato. Mentre il nome di Francesco, poi dato dal papà, preso dall'orgoglio di questi viaggi che faceva in Francia, perché lui, siccome era un mercante di stoffe, cercava stoffe pregiate, quindi i suoi viaggi erano anche al di fuori d'Italia, andando verso l'Europa, l'alta Europa, e cercando queste nuove stoffe pregiate, preziose, e questo gli dava la possibilità di poter vendere meglio e in un modo avere anche un maggior nome rispetto anche a tanti altri commercianti. E allora lui, avendo fatto questo viaggio, aveva nutrito dentro di sé l'orgoglio che il figlio dovesse diventare una persona importante. Quindi il nome di Francesco rappresenta di più per questa volontà che aveva avuto il papà di mettergli questo nome, potrebbe, ecco, essere riferito all'importanza della notorietà che anche suo malgrado questo ragazzo avrà nel corso dei secoli e quindi nel corso del tempo. Sempre nella leggenda dei tre compagni, paragrafo 1396-1397, vediamo un po' quello che è l'aspetto caratteriale di questo ragazzo. Diciamo anche la data di nascita: lui nacque nel 1182, quindi, ecco, avendo vissuto fino al 1226, ha avuto 44 anni e la metà della sua vita la vive qui, proprio perché è il luogo della sua nascita, è il luogo della sua vita da ragazzo. Ci troviamo proprio al centro di Assisi. Chi non conosce questa piazza di Chiesa Nuova può fare riferimento alla piazza del Comune, dove c'è la chiesa sopra Minerva, quindi è proprio al centro del paese. E anche se la disposizione forse del pavimento era molto più bassa, la casa che c'era prima era intera, adesso c'è questa chiesa, ma prima c'era questo edificio di pietra alto con due piani, e la posizione era un po' diversa, però il luogo è questo qui, quindi originalmente dove ci troviamo adesso è il luogo dove comunque ha vissuto Francesco e la casa dei suoi genitori. Allora, nella leggenda dei tre compagni c'è questa, diciamo, biografia iniziale del suo stato d'animo, della sua vita da giovane, e leggiamo che proprio in questo periodo di giovinezza, vivido com'era di intelligenza, prese ad esercitare la professione paterna. Quindi lui cercò di seguire all'inizio le orme del papà, non si è ribellato cercando di evitare di fare questo lavoro con magari un atteggiamento superbo e orgoglioso. Ma lui inizia, ecco, a esercitare la professione paterna, il commercio di stoffe, con stile però completamente diverso dal papà. Francesco era tanto più allegro e generoso, gli piaceva godersela e cantare.

cantare, andando anche con le brigate dei propri amici, proprio perché godeva anche di questa benedizione che i genitori gli davano, perché erano comunque contenti di lui, e quindi anche lui era molto contento e esprimeva questa sua gioia e letizia andando anche con i suoi amici a cantare, a festeggiare e a divertirsi anche per le strade di Assisi. Ecco, però poi pian piano crescendo nacque questa sua particolare attenzione verso gli altri. Non era incentrato solo su se stesso, anche se apparentemente il capo brigata, il capo banda di solito ha un carattere anche un po' autocentrico, e invece lui aveva questo dono del saper coinvolgere gli amici, ma nello stesso tempo aveva un animo generoso, infatti si dice un po' che era più tendente verso la prodigalità, cioè sul dare agli altri, ascoltare gli altri, essere subito pronto per poter intervenire nell'aiuto e nella, anche non solo nell'aiuto, ma anche per poter stare insieme e vivere la compagnia con altre persone. E quindi ecco, tutto questo lo leggiamo nella leggenda dei tre compagni, e insiste nel dire che come indole era gentile e anche cordiale nel comportamento e nel conversare, e seguendo un proposito nato da convinzione, a nessuno rivolgeva parole ingiuriose o sporche, ma essendo un ragazzo brillante e dissipato, era deciso a non rispondere a chi attaccava discorsi lascivi. Così la fama di lui si era diffusa in tutta quella zona e molti che lo conoscevano predicavano che avrebbe compiuto qualcosa di grande. Quindi questo, questa aurea che ha attorno a sé non è costruita da lui stesso, quello era un desiderio che aveva magari nel suo intimo, nel profondo del suo cuore, però poi dopo vedeva che anche all'esterno questa realtà si stava manifestando anche suo malgrado, anche se lui non aveva preso iniziative particolari. Ecco perché poi inizia ad avere anche un sogno, una visione, dove proprio in questo periodo iniziale della sua vita giovanile, non sapendo ancora cosa doveva fare del suo futuro, pur avendo iniziato ad aiutare il papà in questo lavoro di vendita di stoffe, però ecco, questo anelito verso gli altri, verso la scoperta anche di nuove realtà che lui ancora non conosceva, non solo delle realtà di nuovi popoli, nuove città, nuovi luoghi geografici, ma anche e soprattutto anche le nuove tradizioni, le nuove usanze, i nuovi modi di comportarsi anche di popoli diversi, perché la ricchezza, perché la povertà. E quindi ecco, siccome questo suo animo era molto molto sensibile per le persone che soffrivano, aveva un'attenzione particolare quindi per i poveri, per le persone ammalate, per le persone anziane, per i bambini, per le donne. Quindi è questo carattere e animo sensibile che lo portava quindi a spingersi anche fuori da quello che la maggior parte delle persone potevano immaginare nella vita ordinaria di un ragazzo, che era magari solo quello cercare di guadagnare dei soldi, avere un lavoro, fare magari mettere su una famiglia e poi pensare al suo futuro. Invece ecco, questo ragazzo aveva questo tipo di slancio che lo portava quindi a cercare qualcosa di grande e di diverso da quello che viveva in quel momento. Quindi ebbe questo primo sogno e gli apparve in visione uno splendido palazzo in cui scorge armi di ogni specie e una bellissima sposa. Nel sonno Francesco si sente chiamare per nome, allora tenta di arruolarsi per la Puglia nella speranza di raggiungere il grado di cavaliere. Ecco, adesso ci fermiamo qui in questa prima parte perché dovremo andare a visitare un luogo dove non tanto si presume, ma è probabile che sia il luogo dove Francesco è nato. Poi nel corso degli anni il papà lo utilizzerà come luogo dove vendere le stoffe, quindi è chiamato il Fondaco, cioè il luogo che si trovava lungo il corso dove passavano tutti i cittadini di Assisi, e lui, stando in questo luogo dove passavano queste persone, poteva maggiormente vendere meglio la sua merce. Quindi andremo a vedere questo luogo che ancora oggi

nel 2024, dopo 800 anni, è ancora presente con le stesse pietre e con la stessa costruzione. Allora anche questa testimonianza storica e reale di questo edificio ci fa capire meglio anche come in quel periodo Francesco aveva vissuto in questo luogo. E nonostante il corso degli anni, dei secoli e delle intemperie sia atmosferiche, meteorologiche ma anche belliche, questo luogo ancora oggi è intatto e ci dà la possibilità di visitare e vedere il luogo originale della vita di San Francesco.

Ecco, qui ci troviamo davanti, così chiamato, l'oratorio di San Francesco Piccolino. Questo termine è dato proprio perché è probabilissimo che lui potesse essere nato qui. Quindi la mamma, Madonna Pica, ha partorito in un luogo intimo. E a quei tempi, logicamente, ecco, non c'erano degli ospedali come oggi, però comunque dei luoghi dove poteva stare, essere anche accudita da altre persone, da altre donne. E questo luogo, ecco, si dice che è il luogo dove è nato Francesco. Ecco, si può vedere dalle riprese anche l'originalità di questo oratorio, e che poi dopo si chiamerà Fondaco, il luogo quindi da dove poi il papà ha venduto queste stoffe. Però ecco, le pietre parlano più di ogni altra parola, proprio perché ancora oggi, nonostante sono passati tantissimi secoli, 800 in modo particolare, e queste pietre ancora parlano di questa storia di Francesco, che ha vissuto nel 1200. Quindi ecco, la sua nascita avviene qui, e come dicevamo prima, in questo periodo iniziale, fino al momento del primo sogno che ha avuto, questa visione iniziale che ha avuto proprio qui nella casa dove ha vissuto, vediamo un po' anche come Tommaso da Celano ce la descrive nella prima vita prima, paragrafo 326-329. La mattina dopo si alzò con il cuore inondato di gioia e, interpretando la visione come ottimo auspicio, non dubitava un istante del successo della sua spedizione nelle Puglie. Però ciò che più lo spingeva non erano le possibili guerre o battaglie, conquistare il grado di grande cavaliere. Viveva comunque in questo periodo una grande lotta interiore, e non si poteva dare pace finché non avesse compiuto ciò che aveva desiderato. Mille pensieri lo assalivano senza tregua, e la loro insistenza lo gettava nel turbamento e nella sofferenza. Quindi in questa prima fase, ecco, dove c'è questo turbamento interiore di questo ragazzo, sta avvenendo la prima conversione. Siccome la conversione non è un passaggio automatico come quando uno timbra un cartellino, la conversione è un passaggio molto lento, graduale, anche molto complesso, perché abbraccia sia l'interiorità del ragazzo, la sua spiritualità, la sua affettività e anche la sua psicologia. E quindi ecco, è molto complessa questa parte iniziale, forse ecco la più difficile di tutte. Non perché poi dopo un giorno Francesco ha avuto una risposta sicura e poteva essere più spavaldo, è il contrario, magari più sicuro di sé perché seguiva Gesù Cristo, sì, ma non più spavaldo, più umile, e quindi più aumentava il timor di Dio, che non è la paura, ma è riconoscere Dio come l'unico creatore e l'unico padrone della sua vita. È proprio in quel momento che lui può diventare più sicuro di sé e può essere più audace anche nell'affrontare situazioni più grandi di lui. Ma questo lo hanno fatto tutti i santi di Dio, e nella Bibbia, nella Sacra Scrittura, ci sono tanti personaggi, anche addirittura nell'Antico Testamento, che proprio sentendosi spinti da questo fuoco ardente dello Spirito di Dio, riescono poi a realizzare la sua volontà. Quindi non tanto per una qualità personale o per una capacità personale o un coraggio da eroe, ma anche se questo coraggio poi è venuto fuori, è dettato e spinto dallo Spirito Santo, dallo Spirito di Gesù, che gli dava questa forza, questo coraggio, ma anche questa gioia. Perché proprio la gioia che fa veramente intraprendere a questo ragazzo una vita diversa da quella di prima, dove ci sono scelte anche coraggiose e audaci. Allora ecco, proprio per questo lui è spinto dal sentimento e da questo atteggiamento di lealtà, un forte senso di giustizia e una ricerca appassionata della libertà. Queste sono
tre caratteristiche principali in cui lui già aveva da ragazzo e che questo ideale ha cercato di viverlo con tutto se stesso. E in questo momento iniziale, dove invece era un po' turbato, quindi vive questo momento di nebbia, di confusione, di incertezza, è proprio in quel momento che lui, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della preghiera, riesce a difendere questi ideali. Quindi non sono degli ideali che ha scoperto dopo, li aveva già dentro di sé, solo che il Signore gli dà la forza di poterli difendere, di poter capire ancora di più il valore profondo di queste caratteristiche e poterle poi magari abbracciare in tutta la sua vita. Allora ecco, proprio questo lo porterà a questa conversione. Vive la sua prima fase di questa vita con una profonda sofferenza, dopo una prigionia che avverrà con la battaglia tra Perugia e Assisi. Però prima di parlare di questo, che avviene in un secondo momento, noi ci troviamo, come vedete, nell'ambiente dove è nato Francesco, quindi, e dove ha vissuto nella casa che è qui vicino. Quindi è proprio in questo momento lui, dal primo sogno che ha avuto, c'è da ricordare che vive anche un altro momento di prigionia, tra virgolette, un po' più piccolo, che è addirittura opera del papà. Quindi proprio nel momento in cui lui sente uno slancio più ampio, un desiderio di libertà, di giustizia, di verità, allora si dona maggiormente ai poveri, alle persone bisognose. E in questo momento il papà, che lo vede troppo sbilanciato rispetto alla vita che avrebbe desiderato che lui facesse, allora va su tutte le furie e cerca quindi di ostacolarlo, di bloccarlo, di fargli cambiare idea con tutti i mezzi. Inizialmente cerca di persuaderlo con le parole, ma siccome vede che non portano nessun frutto, allora inizia a usare, diciamo così, cerca di usare i modi forti. E quindi alza la voce, magari lo percuote, fino al punto di metterlo in castigo dentro uno sgabuzzino, noi diremmo oggi, ma nelle fonti francescane c'è scritto un bugigattolo. Quindi ecco, bugigattolo vuol dire una dispensa, un piccolo stanzino che si trovava sotto la scala che portava nel primo piano di questo edificio. Quindi era un sottoscala molto piccolo. Oggi, poi dopo verrà ripreso e si trova dentro la chiesa nuova, questo sottoscala fatto sempre di pietre, come quelle che vedete qui, proprio perché faceva parte dell'edificio del 1200, questo sottoscala era chiuso con una porta di legno, mentre oggi vedete che c'è una inferriata di ferro. Allora ecco, Pietro di Bernardone, il papà di Francesco, lo rinchiude lì, proprio perché pensava che potesse avere da lui una risposta, diciamo così, un po' più di ritrattare quello che lui aveva in mente, di cambiare idea, tornare indietro, mentre invece Francesco si immerge in una preghiera ancora più profonda, anche se sofferta, anche se nel pianto, però piena di speranza, perché questa preghiera gli dava la certezza della sua giusta scelta. E quindi questo rimanere unito alla croce di Cristo, perché poi pregava anche Gesù crocifisso e la Madonna che lo potesse aiutare in quel momento, allora lui ha ricevuto una maggiore serenità interiore. Paradossalmente, pur essendo chiuso nel sottoscala, sentiva questa serenità, questa pace che lo inondava. Allora, passavano i giorni, questa chiusura dentro questo bugigattolo rimaneva ancora nel tempo, e la mamma, a un certo punto, quando il papà era stato costretto di partire per il suo lavoro, e nel momento in cui il papà era assente da casa, allora lo libera e rompe queste catene che lo tenevano prigioniero nel sottoscala. Ecco, quindi già da qui inizia la prima conversione, con il primo sogno e la prima prigionia. Poi dopo avrà un secondo sogno e una seconda prigionia, che forse non tutte le fonti, o comunque più che altro
nei film che vediamo non è così dettagliatamente spiegato, perché magari si preferisce dare importanza a quello che poi Francesco ha vissuto dopo. Ma questa parte iniziale è molto importante per capire anche come lui ha affrontato anche il cambiamento totale, fino a diventare anche il capostipite di un ordine religioso, che è quello dei frati minori. E in un primo momento lui pensava addirittura che il Signore lo chiamasse a diventare monaco, un eremita isolato da tutto e tutti, mentre nel testamento poi lui scriverà: il Signore mi diede dei fratelli.

Ecco, adesso ci troviamo all'interno dell'oratorio di San Francesco Piccolino e qui possiamo ricordare il secondo sogno e la seconda conversione, o comunque la parte successiva alla prima conversione, quindi diciamo un approfondimento di questa maggiore consapevolezza della chiamata che stava già facendo Gesù verso nella sua anima, ma che ancora non ne era così ancora consapevole. E piano piano arriva a questa comprensione attraverso anche questa seconda prova. Infatti, vediamo che proprio in quel periodo, quindi nel 1202, c'è una battaglia tra i Guelfi e i Ghibellini, tra Perugia e Assisi. Allora, ecco, i nobili di Assisi. Lui cerca di prendere parte a questa battaglia e in uno scontro sanguinoso fu fatto prigioniero assieme a molti altri e incatenato. Fu gettato con loro nello squallore del carcere. Anche se il suo animo era addolorato, nello stesso tempo era lieto nella speranza che un giorno il Signore lo avesse fatto diventare un grande cavaliere. Quindi, come aveva vissuto già in anticipo, dentro questo stanzino in cui lo aveva chiuso il papà, ecco, in questa seconda prigionia che durerà anche più di un anno, lui vivrà la stessa situazione interiore dove sentiva la consolazione del Signore, però la prova era diventata anche molto più profonda, molto più dura, perché il tempo era più lungo di questa prigionia e poi era una prigione molto più austera, dove c'era anche una realtà di altri carcerati e una situazione di squallore legata al luogo, ma anche a questa crudeltà anche della massima povertà che queste prigioni avevano. Allora ecco, proprio in questo periodo lui vive questa profonda immersione nella maggiore preghiera, nella maggiore contemplazione verso Gesù e quindi ha una trasformazione del suo animo proprio in quel momento in cui lui soffre. Queste ecco, sono cose molto misteriose che sono legate alla grazia che Dio dà a ognuno di noi e quindi come l'ha vissuta lui in quel tempo non è negato che possa avvenire in ogni periodo della vita di ognuno di noi, quindi abbraccia tutte le persone di ogni epoca, solo sono delle chiamate particolari che il Signore fa nel momento in cui Lui pensa che sia bene, anche per il bene comune della società e non solo per il bene personale della persona che ottiene questa conversione. Allora, ecco, nel 1203, dopo quest'anno di prigionia, una volta liberato, divenne più compassionevole verso i poveri. Quindi

ha acquistato una maggiore sensibilità per i bisognosi e un giorno incontrò un cavaliere povero e, mosso a compassione, gli cedette generosamente, per amore di Cristo, le proprie vesti, ben curate, quelle che aveva lui addosso. E dopo questo evento ebbe il secondo sogno. Nella vita seconda di Tommaso da Celano, nel secondo capitolo, al paragrafo 587, leggiamo: «Un'altra notte, mentre dorme, sente di nuovo una voce che gli chiede dove intendeva recarsi. Francesco espone il suo proposito e dice di voler andare in Puglia per combattere. Allora la voce gli dice: chi è più utile per te, il servo o il padrone? Il padrone, rispose Francesco. Allora la voce riprende: perché cerchi il servo al posto del padrone? Allora Francesco si prostrò e disse: Signore, cosa vuoi che io faccia? E la voce risponde in modo pacato, profondo: ritorna alla tua terra natia, perché per opera mia si adempirà spiritualmente la tua visione. Ecco, questo sogno si denomina sogno di Spoleto, perché lui si trovava in questa città, perché aveva deciso di andare nelle Puglie per poter affrontare questa crociata e poter esprimere tutto il suo desiderio di diventare cavaliere, quindi con il cavallo, con le sue stoffe, con gli abiti pregiati, la sua armatura, aveva intrapreso questo viaggio. Ma questo secondo sogno lo ebbe proprio lì a Spoleto. E quindi, dopo aver implorato con tutto il cuore la misericordia divina, gli fu rivelato dal Signore come doveva comportarsi e fu così ripieno di tanto gaudio da non poterlo contenere. Però ecco, prima di questo lui decide di andare, di ritornare indietro come la voce gli aveva suggerito, e si reca a Foligno. E qui, nella leggenda dei tre compagni, paragrafo 1415 e seguenti, vediamo nei dettagli quello che lui vive in quel momento in cui è turbato da questo secondo sogno. Sicuramente rimarrà un po' avvilito, però ecco, nello stesso tempo lui cerca di obbedire a questa voce, anche se non ne era ancora così convinto in questa gioia che poi dopo verrà, come dicevamo. Però in quel primo momento lui lo fa anche suo malgrado, anche con un po' di tristezza, però siccome capisce che quella voce era veramente quella di Gesù, di Dio, lui obbedisce a occhi chiusi in questo caso, e quindi alla lettera. E allora, proprio per aver ricevuto queste parole, Francesco si alzò, si fece il segno della croce e, salito a cavallo, andò alla città di Foligno, portando con sé un pacco di stoffe di diversi colori. Qui a Foligno vendette il cavallo e le stoffe e tornò subito a San Damiano. Ritrovò qua il prete, che era molto povero, e dopo avergli baciato le mani con fede e devozione, gli consegnò il denaro. Cominciò poi a raccontargli per ordine la sua vita. Il prete, stupefatto, meravigliandosi per una conversione così improvvisa, ricusava di credervi e, temendo di essere preso in giro, non volle ricevere quei soldi. Francesco insisteva, sforzandosi di dare credibilità al proprio racconto e supplicando il sacerdote di lasciarlo abitare insieme con lui. Finalmente quello si arrese alla seconda richiesta, ma per timore dei parenti del giovane non accettò il denaro. Quindi, anche se ecco, questo prete fa resistenza per paura, perché non pensava che questo suo racconto fosse vero, ma Francesco sentiva già dentro di sé una certa certezza su tutto ciò che l'aveva mosso a questo cambiamento. Ma per il prete questo racconto risulta un po' artificioso, un po' troppo azzardato, troppo temerario.
E allora però Francesco, siccome era sicuro di ciò che stava dicendo e cosa stava facendo, e da sincero quindi disprezzatore della ricchezza, buttò sul davanzale di una finestra della chiesa di San Damiano quelle monete, come non fossero con una manciata di polvere. Ecco, quando si trova quindi ospitato da questo prete, il prete non prende i soldi, li lascia, rimangono su quella finestrella.

ne fu profondamente addolorato e sconvolto da quell'incredibile volta faccia del figlio, perché il papà lo vedeva così, chiamò amici e vicini e in tutta furia si precipitò a San Damiano. Francesco, divenuto ormai cavaliere di Cristo nell'anima, come ebbe appreso che i suoi lo minacciavano, presentandone l'irruzione, per schivare la violenta ira del padre, andò a rifugiarsi in una caverna segreta. E questa caverna segreta è ancora presente dentro il luogo di San Damiano. E aveva quindi appositamente preparato lui stesso con le sue mani e ci rimase per un mese intero. Questa caverna era conosciuta solo da un membro della famiglia. Costui portava, di quando in quando, al sequestrato volontario, del cibo che consumava senza farsi vedere e pregava con abbondanti lacrime che il Signore lo liberasse da quella persecuzione e amorevolmente lo aiutasse a realizzare le sue aspirazioni. E allora, dopo questo mese, infuocato da un entusiasmo inspiegabile, Francesco lascia la caverna, si mise in cammino verso Assisi e vivace, lesto lesto, rinfacciava a se stesso la sua vigliaccheria di essere rimasto chiuso e aver avuto un po' timore in quel momento. Però rimprovera a se stesso questo comportamento e intrepido si reca quindi ad Assisi. E con questa sua audace decisione prese questa nuova iniziativa. Ma il papà, quando venne a sapere questo, che molti al vederlo, anche quando lui veniva in Assisi, aveva ormai anche un abito logoro, povero e stracciato, e le persone che lo avevano riconosciuto, invece di salutarlo, lo insultavano, allora il papà, da questo tipo di comportamento che aveva visto, cercò, andando fuori di sé, di trascinarlo con maggiore vigore, con maggiore forza, per farlo tornare veramente alla vita precedente. Allora, che cosa succede? Che il padre, preso da questa ira, da questa anche, non sapeva più quello che poteva fare, che doveva fare per far tornare il figlio indietro, allora si reca di corsa al palazzo del comune e protestò contro il figlio davanti ai consoli, chiedendo il loro intervento per obbligare Francesco a restituire il denaro che aveva preso nella sua casa. I consoli, non volendo ricorrere alla violenza, perché Francesco faceva resistenza e diceva, si appellava a Dio per la sua grazia, che era libero da loro proprio perché ormai si era dichiarato seguace di Cristo, allora questi consoli dissero al papà: dato che tuo figlio si è consacrato al servizio di Dio, non è più sotto la nostra giurisdizione. Allora il papà, constatando che il suo ricorso ai consoli si concludeva in nulla, andò a sporgere querela davanti al vescovo quindi della città di Assisi, che al tempo era Guido II. Questi, da persona discreta e saggia, chiamò Francesco con modi discreti e dovuti e mandò un messaggero affinché venisse a rispondere alla querela del genitore. Il giovane rispose al messaggero: dal messer vescovo ci vengo, perché egli è padre e signore delle anime. Quindi Francesco si reca dal vescovo e quando venne all'episcopio fu ricevuto dal pastore con grande gioia e il vescovo gli disse: tuo padre è arrabbiato con te, è molto alterato per causa tua. Se vuoi essere servo di Dio, restituisci gli soldi che hai. Oltretutto è ricchezza di male acquisto e Dio non vuole che tu spenda a beneficio della Chiesa i guadagni del padre tuo. La sua collera sbollirà se recupera il denaro. Abbi fiducia nel Signore, figlio mio, e agisci con coraggio. Non temere, perché l'Altissimo sarà tuo soccorritore e ti elargirà in abbondanza quanto sarà necessario per la tua Chiesa. Allora l'uomo di Dio si alzò lieto, confortato dalle parole del vescovo, traendo fuori i soldi, disse: «Messere, non soltanto il denaro ricavato vendendo la sua roba, ma gli restituirò di tutto cuore anche i vestiti». Entrò in una camera, si spogliò completamente, depose sui vestiti il gruzzolo e, uscendo nudo alla presenza del vescovo, del padre e degli astanti, disse: «Messere,

Ascoltate tutti e cercate di capirmi. Finora ho chiamato Pietro di Bernardone, padre mio, ma dal momento che ho deciso di servire Dio, gli rendo il denaro che tanto lo tormenta e tutti gli indumenti avuti da lui. D'ora in poi voglio dire, padre nostro che sei nei cieli, e non più, padre mio, Pietro di Bernardone.

Ecco, adesso ci troviamo in un altro luogo importante dell'inizio della vita di questo ragazzo, di Francesco, perché questo luogo è il laboratorio, è il deposito dove il papà teneva le stoffe. Se e poi dopo, ecco, verranno fatte delle riprese anche delle pareti, degli archi e dell'arco anche dove ci sono dei gradini con una scala, che è sempre quella originale. Da dove partiva da questo luogo che sotto era sotto il piano terra della casa, quella scala a sinistra porta verso il piano terra, quindi della casa stessa. Poi c'era una seconda rampa di scale che passava sopra quello sgabuzzino dove era stato rinchiuso dal papà e si arrivava a un primo piano. Poi c'era ancora un'altra scala che portava al secondo piano. Quindi da questo luogo noi possiamo dedurre come questo edificio era stato costruito. C'è da dire anche un'altra cosa, per questi archi che vedete, anche la mia destra, uno dietro di me, uno alla mia destra, dentro questi archi c'erano altre aperture, adesso sono stati chiusi da quando è stata costruita questa chiesa, quindi quei luoghi sono stati utilizzati come le fondamenta di questa nuova chiesa che poi è stata costruita nel 1600. Ma al tempo di San Francesco, questo luogo, dentro questi archi, c'erano altri ambienti molto più grandi, ampi. Quindi tutta questa parte del sotterraneo era molto grande, non era solo questa stanza. E in questo luogo, ecco, venivano conservate e messe così depositate queste stoffe che il papà vendeva. E questo luogo quindi ancora oggi è testimonianza concreta queste pietre parlano proprio del tempo in cui Francesco ha vissuto e di questo edificio di cui stiamo parlando. Un'altra cosa da dire riguardo sempre a questo luogo che attraverso queste scale c'è la possibilità, magari poi dopo quando usciamo vedremo anche dall'esterno, di capire l'altezza di questa piazza dove ci trovavamo prima, che era molto più bassa rispetto a quella di oggi. Un piccolo aneddoto sul fatto di questa chiesa che viene costruita dopo. Siccome questo luogo è molto importante per ricordare la memoria della nascita di questo grande santo, della sua storia di nascita familiare con i genitori, con tutto quello che abbiamo detto finora. Allora, i frati nel corso dei secoli, per mantenere la memoria di questo luogo, siccome tutto l'edificio di questa casa, per qualche motivo che non sappiamo, è venuto meno, quindi è stata distrutta, allora, per ricordare la memoria di questo luogo, i frati del tempo, del 1600, 1500, fine 1500, si appellano al re Filippo III di Spagna perché sapevano che era facoltoso, visto che era un re, e anche perché sa avevano saputo che lui si era convertito alla fede cristiana cattolica. Allora si appellano a questo re per avere il finanziamento di questa nuova chiesa che serviva non tanto per cancellare la casa di Francesco, ma proprio per ricordarla. Quindi per dare memoria a tutti i pellegrini che nel corso poi dei secoli fino al tempo di oggi sarebbero passati, avrebbero potuto visitare.

visitare questa chiesa del 1600, ma nello stesso tempo il luogo dove Francesco aveva vissuto. Quindi i luoghi più specifici sono caratterizzati dalle pietre antiche della cava che si trova ad Assisi stesso. Quindi la chiesa viene completata nel 1615, finanziata dal re Filippo III di Spagna, e poi ecco, furono chiamati degli artisti per poter rappresentare in questi affreschi tutti i martiri francescani della storia, a partire dai primi 5 martiri francescani del Marocco, al tempo di Francesco, fino ai martiri del Giappone del 1630-1635. Ecco, detto questo aspetto storico nel corso dei secoli, ritorniamo al tempo di Francesco e parliamo in questo momento anche della sua evoluzione interiore, di questa conversione che ormai era partita, come abbiamo detto, con il primo sogno, poi con la prima prigionia recata dal papà, poi con il secondo sogno di Spoleto e quindi la prigionia avuta a Perugia. E quindi ecco, dopo questa prima fase c'è anche da ricordare che lui ebbe molti aneddoti, molti avvenimenti che sono scritti sempre nelle fonti francescane, dove quando incontra i poveri, quindi regalava le stoffe, regalava i soldi, il denaro, fino al punto addirittura di abbracciare una persona affetta da lebbra. Questo, ecco, lui all'inizio non aveva, proprio perché aveva una grande repulsione verso gli appestati, quindi i lebbrosi, ne aveva ribrezzo. Ma proprio per questo lui, siccome ha capito che ogni essere umano aveva la sua dignità e queste persone invece erano state marginate da tutti, isolate da tutti, non avevano più nessuno, neanche i propri parenti, addirittura loro quando camminavano lungo i vicoli e le strade di Assisi giravano con un campanellino messo sul collo, perché chiunque lo sentiva, anche da lontano, le persone capivano che era una persona che aveva la lebbra e che quindi si allontanavano da lui. Mentre Francesco, in due tappe diverse, prima in un momento in cui lui stava andando a cavallo, vede questo lebbroso, e scende da cavallo e lo va a abbracciare, però corre subito via in quel momento, forse perché aveva avuto un po' timore di essere contagiato, e anche se fa questo gesto lo fa in una forma non completa, quasi come se volesse dire a se stesso che era stato coraggioso di aver fatto un gesto di carità verso una persona emarginata. Ma siccome lui era molto cavilloso, molto preciso, scrupoloso anche a livello mentale, a livello spirituale, non si è accontentato perché ha capito che quel gesto non era fatto nella totalità dell'amore caritatevole, disinteressato e gratuito e senza nessuna resistenza. Allora una seconda volta, quando incontra un lebbroso, assieme ad altri lebbrosi, va proprio nel lebbrosario a cercarli. Allora lui, ecco, li bacia nella mano, li abbraccia e con tutto il cuore, senza nessuna resistenza interiore. Ecco, in quel momento il bacio e l'abbraccio al lebbroso determinano in lui una liberazione interiore. È paradossale, perché dall'esterno si vede questo ragazzo che fa un gesto di amore incredibile, anche coraggioso perché poteva essere contagiato, ma dall'interno si capisce che Francesco stesso sente dentro di sé che cade una barriera di durezza dal cuore, come un macigno, un sasso dal cuore scende, e allora sente che con quel gesto d'amore, il gesto d'amore paradossalmente lo riceve anche lui, non solo dal lebbroso che gli dà l'occasione di fare un gesto di carità, ma da Gesù, povero e crocifisso, che gli dona dentro il cuore una liberazione totale. Quindi sente che questo peso gli va via dal cuore, ma nello stesso tempo sente un amore che cresce, una pace maggiore che cresce, una gioia maggiore che cresce, cioè i doni dello Spirito Santo cominciano ad avere la loro presenza e i loro effetti, e lui li sente dentro di sé.
allora capisce che non solo il Signore lo stava benedicendo, ma lo stava chiamando a scegliere quel tipo di strada. Quindi paradossalmente questa realtà interiore spirituale che lui vive dentro di sé lo portano ad avere più sicurezza nel continuare a fare questo cammino. Fino quindi a giungere un'altra volta a San Damiano, ecco lì, davanti il crocifisso che vediamo anche qui, che è chiamato il crocifisso di San Damiano e ha una caratteristica dei crocifissi bizantini, proprio perché non è un crocifisso sofferente dove c'è Gesù, diciamo, al Calvario, al patibolo della croce, pieno di sangue, sofferente e morente, ma è un crocifisso addirittura glorioso che rappresenta simbolicamente la sua risurrezione dopo quel Calvario. Quindi è un crocifisso che parla di risurrezione. E si nota infatti che questo Gesù è un Gesù sollevato dalla croce stessa, ha gli occhi aperti e ha un corpo anche molto solare, molto luminoso. È quasi non quindi un crocifisso che sta morendo, ma è un crocifisso che solleva tutti gli altri che stanno accanto a sé. Quindi, anche se lui non sapeva cosa fosse, incontra questo crocifisso, quindi, che gli parla della vita e non della morte, gli parla di una risurrezione e non di una caduta. Allora vediamo, ecco, cosa dice anche sia Tommaso da Celano che il Trattato dei Miracoli. Convertito in maniera rapida e meravigliosa, vicino ad Assisi si imbatte in una chiesa molto antica, fabbricata sul bordo della strada e dedicata a San Damiano in stato di rovina. Il nuovo cavaliere di Cristo si avvicina alla chiesa e, vedendola ridotta in quel modo, vi entra con timore riverenziale e, incontrando un povero sacerdote, gli bacia le mani consacrate, gli offre il denaro che aveva ricavato. E il sacerdote, spaventato e confuso per quel gesto improvviso, ricusa di prendere quei soldi. Allora Francesco getta la borsa con quel denaro sopra una finestrella, come abbiamo visto. E nel Trattato dei Miracoli si scrive: quando all'inizio della sua conversione aveva deciso di abbandonare ogni vanità di questa vita, Cristo dalla croce gli parlò mentre era intento a pregare, e dalla bocca della stessa immagine scendono a lui queste parole: «Va, Francesco, ripara la mia casa, che come vedi va tutta in rovina». Da quel momento gli fu impresso nel cuore, a tratti profondi, il ricordo della passione del Signore, e attuata in pieno la sua conversione interiore, la sua anima cominciò a struggersi per le parole del diletto. Qui c'è il grande mistero della sofferenza di Cristo nel Getsemani, nel momento in cui viene crocifisso e muore, e anche il grande mistero della risurrezione e della pace che inonda i cuori e dona dentro le anime di tutti coloro che credono in Gesù Cristo. Dona in queste anime il coraggio di testimoniarlo senza paura, di avere anzi addirittura una gioia continua nell'annunciare il suo nome, la sua vita e il mistero pasquale, che è passione, morte e risurrezione, proprio perché sente e sentono sia Francesco che tutti coloro che hanno avuto la grazia di Dio nel cuore dello Spirito Santo, sentono la certezza che questa risurrezione è reale, è vera e viva, e gli dà quindi la forza e lo spinge per poter testimoniare tutta la verità. E qual è tutta la verità? È Gesù Cristo, che è via, vita e verità.

Benvenuti carissimi amici di Maria Vision in questa terza puntata del mio programma Sulle ali dell'arte. Oggi è la puntata numero 3 e ho pensato questo numero, un numero tutto particolare, come sapete il numero perfetto, è un numero che in qualche modo mi ha dato una piccola un'idea di come gestire questo programma e dare una traccia a questo percorso che voglio aiutarvi a compiere. Un percorso che parte dall'origine al passato, cioè dall'origine al presente e dal presente verso un futuro. Quindi è un percorso del tempo, diciamo, perché al principio Dio, uno e trino, creò da nulla tutte le tre dimensioni. Creò la luce, il tempo e lo spazio. Quindi ci mettiamo dinanzi a questo grande mistero della creazione dell'universo e la creazione anche dell'uomo. Quindi risaliamo a questi misteri e così per aiutarvi anche a entrare in questa dimensione attraverso l'arte vorrei in qualche modo fare una piccola introduzione. Allora, a questo progetto grandioso della creazione Dio che è amore, Dio che è la vita, ha voluto mettere al centro di questo progetto l'uomo. E questo uomo, che ha corpo e anima, ha dato anche il più grande dono, che è la nostra libertà, la libertà di scegliere, la nostra libertà di scegliere tra il bene e il male, la nostra libertà di compiere le cose buone e le cose anche sbagliate. Gesù con Dio e lo Spirito Santo l'hanno creato l'uomo pur essendo consapevoli che l'uomo possa anche voltargli le spalle. Ecco, è quello che è poi successo nella storia dell'umanità, che sappiamo benissimo del peccato originale e tutto quello che è la conseguenza. Però l'uomo, perché l'uomo volta le spalle a Dio? Perché l'uomo non si fida, piuttosto si fida di qualcuno che vuole il suo male piuttosto di quello che lo ama e che lo crea. E quindi l'uomo in qualche modo per questa mancanza di fiducia si ribella e si nasconde in se stesso. E questo uomo siamo anche noi, sono io, sono te, sei tu, siamo tutti noi che abbiamo vissuto anche questo distacco dal Signore. Ma Dio non smette mai a cercarci. Dio, perché ci ama, fino al punto di mandare suo figlio unigenito per la nostra salvezza, che è morto, ha versato tutto il suo sangue alla croce, perché ci vuole riprendere da questa nostra realtà del peccato, da questa realtà del buio, alla sua pienezza, alla sua meravigliosa luce che lui ci prepara e ci aspetta. E quindi l'uomo che continua a non fidarci tiene chiuso il suo cuore. E io quello che vorrei aiutarvi ad aprirlo. Come possiamo aprire il nostro cuore al Signore, alle sue benedizioni? Allora Gesù appare davanti, provate a immaginare che Gesù davanti al nostro cuore appare e bussa alla nostra porta, come proprio nell'Apocalisse, questo brano bellissimo dove Gesù si presenta alla porta del nostro cuore e chiede di aprirlo. E il cuore umano io lo vedo come una cella buia, una stanza dove siamo chiusi a tutto il mondo che ci sta intorno, perché ci chiudiamo nei nostri

In questa stanza, che è il nostro cuore, ci sono anche le finestre. Queste finestre io le vedo come l'Eucaristia che entra e ci faccia pregustare questi grandi misteri, questi sui grandi doni. Però c'è anche una porta del nostro cuore, è proprio su questa porta che vorrei oggi a parlarvi, questa porta santa che è Cristo. E questa porta è il quadro, per me è il quadro di Gesù Misericordioso. E quindi questa porta va aperta. Come va aperta questa porta? Gesù ci dà tutti i mezzi, tutti gli strumenti necessari, perché ci dà la porta che è la sua immagine, ma ci dà anche la chiave. Questa chiave, sapete che cos'è? Questa chiave che apre la nostra porta? E sono le tre parole scritte sotto il quadro che Gesù ha voluto aggiungere sotto la sua immagine misericordiosa. Sono Gesù confido in te. Sono queste parole che aprono la nostra porta a Lui, alle sue benedizioni, alle sue grazie. Pensate che bello, abbiamo tutti gli strumenti per usarli, però bisogna che ci fidiamo, bisogna che ci apriamo alla sua grazia che Lui ci vuole dare. Dunque, perché Gesù vuole entrare nel nostro cuore? Perché vuole dimorare in noi, vuole dimorare nel nostro cuore, nella nostra vita, ci vuole dare tutto. Ha preparato per noi un progetto perfetto, un progetto bellissimo che noi solo dobbiamo andare a scoprirlo, dobbiamo cogliere quello che Lui ci vuole dare, donare. E queste sue grazie arrivano anche attraverso questa immagine. Perché il suo progetto per noi è perfetto. Questa storia che vi ho appena raccontato, così, questa introduzione, è un po' il frutto del mio lavoro, della mia vocazione, quella della pittura, che ho rappresentato anche un filmato. Io a un certo punto, 10 anni fa, ho messo insieme alcuni dipinti e è venuto fuori un racconto, un viaggio. È proprio questa storia che vi ho appena raccontato, è un inizio, è solo l'inizio di questa grandissima storia che parte dall'origine e va verso l'eternità. Questa storia che ho chiamato Tracce di Luce vorrebbe aiutarci a percorrere questo viaggio interiore come uno sguardo che parte dall'origine del tempo fino all'eternità, dove Dio Padre ci attende. Adesso vi parlerò di questo filmato, come è strutturato. Il filmato ha tre parti, dove in pratica il primo tempo parte dalla creazione e va verso l'incarnazione, dove vedremo la Santissima Trinità che si manifesta in momenti più importanti, come quello della creazione, della nascita di Gesù, del battesimo e della trasfigurazione. Invece nella seconda parte passeremo al momento in cui Gesù dona la sua vita, dona il suo sangue. Prima il Dio che dona il suo figlio unigenito a noi umani, a noi uomini, per ripristinarci a sé, per far ritornare a Lui. E poi il Signore compie questo secondo passo, Gesù dà la sua vita e versa il suo sangue per noi, che è un prezzo più alto che esiste. E in questa seconda parte vedremo in maniera dettagliata questa via crucis che è rappresentata attraverso piccole inquadrature, dove volevo cogliere proprio i particolari, il tutto nel frammento, è un detto molto che intensifica una realtà che è ben più ampia di quanto riusciamo neanche a immaginare, perché raccogliendo in un frammento una realtà che ci sovrasta, che non ci neanche minimamente riesce a dire quello che Gesù ha provato durante la passione e anche la sua morte. Quindi nella seconda parte vedremo questa forte rappresentazione della passione di Gesù. E invece nel terzo tempo arriveremo al Golgota, al monte dove Gesù dà la sua vita per noi, e poi risorge. Quindi passeremo da risurrezione a

0: la rivelazione. In questa terza parte, oltre quello che Gesù ha compiuto per noi, c'è anche una parte dove vedremo anche quello che nell'Apocalisse si rivela attraverso anche San Giovanni, che ci descrive dei scenari, delle scene che sono tuttora ancora da scoprire, sono intensissime, di significati, di contenuti, e anche un linguaggio molto, molto difficile, poco comprensibile tuttora, ma ci recheremo davanti a questi misteri proprio per capire che cosa il Signore prepara per noi, perché quello che Lui prepara per noi non è mai stato né visto né sentito, cioè come nella Sacra Scrittura si parla proprio, il paradiso che Lui prepara per noi è immaginabile, possiamo solamente recarsi davanti alla soglia della porta del cielo, e tutto il resto sarà tutta una continua scoperta, una continua meraviglia. Allora, facendo questa breve introduzione, vi lascio a godere, a vedere questo filmato, e vi auguro una buona visione, ed ecco a voi Tracce di Luce.
1: Sia fatta!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Morena, vengo dall'Abruzzo, precisamente dalla provincia di Chieti, e sono qui proprio per vivere questo giorno speciale con i giovani.
0: E Medjugorje è prima volta o già stata?
1: È la seconda volta. Prima volta per il Festival dei Giovani e poi sono stata in adorazione in altri momenti.
0: Allora, lei come è già stata a Medjugorje? È arrivata adesso per questo momento di Festival dei Giovani. Percepisce qualche differenza tra l'altra volta e adesso?
1: Sinceramente sì, avverto proprio un clima di pace, di serenità, di gioia e invito tutti i giovani a partecipare a questo evento. Veramente un evento speciale.
0: Vuol dire che è bello sempre venire a Medjugorje, però in particolare in questo momento.
1: Sì, sì, sempre, e anche perché poi è quello che ti lascia il ritorno che è importante, proprio un rinnovamento quotidiano. Ti lascia un messaggio che si ripete nei giorni.
0: Allora, noi abbiamo un tema di questo festival e abbiamo anche un nostro tema di giorno. Allora, il tema di questo festival è Ad Fontem o alla sorgente, venite alla sorgente. Invece il nostro tema giornaliero è Eucaristia. Si può unire queste due parole in qualche maniera?
1: È fondamentale unirli, anche perché io ho vissuto da vicino questa esperienza con l'Eucaristia. Anni addietro ho avuto proprio questo dono di portare per la prima volta la comunione ai malati, e quindi per me arrivare a Dio, arrivare alla Santissima Trinità, significa proprio contenere l'Eucaristia nel nostro cuore.
0: Bene, allora, le aspettative. Primo giorno siamo qua, qual è la tua intenzione di preghiera, la principale per questa settimana, e cosa speri di vivere durante il festival?
1: Allora, l'intenzione principale è la pace nel mondo, ma soprattutto nei cuori, perché solo attraverso la pace nei cuori possiamo poi generarla anche ai nostri fratelli e alle nostre sorelle. Cosa mi aspetto? Tanta partecipazione, tanta gioia, tanta serenità, ma soprattutto tante conversioni.
0: Ecco, ragazzi, abbiamo visto tanti con le chitarre che suonano, sono allegri, vedete tutti quanti. Quanto è importante lodare il Signore in questo modo, cantando, ballando, questo modo di pregare?
1: Allora, è importantissimo, perché come diceva Sant'Agostino, cantare e pregare ben due volte, se non più di due volte. Quindi secondo me è fondamentale lodare con canti il Signore.
0: Ecco un messaggio per quelli che non sono stati mai a Medjugorje, che ci guardano.
1: Venite a Medjugorje perché è veramente speciale, ma soprattutto vi lascia una pace nel cuore che vi porterete per sempre. Arrivederci.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sta per iniziare la celebrazione della Santa Messa. Oggi la Chiesa fa festa perché ricorda la visitazione della Beata Vergine Maria. Abbiamo celebrato il Santo Rosario per la pace nel mondo, che credo sia un bisogno primario oggi, che tutti noi desideriamo che venga soddisfatto. Ma l'unico che può portare la pace nel mondo ha un nome: Gesù. Gesù, attraverso, per mezzo di chi? Di Maria Santissima, carissimi, ha iniziato il primo miracolo, per mezzo di lei compirà l'ultimo miracolo alle fine dei tempi, sempre attraverso di lei, Maria Santissima. Ci prepariamo per la celebrazione dell'Eucaristia, ma abbiamo anche la presenza di un mezzo televisivo quale Maria Vision, porta il nome della Madre Santa. Ma nasce proprio nel 1993 questa emittente televisiva, carissimi, in Messico. Sapete bene che nel Messico è avvenuto qualcosa di straordinario: le apparizioni mariane di Guadalupe, carissimi. Dunque io oso dire che Maria Vision è un'emittente che la Madonna ha voluto perché il mondo ricevesse attraverso questo strumento, carissimi, del Signore, quella speranza, quella grande speranza che ha un nome: Gesù, veicolato attraverso questi mezzi del tempo odierno. Gesù lo ha detto 2000 anni fa: predicatelo sui tetti. La Madre ha scelto questa emittente per portare sì speranza nel mondo, ma una speranza che conduce alla pace. Come vedete, carissimi, sull'altare arde una lampada, la lampada della pace che porteremo in processione. Questa lampada, carissimi, sta facendo il giro del mondo. E Maria Vision è presente negli Stati Uniti, in Medjugorje, anche dove la Madonna sta apparendo tutt'oggi, e in Italia dall'8 giugno, se non erro, del 2013. Ma la festa di oggi cosa vuole essere da parte nostra, carissimi? Questa celebrazione, questo mandare anche in onda un messaggio di pace, perché Gesù è colui che può instaurare la pace attraverso Maria Santissima. Vuole essere un segno che noi stiamo dalla parte di Gesù e di Maria, ci fidiamo ciecamente di loro, vogliamo affidare, consacrare le nostre vite, i nostri cari alla Madonna perché attraverso di lei arrivi al Figlio, carissimi, tutto ciò di cui sì noi, piccolo mondo, come il mondo intero ha bisogno, perché tutti noi messi insieme siamo quest'universo di pietre vive di cui parla San Pietro, la Chiesa, il popolo santo di Dio. E allora vogliamo ringraziare sì Maria Vision che ci aiuta in questa opportunità, in questa occasione, a portare al mondo la parola di Dio, una parola di speranza, una parola di salvezza in questo mondo tanto minacciato nella verità, carissimi. Ci disponiamo adesso con il cuore ad accogliere Gesù, grazie anche alla presenza del coro Santa Cecilia, che animerà la Santa Messa insieme al coro dell'ospedale San Camillo. Tutto questo a maggior gloria di Dio e a Maria Santissima. Ripeto, possiamo fare ben poco per loro, perché per loro si deve fare sempre di più, in quanto Gesù e Maria fanno per noi cose che noi neanche riusciremmo mai ad immaginare.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Adesso nel dare la parola a Chiara Chatel, che ci rappresenta qui anche il movimento dei focolari, che ci parlerà proprio dell'intuizione di Chiara Lubich sulla santità dei bambini. E mi viene proprio in mente quando Chiara diceva, da quella meditazione poi fu fatta una canzone bella, una bella canzone, è la più bella poesia dirti il mio sì per sempre, no? E questi bambini proprio, Fra Massimo ci ha fatto vedere come dal no passavano al sì. E questa è veramente una lezione enorme ed è un atto d'amore. Questo semplice sì è un atto d'amore grandissimo ed è veramente la

0: più bella poesia che possiamo davvero continuare a dire, a elevare al Signore, ma è anche l'atto più puro di santità proprio che possiamo offrire. Allora, dottoressa Chiara Chatel, psicologa focolarina, coordinatrice dell'area formazione e progetti per l'infanzia presso il Centro Internazionale per le Nuove Generazioni del Movimento dei Focolari, ci parla di questo tema, l'intuizione di Chiara Lubich sulla chiamata alla santità dei bambini. L'anima non ha età.
1: Ecco, grazie. Veramente una commozione parlare a questo incontro anche dopo tutti gli interventi che ci sono stati, e sento che nelle parole che dirò risuoneranno tanti degli aspetti che abbiamo già, ecco, toccato. Quindi qua ci muoviamo all'interno di un carisma, il carisma dell'unità, e quindi sarebbe bello anche poter delineare un po' i cardini della spiritualità dell'unità per chi non li conosce, oppure condividere come Chiara Lubich abbia colto e vissuto il cammino verso la santità, però non è possibile per la brevità del tempo. Non so se è possibile mettere invece le dias che ho preparato. Vediamo. Ecco. Rimandiamo per questo alle numerose pubblicazioni esistenti. Ci limiteremo qui a una citazione degli anni 50 in cui la Lubich mette in luce che nella via dell'unità si è chiamati a vivere quotidianamente una via di santità camminando sul crinale spartiacque fino a Dio. Ecco, se possiamo andare avanti anche nelle dias, così vediamo. Ancora avanti, ancora. Ecco. Chiara scrive: chi vive l'unità vive da figlio di Dio già dall'inizio. È perfetto come il Padre fin dall'inizio, come Gesù bambino era perfetto anche se bambino, e la sua crescita era nella manifestazione, così come un albero non è più perfetto del seme, già il seme contiene l'albero, ma nell'albero quel contenuto è più manifesto. Quindi fin dall'inizio e anche fin da bambini. Infatti Chiara sottolineerà nel 1961 l'anima non ha età, e nel 66 l'anima non è né grande né piccola, ma è sempre anima. Adesso entriamo nel tema specifico di questo convegno, quindi la chiamata alla santità dei bambini. Anche qui dobbiamo fare delle scelte, non è possibile fare dei grandi approfondimenti, ma cercheremo di seguire un po' quali sono, come Chiara ha seguito man mano le ispirazioni dello Spirito Santo, e quindi appunto è una comprensione che si fa strada. All'inizio del movimento, nel 43, anno in cui Chiara Lubich si consacra a Dio, intorno a lei c'erano soprattutto delle giovani come lei e dei ragazzi. Però già nei primi convegni estivi, le Mariapoli, sono presenti tantissimi bambini, siamo dal 1949 al 59, ed erano fatte proprio attività e giochi per loro in cui si cercava di aiutarli a vivere proprio questa vita anche dello spirito. Quindi c'erano 10 regole, un decalogo speciale, in cui si diceva tra l'altro: anche Gesù bambino giocò, chi ci vede giocare vede in ogni mossa, in ogni sguardo la carità. Ma è nell'agosto del 66 che Chiara esprime più chiaramente che il cammino spirituale da lei iniziato non è monopolio dei grandi, ma anzi è particolarmente adatto ai bambini perché, dice Chiara, in loro non c'è ancora l'attaccamento alle cose di questo mondo. Quindi i principi evangelici possono diventare il loro modo di pensare, la forma mentis. E quindi anche riecheggia tante cose che abbiamo già sentito di questa ricettività dei bambini. Successivamente, poi, l'importanza che i primi anni di un bambino hanno per la vita spirituale viene poi espressa sempre più chiaramente da Chiara, sia con le parole che con i fatti. Nel 1972 all'Oppiano Chiara dice: voi sapete che si dice che la robustezza di un bambino nasca tutta dai primi 1000 giorni, sarebbero in pratica i 3 anni. La stessa cosa succede per la vita dello spirito e per la vita

scelta divina in una creatura. Si dice che il divino che entra nei primi 3 anni è essenziale, se non necessario. Io penso dipenda da questo, che loro essendo innocenti, avendo la grazia propende per le cose divine e religiose e quindi è più facile per loro assimilare queste verità. Quindi è necessario che noi assolutamente ci curiamo dei primi 1000 giorni e più, fino ai 6 anni, dei bambini. E Chiara, per prendersene cura, proprio quel giorno fonda la 4ª generazione del Movimento dei Focolari. Il Movimento dei Focolari è chiamato anche Opera di Maria, che quindi è Maria che si occupa dei più piccoli. E sono i Gen 4, i bambini e le bambine dai 4 agli 8-9 anni. Ma Chiara non si ferma qui. Nel 1995 si occupa anche dei più piccoli, quindi fonda la 5ª generazione, i Gen 5, che vanno da 0 a 3 anni e mezzo. Loro sono affidati per la crescita spirituale non solo ai genitori, ma proprio ai Gen 4, quindi quelli appena più grandi, perché dirà loro Chiara, i Gen 5, e qui sono parole di Chiara, capiscono quello che vedono. E se voi vi comportate bene, amate, loro imparano e dicono, ah, bisogna amare, e allora amano anche loro. Ma torniamo alla 4ª generazione, la cui maturità e potenzialità sarà ancora più evidente nel 1988, quando 800 bambini e bambine di tutto il mondo, con i loro assistenti educatori, si ritrovano a Castel Gandolfo, vicino a Roma, per il primo congresso internazionale. Loro avevano proprio scelto di venire e avevano preparato molte domande su argomenti seri. Chiara risponderà a 20 di queste domande e si preparò accuratamente per rispondere. Dice che Chiara che si preparava molto di più per gli incontri con i bambini che per i vescovi. E ha pensato a parole, disegni e canzoni che potessero aiutare la comprensione. Ecco, questo disegno, o tutti quelli che vedrete nelle dias, nei PowerPoint che ci accompagna, sono proprio disegni pensati per trasmettere dei contenuti ai piccoli. Quindi è un esempio proprio dell'attenzione, del rapporto personale che Chiara ha sempre avuto con i bambini, con incontri, messaggi, lettere ed esperienze che li aiutassero ad avere un autentico incontro con Gesù. E Chiara definirà questo primo congresso Gen 4 come l'incontro più importante dell'anno. Commenterà poi, incontrando i responsabili del movimento, c'era in loro il divino fior di pelle. Avevano lasciato tutto per venire per Gesù e Gesù è entrato. Mi sembra che sia arrivata l'ora che Gesù in mezzo a noi dice «Lasciate che i piccoli vengano a me e non glielo impedite». Naturalmente lì si vedeva ad occhio nudo il battesimo, attualizzato, riattualizzato, cioè quello che hanno preso con l'acqua lì si vedeva con lo spirito, per l'incontro che hanno fatto con l'ideale. Quindi possiamo parlare di una strada di santità anche per i piccoli? Che caratteristiche ha? Come comincia? Sicuramente c'è un'esigenza forte che nasce nell'anima di questi bambini dall'incontro con la luce della spiritualità dell'unità. Come bene esprime, per esempio, la domanda che ha fatto una Gen 4 in un altro congresso internazionale qualche anno dopo, una Gen 4 del Venezuela, che chiede «Chiara, io voglio diventare come Gesù. Come posso fare?» E mi sembra proprio che riecheggia in queste parole l'esigenza di quella trasformazione interiore che porta a conformarsi a Cristo, quella vocazione alla santità propria di tutti i battezzati, richiamata anche recentemente da Papa Leone XIV. La risposta è profonda insieme semplice. Amare come Gesù ha insegnato. E quell'arte d'amare evangelica proposta da Chiara fin dagli inizi del movimento, quando leggeva il Vangelo portandoselo nei rifugi, era al tempo di guerra, e Chiara l'ha proposta a tutti di qualsiasi età e vocazione, ma che i bambini vivono con l'immediatezza tipica della loro età, senza i filtri tipici degli adulti. Per aiutare i piccoli a ricordarsi, Chiara dona loro un dado speciale, nato dall'intuizione della focolarina pedagogista Rosalind Weber, che riporta sulle facce 6 frasi,
amare tutti, amare per primi, amare Gesù nell'altro, amare l'altro come sé, amare il nemico e amarsi reciprocamente. Questo dado dell'amore gettato ogni mattina diventa per loro la bussola per vivere come Gesù tutta la giornata. È un dado che non si ferma, viene portato a scuola, dato agli amici, ai genitori, arriva in tutti i continenti, quindi è proprio segno della spirito di evangelizzazione tipico dei bambini. E su questo terreno evangelico, vivendo così, i bambini sentono l'attrattiva per il paradiso, per la santità. Nei vari congressi ci sono espressioni diverse, esperienze diverse, ma un unico desiderio, una stessa domanda di fondo, che è: carissima Chiara, io vorrei diventare santo, santa, come si fa a diventare santi? E lei risponde che per farsi santi bisogna amare. E anche un bambino, una bambina che ha amato tanto, può arrivare in paradiso con la sua valigia piena di atti d'amore. E poi dice Chiara: il paradiso sarà bellissimo perché tutti saranno nell'amore. Avanti. Ecco. E sono ormai molti i bambini e le bambine del movimento che sono partiti per il cielo, così con la valigia piena di atti d'amore. Sono bambini forse meno conosciuti di quelli che abbiamo conosciuto oggi, ma ci sono tanti esempi anche di vita forse più nascosta. Ecco un esempio fra i tanti, che è stato chiamato proprio John Raggio di Sole. John nasce il 27 ottobre 86 a Sant'Antonio in Texas. A 3 anni partecipa alla Mariapoli, che era un incontro del movimento di più giorni, dove si vive proprio questa legge dell'amore. E lì scatta proprio in lui la voglia di fare tanti atti d'amore, di voler bene a tanti. Sorride sempre, tanto che lo chiamano il sorriso della Mariapoli. Anche lui, vedendo 2 bambine che bisticciano, si alza, va da loro e spiega che non va bene fare così. E va dopo, ecco. Anche a John piace fare regali, vuole che tutti siano felici. E giriamo. E se qualcuno è triste, se ne accorge subito e cerca di fare qualcosa. A 4 anni anche lui i medici scoprono che ha una malattia gravissima. Viene ricoverato per fare un'operazione e cure dolorose. John avrebbe voglia di scappare, ma ogni volta chiude gli occhi dicendo al medico che può cominciare. Giriamo? Ecco. Quando soffre, chiede alla mamma di cantargli la canzone che dice: noi bambini siamo deboli, ma Gesù è forte. In ospedale ci sono 204 malati come lui e John presta i suoi giochi. Un giorno tranquillizza una signora anziana che deve fare la sua stessa cura. Poi può tornare a casa, ma va spesso in chiesa coi genitori, prega per i malati incontrati in ospedale. A 5 anni, andando dal vescovo suo amico, gli dice che arriverà in paradiso prima di lui. E il vescovo gli risponde: per favore, chiedi a Gesù di tenere aperta la porta finché arrivi pure io. Ma subito dopo il compleanno, John deve tornare in ospedale. Per i medici non c'è più niente da fare. Quello stesso giorno dice ai genitori che ora che ha compiuto 5 anni vorrebbe ricevere Gesù nel suo cuore. Il papà e la mamma ne parlano col sacerdote. John potrà fare la prima comunione. Allora John scrive a Chiara: cerco di amare Gesù. Gli dico: le cure che faccio sono per te. Mi piace dare agli altri i miei dolci e i miei giocattoli. E proprio il giorno della prima comunione riceve la risposta. Chiara ti manda un grande bacio, è con te oggi e ha scelto per te il nome nuovo, Raggio di Sole. Ecco, vediamo che non ci sono più i capelli, ma il sorriso di John è rimasto lo stesso. Un'altra volta dice alla mamma che vuole dare via tutti i suoi giocattoli, i burattini ad Elizabeth, il trofeo di Batman ad Adam e gli altri bambini che non hanno niente.
Qualche giorno dopo, un'amica gli regala il completo di Robin Hood che tanto desidera. John la guarda, lo ringrazia, ma non lo prende, perché lui, spiega, adesso sta andando a casa. Ormai sta sempre a letto e non riesce a girarsi da solo. I genitori lo aiutano, accetta anche se è doloroso. Una notte dice che vorrebbe andare in cielo. La mamma si accorge che non ci vede quasi più. Le chiede se ha paura, ma John sereno le risponde di no. Più tardi lo sente cantare una canzone dove chiede allo Spirito Santo di prenderlo per mano. Poi dice: «Gesù è qui con me». Alla domanda della mamma, che gli chiede se c'è anche Maria, risponde di sì. Il vescovo corre da lui e lo benedice. Mentre alza la mano, anche John alza la sua. La mamma chiede ancora: «Vuoi andare in paradiso?» John risponde sì e il giorno dopo muore. «In paradiso John sarà felice più che mai», scrive Chiara alla famiglia. «Raggio di sole per voi e per tutti i Gen 4 del mondo». Al funerale il vescovo testimonia: John sorrideva sempre, anche se soffriva tanto. «È un signore, non posso tenere solo per me le mie cose, voglio metterle in comune, come faceva John». E il fratello Mathieu: «Era così bello stare con lui, ma ancora John sarà sempre con noi». E invece il fratello Jeffrey ha fatto questi disegni. I disegni della storia di John sono fatti da suo fratello, che proprio ha voluto trovare anche un modo per comunicare questa storia anche a tutti gli altri bambini, in modo che John potesse continuare a parlare a tutti i bambini del mondo. Ecco, quindi una storia breve, ma come non trovare in questa breve vita un eco di quanto Papa Francesco ha detto il 15 maggio del 2022 nell'omelia di canonizzazione di 10 beati e beate. Il Papa dice: «L'amore che riceviamo dal Signore è la forza che trasforma la nostra vita, ci dilata il cuore e ci predispone ad amare. La santità non è fatta di pochi gesti eroici, ma di tanto amore quotidiano». E questa forza che trasforma la vita può veramente essere radice, fondamenta di un mondo nuovo. Infatti, per generare un mondo nuovo non bastano solo tecnici, scienziati e politici. Occorrono sapienti, occorrono santi. E queste sono parole che Chiara Lubich ha detto nel 1971 ai Gen 3, che sono i ragazzi appena più grandi, quindi erano i Gen 3 piccoli, dagli 8, 9 agli 11, 12 anni massimo. E Chiara spiegava come far crescere quella vita, quella fiammella già ricevuta da bambini nel battesimo, con i vari doni dello Spirito Santo. E Chiara ha augurato anche a loro più volte di essere una generazione di santi. E quindi concludiamo anche qui che veramente la santità è una chiamata per tutti. E quindi, se è per tutti, perché escludere i ragazzi? Perché escludere i bambini? Non impediamo ai bambini di andare da Gesù, lasciamo che i bambini vadano a Lui.

0: Chiara Luce Badano nasce il 29 ottobre 1971 a Sassello, Italia.
1: La chiamavamo Chiara Luce. Era una ragazza aperta, gioiosa, bella, piena di vitalità. Amava fare sport, cantare, ballare, stare con gli amici.
2: Diremo proprio anche ai giovani.

0: Così domani che Chiara era una ragazza come loro, era una ragazza piena di vita.
1: A 17 anni un giorno, giocando a tennis, sente un forte dolore alla spalla. I controlli rivelano una delle forme più gravi di tumore osseo con metastasi. Iniziano gli esami, le aspettative, i recovery e in seguito scoprono la gravità della diagnosi. Dopo aver ricevuto la notizia della gravità della malattia diagnosticata, Chiara torna a casa dove c'è sua madre ad attenderla.
0: Quando è arrivata poi alla porta, le chiedo: Chiara, com'è andata? Lei, senza guardarmi, era cupa in volto. Com'è andata, Chiara? E lei risponde: ora non parlare, per due volte, ora non parlare. E si butta così come era lunga sul suo letto. E vedevo dall'espressione del suo volto tutta la lotta che Chiara faceva dentro di sé. E lì, dopo 25 minuti, proprio perché io guardavo l'orologio, ecco perché chiamiamo i 25 minuti di Chiara. Lei si volta verso di me col suo sorriso di sempre, raggiante, uno sguardo proprio pieno di luce, un bel sorriso, e dice: mamma, ora puoi parlare. Due volte, ora puoi parlare. Chiara ha detto, ci ha impiegato 25 minuti a dire il suo sì addio e non si è più voltata indietro.
2: Chiara luce, quanta luce in questa nostra Chiara. La si legge sul suo volto, nelle foto scattate, specie nel suo ultimo periodo di vita. In una delle sue ultime lettere mi confida la sua decisione, non dettata da altro, se non dall'amore e dallo Spirito Santo nel suo cuore, di voler amare Gesù abbandonato per sé e non strumentalizzarlo a proprio beneficio.
3: Nell'immobilità Chiara Luce è attivissima. Segue da vicino i giovani per un mondo unito della città. Partecipa alla vita gen della Liguria con messaggi e cartelloni. Dipinge oggettini per sostenere il Genfest 90 e i bambini malati di un paese dell'Africa. La sua stanzetta è sempre gremita.
0: E la gente via via venivano a salutarla. Quando ho terminato, queste persone adulte, queste focolarine o altre persone così, dice: mamma, ma non ce ne sono di giovani di là? Sì, ci sono. E allora falli passare. E non puoi farli passare. Allora, quando sono passati, poi si sono salutati, questa cosa così, allora io le ho detto dal fondo al letto, ho detto: certo, Chiara, che tu ami sino all'ultimo minuto, sino all'ultimo minuto. E lei risponde: mamma, io non ho più niente, vedi? Non ho più niente, ma ancora il cuore. E con questo posso amare.
3: La notte del 6 ottobre 1990 si sente soffocare e ripete di continuo: vieni Signore Gesù.
0: Ecco, poi dopo un po', così che si vedeva che non ce la faceva proprio più, e suo papà era dall'altra parte del letto, ecco che a un certo momento mi fa segno così col dito di avvicinarmi. Io mi sono avvicinata e lei con una mano mi ha scompigliato tutti i capelli. E poi mi ha detto: mamma, ciao, sii felice perché io lo sono.

0: cosa vuol dire accogliere Maria nel proprio cuore e nella propria vita?
1: Vuol dire mettersi in cammino, vuol dire scoprire di essere amati profondamente da un padre che ci aspetta, ci cerca continuamente e che è pronto a donarci tutto il suo amore. E questo per me è stato così, insomma, l'incontro con Maria, che poi piano piano mi ha condotto a Gesù, e poi attraverso Gesù ho incontrato Dio nella mia vita, che poi è cambiata completamente.
0: Hai avuto mai modo di sentire l'abbraccio di Maria oppure l'abbraccio di Gesù nella tua vita?
1: Molte volte, in un modo estremamente tenero e misericordioso, e tantissime volte, con tantissimi segni piccoli e grandi. La sua presenza è ormai vitale per me, nel senso che può essere l'incontro con una persona, una parola, un momento intimo di preghiera, una gioia intima che nasce dal cuore per una giornata che senti che ha un colore diverso, un profumo differente. Quindi sì, la sua presenza per me adesso è proprio costante nel cuore, nelle azioni che compio, e quindi è sempre una grande gioia nel cuore.
0: E questa gioia che ormai abita nel tuo cuore è in un qualche modo una responsabilità verso gli altri, verso il prossimo?
1: Assolutamente, perché quando si incontra il Signore in maniera anche inaspettata, si è talmente travolti che non si può, cioè, quando si incontra un tesoro non si può tenerlo per sé, e allora ti viene, è quasi una cosa che ti contagia, che proprio hai voglia di che anche chi ti è vicino lo conosca, perché lo devi custodire questo amore sicuramente, ma non puoi tenerlo per te, lo devi donare. In fondo questo è un compito, è una grande responsabilità per chi comunque ancora non conosce Gesù, non conosce l'amore del Signore, assolutamente una grande responsabilità.
0: Fare un pellegrinaggio, come arricchisce la tua vita di fede?
1: Il pellegrinaggio è assolutamente un momento vitale, perché non si può stare lontani dalle fonti, e quindi per me ormai da quando è iniziata la conversione non è possibile pensare a un tempo di vacanza senza che ci sia un tempo di sosta comunque con il Signore. È essenziale, perché la fonte ti riempie, ti ricentra, cioè ti mette nuovamente in contatto con il vero centro, che poi ti consente di ritornare a quella che è la vita quotidiana, con quel senso vero di dove guardare. E quindi non può mancare, ecco, diventa un'esigenza, come uno mangia, come uno dorme, uno respira, non può mancare il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio è un momento assolutamente importante, perché ti riporta alla fonte e ti riporta al centro.
0: Hai la possibilità di convincere qualcuno a intraprendere un pellegrinaggio nella sua vita, a cominciare a cambiare qualcosa nel suo cuore. Che parole le regaleresti?
1: Beh, gli direi di non avere paura, che anche se non si sa perché si parte, comunque di accettare l'invito. Io ho imparato, da quando appunto anche incontrato il Signore, che ho smesso di dire no, e mi sono detta: ma perché no? Perché dire no? E quindi di non temere, di partire, e ecco, perché è importante andare nei luoghi di pellegrinaggio, nei luoghi dove la grazia comunque è più presente, è forte, perché c'è la forte preghiera, e perché comunque questa è un'opportunità ed è un invito personale rivolto proprio alla persona. E poi soprattutto quello che dico, bisogna partire con il cuore aperto. Il Signore non può donare nulla se noi abbiamo il cuore chiuso. Allora prendo il cuore, magari senza grandi aspettative, ma solo mettendosi in ascolto, ecco che allora il Signore, che ci cerca sempre, può arrivare fino al nostro cuore.

Prova a uscire, apri la porta e guarda. Mi serve alla vita un tuo commento, un'opinione che scarda, il tuo privato violento, l'idea, la bandiera, la ragione bugiarda. Oltre la giustizia, e poi, è un incontro fatto a fatto col dolore. Guarda gli occhi miei che scontrano tutte le emozioni e rancore. Ritaglia se stesso quel confronto che uccide il seno del terrore. Apri la porta della passione. La passione è la tua arma di efficacia e redenzione. 7 giorni da sortire la pressione, 9 mesi non un giorno, nel grembo di un carne al sole. Apri la porta al sesso, la presenza è effettiva. Dai un tetto, esposto, dalla bocca, dalla terra viva. Vedrai la presura nel cielo, l'anima tua è vestita di rosso, terra argillosa e roba del deserto. Vedrai il tuo giovane sposo, con il secondo tornello, il primo si chiude di salire. Una cosa di un nuovo vita. Arriverai a terra sul balcone di preghiere migranti, sarà il tuo, quell'uomo che muore d'amore e grida. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Una sofferenza creata dall'uomo, tu intendi dire che non è affidata a Dio?
1: Che non è affidata a Dio oppure creata proprio dall'uomo, che potrebbe essere, come parlavo prima, l'aborto, una situazione che io posso avere un momento di debolezza a fare questa cosa. Non è un giudizio verso quella persona, perché nessuno giudica, la Chiesa e neanche Gesù giudica, però è una scelta che uno fa, di decidere per l'altro.
0: Quindi nel libero arbitrio che l'essere umano ha in quanto essere libero, essere che Dio ha creato libero, si possono fare delle scelte che comportano il male e questo male schiaccia. Gesù però ci ha insegnato la sua grande misericordia. Certo. E tu credo che ne abbia vissuta tantissima, perché dalla testimonianza che hai dato oggi pomeriggio hai fatto vibrare nelle corde di tutti noi la gioia di una vita che apparentemente e secondo i canoni comuni potrebbe sembrare invece schiacciata.
1: Invece, ecco, quello che dicevo, infatti, una situazione di una persona che ha fatto qualcosa anche di grave, ma non riesce a metterla nelle mani di Dio, chiedere l'aiuto di Dio, quella può schiacciare la persona. Schiacciare nel senso non c'ha più la gioia di vivere quella vita, è una vita, diciamo, spenta, non è più una vita vissuta con gioia. E quindi non c'è, anche le cose belle non riescono più a essere belle, perché noi viviamo solo quella. Invece, ecco, la vita quando è vissuta insieme al Signore, tutto ha

0: il suo un senso.
1: Sì, anche la sofferenza.
0: Anche la sofferenza c'ha un senso.
2: Zelinda, tu hai scritto questo libro che è Una piccola grande vita, ed è un libro che racconta la tua storia, la storia della tua famiglia, ed è destinato anche, credo, la raccolta dei fondi è destinata a beneficenza. Vuoi dire a chi è rivolto e dove può essere trovato?
0: Allora, il ricavato non ci abbiamo messo una cosa specifica. C'è una famiglia che c'ha bisogno, c'era una persona che doveva fare un ritiro, non poteva andare, e abbiamo pagato questo ritiro. Ci abbiamo aiutato in una parrocchia che noi frequentiamo. Trovare si trova in Umbria, a Marciano, a Perugia dalle Paoline.
1: Ah, bene. Quindi dalle Paoline si trova.
0: Sì. E poi ecco, fuori non, anche perché sono 2 anni che l'ho scritto, ma è una cosa, la mia storia, la mia vita, insomma, parla solo di com'era la mia vita senza Dio, com'è la mia vita oggi con Dio.
2: Infatti è questa la grande testimonianza che tu hai dato di questo cammino che hai fatto da piccola fino a oggi, che ha 63 anni, dove hai incontrato Dio attraverso la tua famiglia, non lo hai abbandonato mai, anzi è cresciuto con te e ha riempito tutti quei vuoti che pensavi o la gente pensava fossero incolmabili. Questa credo che sia la testimonianza più bella. Una parola per i giovani che ci stanno ascoltando.
0: È di cercare di vivere la loro vita. Vivere la loro vita cosa significa? Significa di non lasciarsi condizionare da tutto quello che li circonda, da tutte le falsità che ci fanno sentire, ci fanno vedere, ma ragionare con la loro testa, non aver paura di rimanere soli, perché prima soli non saranno mai. Se si affidano al Signore, il Padre che ha donato un figlio per farlo morire sulla croce per amore, per la nostra salvezza, quanto più ha cura di ognuno di noi, perché Dio non ci guarda come una massa di umanità, ma come singola persona. Dio ama me, Zelinda, come Zelinda, come ama te, come singola persona. E quindi se abbiamo un padre che ci ama così tanto da far morire il proprio figlio di dolore, ai giovani, se si affidano a lui, non devono avere paura né della crisi, né di che sembra che oggi la famiglia non c'è più, il lavoro non c'è, i soldi non c'è, sembra che non c'è più niente. Allora è vero, mancano i soldi perché mancano, ma ricerchiamo anche quei valori, quel valore prima di tutto con noi stessi, di essere io una persona. Non sarò la mia vita avrà un valore secondo le mie lauree, i miei soldi, la mia bellezza e il mio successo. No, il valore prima di tutto ce l'ha quando io sto bene con me stessa, e recuperare questi valori, l'onestà, la trasparenza, la coerenza, il rispetto per gli altri, e scoprire l'amore verso tutti, anche quelli scomodi, quando quelle persone scomode. Se noi scopriamo l'amore, Sant'Agostino diceva, ama e fa quello che vuoi. Se amiamo il Signore e il prossimo, non dobbiamo avere paura di niente.
2: Un inno all'amore, Zelinda. Io ti ringrazio per questa testimonianza intrisa di speranze, di parole che danno pace, gioia, speranza, e quest'ultima parola che spesso è inflazionata, ma che quando è associata a Gesù è la parola vera che tutto dona, e tu sei un esempio vivente di questo. Grazie, grazie Zelinda a te.

0: Papa Francesco dice: non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione con la natura e l'ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali. E a proposito di questo, quanto è importante ritrovare questo tu divino nelle persone con cui tu quotidianamente, Carla, ti rapporti nel lavoro, penso, ecco, nella famiglia e anche nel lavoro. Quanto è importante proprio ritrovare questo tu divino in loro.
1: Hai parlato di famiglia e vorrei usare questo momento e sottolineare il fatto che nei momenti più brutti e più bui

0: in questo momento, che è un momento, non possiamo nasconderlo, che stiamo soffrendo un pochino tutti nel commercio, nel fare quel mestiere difficilissimo che è quello di vendere, perché vendere non è facile. Facile comprare, ma poi rivendere e vendere anche non è quello. Facile. È chiaro che ci sono delle situazioni molto molto pesanti con persone inaffidabili, diciamo così. Spesso si riconoscono, io non sono molto brava a riconoscere le persone inaffidabili, perché credo che c'è del buono in tutti
1: e purtroppo è quello
0: e non cambierò mai. E io ti ho raccontato che un mio caro amico,
1: perché sei vera,
0: Tonino Carino, mi diceva sempre: Carla, svegliati, non fare Biancaneve, svegliati, perché dicevo, ma perché quello ha fatto così, mi ha fatto così. E quindi devo dire però che nella mia rinascita ho ritrovato e ho trovato delle persone straordinarie che hanno ricreduto in me e mi hanno dato fiducia, e io sto contraccambiando con questa responsabilità di cui parlavi tu all'inizio la loro fiducia. Ho degli ottimi collaboratori e ci sono veramente delle persone che ti devono per forza star vicino, perché abbiamo gli spiriti che diventano complementari. Non so se riesco a spiegarmi, capito? C'è proprio, ci sono quei momenti che dici, ecco, io oggi pomeriggio avrò un appuntamento con un americano di Boston che non sentivo più da 5 anni, e lui è venuto a Osimo oggi per me. Ma perché, Carla, quante cose abbiamo fatto insieme? Io non avrei mai creduto di vederlo oggi pomeriggio alle 2. Quindi lo ringrazio e so che poi staremo insieme, chiacchiereremo, e so che riparterà un mondo anche dall'altra parte dell'Atlantico.
1: Mi piace moltissimo questa cosa che dici. Due cose. Prima di tutto, di fronte al dolore, è vero, una famiglia si può dividere. Tupina anche, penso che converrà in questo,
2: sì, perché...
1: o paradossalmente trovare un'unità che poi non si spezzerà più.
2: Infatti, perché la famiglia, dice il Papa proprio nell'enciclica, dice bisogna ritornare ai valori, e tra questi il primo valore è la famiglia. Ma la famiglia veramente intesa come luogo di educazione, come luogo in cui, proprio questo sottolinea il Papa e l'ha dato sì, e come luogo di educazione, luogo in cui si impara a dire grazie, permesso,
1: scusa,
2: e il Papa permesso. Ci richiama continuamente a queste espressioni, e a dominare la propria aggressività. Quindi se non torniamo ai valori tradizionali, in primis alla famiglia, il Papa dice non
1: la
2: c'è possibilità.
1: La piccola chiesa domestica,
2: ecco, la chiesa,
1: anche
2: come si fa a salvare il creato se non salviamo prima la prima cellula, che purtroppo oggi è messo tanta in crisi, è proprio violentata dalla società di oggi. Questo è il dramma della famiglia.
0: Guarda, Pina, quando io parlo con gli artigiani, che veramente ce ne sono tanti, appunto, quelli che quando lavorano sorridono e non hanno un orario, cioè lavorano perché è bello che si lavori e punto, perché credono in quello che stanno facendo, io gli consiglio sempre di non fare l'errore che ho fatto io, perché il mio errore è stato quello di credere che il piccolo artigiano familiare possa confrontarsi con una multinazionale, diciamo così. Ecco, io ho fatto questo errore. Io dico sempre agli artigiani: rimanete piccoli, rimanete in famiglia, fate studiare i vostri figli, fateli specializzare, fateli, perché i ragazzi devono studiare, devono andare avanti, devono vivere le loro esperienze, però devono sempre sapere che a casa c'è l'azienda che aspetta. E questo
1: bellissimo
0: è importante.
1: Questo, bellissimo,
2: ecco,
1: questo.
2: Vedi come il Papa è proprio in rapporto a quello che è la vita di ogni giorno. Veramente veramente abbiamo questa gioia e questa fortuna di avere questo Papa così attuale, così che si interessa dei problemi e che ci richiama ai problemi veri, alle cose essenziali, che poi la vita, ecco, diventa bellissima vivendo le piccole gioie della vita, di ogni momento.
1: E c'è un'altra cosa meravigliosa, Carla, che mi colpisce in quello che dici, e cioè che non è sempre semplice per noi che magari abbiamo una sensibilità, no? Trovare questa sintonia di cuori con chi c'è accanto. Però prima o poi, se si continua ad essere veri e a seguire quello che Dio ci insegna,
2: e ad amare,
1: e ad amare e arriva, no, il momento in cui ci si sente amati, ah, sicuro, anche sicuro, umanamente. Sicuro. Quindi...
0: Tanto io non potrei mai cambiare il mio modo di essere, essere, cioè infatti. Non ci potrei riuscire mai, per cui va bene così, va bene così. Ogni tanto però mi fa piacere che ci sia

O Cristo, avido di moltiplicare la tua presenza, fa di noi dei tabernacoli simili a quelli che ti sei scelto di pietra o di metallo.

Riempici con la tua presenza eucaristica, silenziosa e insieme straripante. Impadronisciti del nostro cuore, affinché questa dimora di carne ti appartenga.

chiuditi in noi come hai voluto chiuderti sui nostri altari nella prigione del tuo amore. In una presenza ininterrotta. Prendi tu stesso la chiave di questa intima dimora e custodiscila da padrone affinché tu solo possa aprirla e possederla. Accendi in essa la lampada che arde ininterrottamente, la tua luce capace di dissipare le nostre tenebre interiori e guidare il nostro cammino.

santifica tutto in noi, affinché possiamo offrirti un vero santuario e rimanere degni di essere per sempre il tuo tabernacolo.

rendici adatti a trasmettere agli altri, attraverso l'opacità della nostra povera persona, il tuo divino irraggiamento.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Secondo giorno della novena a San Carlo Acutis. Il desiderio di essere un santo. Carlo diceva: «Santo potreste divenire anche tu? Bisogna volerlo con tutto il cuore. E se non lo desideri ancora, devi chiederlo con insistenza al Signore». Siamo nell'abbazia di San Pietro Apostolo ad Assisi, una bellissima chiesa, più di 1000 anni, visitato anche da San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tanti altri santi sono presenti qui. Carlo sapeva che doveva morire presto. «Muoio giovane», ripeteva spesso. Per lui, e cito, «ogni secondo che passa è un secondo in meno di vita che abbiamo a disposizione per santificarci». Era un motivo per cui Carlo riempiva le sue giornate spendendosi in tutti i modi possibili, insegnando ai bambini più piccoli il catechismo, sfamando i poveri, passando il tempo con i bambini all'oratorio parrocchiale, ottenendo ottimi voti a scuola, suonando il sassofono, realizzando siti web e film. Ecco la santità di San Carlo Acutis, l'unione costante con Dio, anche nel mezzo di una giornata impegnativa. Dalle parole di Papa Leone alla canonizzazione di San Carlo Acutis. I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e farne un capolavoro. «Non io, ma Dio», diceva Carlo. Per Pier Giorgio, se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice, ma vincente, della loro santità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per San Carlo Acutis, che fin da bambino desiderava essere un santo. Aiutaci a vivere come Lui, uniti a Gesù sempre, per fare anche della nostra vita un capolavoro. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama e da dove viene?
1: Mi chiamo Sara e vengo da Ittiri, dalla Sardegna.
0: Ecco, ti abbiamo visto che stavi scendendo dalla collina qua con un gruppo, che sono tantissime persone che stanno scendendo, ma che cosa avete fatto sopra?
1: Allora, siamo arrivati prestissimo ed è stato molto bello perché siamo venuti tutti assieme e poi abbiamo detto il rosario, appunto, ed è stato davvero molto bello perché perlomeno, cioè, io non ho mai fatto un rosario così, con così tante persone, e soprattutto c'erano tanti giovani, quindi è stato veramente bello.
0: Tu sei a Medjugorje prima volta o sei già stata prima?
1: Sì, la prima volta.
0: Ah, e ti è capitato proprio di stare nel periodo di Festival dei Giovani?
1: Sì, sì, perché mamma voleva venire assolutamente e ci hanno detto: ma perché non venite proprio al Festival dei Giovani? Quindi ci siamo lanciate, insomma.
0: Ecco, sei nuova qua, sei prima a Medjugorje, ti dico in breve cosa è importantissimo a Medjugorje. Noi ci troviamo in un posto qua dove la Madonna ha lasciato un messaggio importante. Ha detto 3 volte pace, pace, pace. Però pace con Dio è la cosa più importante di tutto. E sai come si fa pace con Dio? Si fa con un sacramento della confessione. Tu qua a Medjugorje per caso ti sei confessata questi giorni o hai intenzione di farlo?
1: No, però avevo intenzione, sì. Ancora però non l'ho fatto.
0: Ecco, lei, noi spiritualità di Medjugorje chiamiamo 5 sassi. Uno di questi sassi è proprio questo sacramento. Ecco, oggi è un giorno particolare. C'è proprio oggi è giorno di perdono di Assisi. In tutte le chiese francescane si può ricevere indulgenza plenaria. Il Medjugorje è la chiesa francescana, quindi lei ha la tua opportunità di farlo qua. Ecco, io ti consiglio, visto che sei qua, di proseguire. Questo, una domanda.
1: Grazie.
0: Ecco, il cammino di Maria. Quanto è importante seguire il cammino di Maria e i suoi messaggi per poter arrivare più facile a Gesù?
1: Beh, secondo me è importante perché comunque, cioè, lei ce lo può dire, cioè, è la Madonna, quindi è importante comunque ascoltarla perché ci può dare buoni consigli comunque.
0: Puoi dire come la madre che ci indica.
1: Esatto, è come una madre per tutti noi.
0: Ecco, come chi ce l'ha la madre, ovviamente la madre ti sempre aiuta nella vita.
1: Esatto.
0: E così la nostra Madre Celeste ci aiuta sempre. Vuole dare un messaggio per i tuoi coetanei, amici, giovani che quest'anno non sono venuti a Medjugorje, probabilmente vengono il prossimo anno?
1: Sì, che è veramente molto bello stare, cioè capire che comunque ci sono anche altri giovani che veramente credono, ed è molto bello avere anche giovani da tutto il mondo, comunque anche persone da tutto il mondo.
0: Io ti ringrazio, buon festival!
1: Grazie, altrettanto!

Faccio presto a dire Dio, mi affido a te. Prendi il peso che ho sulle spalle, senza rendermene conto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Cari amici di Maria Vision, io sono padre Luca Ruggeri, sono sacerdote dell'opera di Gesù Sommo Sacerdote e sono parroco in Abruzzo nella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista. Si trova a Campli, nella diocesi di Terni, dove faremo questo momento di preghiera in onore della Regina della Pace. Questa è un'iniziativa della Carovana della Pace, iniziativa nata in Messico che si è diffusa in tutto il mondo. E grazie anche a questa iniziativa, il Signore veramente è riuscito ad arrivare in tantissime parrocchie, in tantissime parti del mondo, per portare la sua luce, la luce che appunto nasce, come vedremo anche nella processione, dallo Spirito Santo. E volevo, ecco, con voi anche promuovere questo momento di preghiera, sapendo che la situazione mondiale attuale è una situazione di grande pericolo. E la nostra Regina della Pace ci ha avvertito e ci ha chiesto anche di approfondire, di aumentare la preghiera. Come molti di voi sanno, la preghiera è l'unica cosa che di fronte a questa situazione mondiale ci può salvare dalla guerra e anche dalle situazioni che stanno in questo momento aumentando di gravità. Così chiedo anche a voi, chi ci unisce in preghiera, di pregare per la pace nel mondo. Ognuno di noi è importante, la Madonna spesso ci chiede di essere le sue mani tese, allora vogliamo anche noi, insieme a Maria Vision, in comunione con tutto il mondo, aiutare la Madonna a salvare il mondo e a portare anche la pace lì dove c'è bisogno. In comunione di preghiera chiedo anche a voi la vostra preghiera per noi, per questa serata, che la Madonna possa guidare ogni nostro passo.

0: questa celebrazione eucaristica pregheremo per Toucro Giuseppe, Grimaudo Francesca, Genovese Giuseppe, Pizzitola Francesco, Calò Giovanni, Vincenzo e Davide. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
1: Signore, via che riconduci al Padre, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison.
0: Christe eleison.
1: Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Preghiamo. Padre giusto e misericordioso, che non abbandoni mai la tua Chiesa, vigna che la tua destra ha piantato. Custodisci e proteggi ogni suo tralcio, perché innestato in Cristo vite vera, porti frutti buoni nel tempo e nell'eternità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Esaia. Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e scombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva. Essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora, voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, quello che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica e il Dio della pace sarà con voi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccise.

Ma i contadini, visto il figlio, dissero fra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a questi contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Parola del Signore.

La parola di Dio di questa domenica ci mette davanti a una domanda semplice, ma nello stesso tempo impegnativa. Che cosa facciamo della vigna che il Signore ci ha affidato? Dopo la prima lettura, il profeta Isaia ci parla della vigna amata, curata con premura, ma che invece di uva buona produce uva acerba, uva selvatica. Ed è un'immagine molto forte, perché Dio ha fatto tutto per noi, ci ha donato la vita, la fede, la comunità, le persone che ci vogliono bene e si aspetta da noi frutti di amore, di giustizia, di misericordia. La domanda allora non è soltanto che cosa ci ha dato Dio, ma soprattutto che cosa sto producendo nella mia vita. Nel Salmo responsoriale abbiamo pregato: la vigna del Signore è la casa di Israele. Ma possiamo dire anche: la vigna del Signore siamo noi, la nostra comunità, le nostre famiglie. Una vigna ha bisogno di essere custodita ogni giorno, anche la fede ha bisogno di essere coltivata con la preghiera, il perdono, la carità e l'ascolto della parola. Nel Vangelo Gesù riprende l'immagine della vigna e racconta dei contadini che vogliono impossessarsi di ciò che non appartiene loro. Alla fine il padrone manda il proprio figlio, e anche questa è un'immagine che ci conduce direttamente a Cristo, il figlio mandato dal padre, rifiutato e ucciso, ma diventato pietra angolare. E qui c'è una buona notizia: Dio non si stanca mai della sua vigna, anche quando noi siamo infedeli. Dio continua a cercarci, continua a chiamarci e continua a donarci il suo figlio. E oggi in questa domenica ricordiamo anche un santo amato da tutti, San Francesco d'Assisi. È festa in tutta Italia, è patrono d'Italia. Francesco ha compreso una cosa essenziale nella sua vita: tutto appartiene a Dio e noi siamo soltanto custodi. Il creato, le persone, la Chiesa, la nostra vocazione sono un dono da custodire e condividere. Francesco ci insegna a vivere con semplicità, umiltà e gratitudine.

vendine, riconoscendo Dio come il vero Signore della vigna. E proprio oggi vorrei dire grazie insieme a tutti voi per il mio 16° anniversario di sacerdozio. Sono ancora minorenne, scherzavamo prima. Il sacerdote è chiamato a lavorare nella vigna del Signore, non è padrone della vigna, è semplicemente un servo. È chiamato ad annunciare il Vangelo, celebrare i sacramenti, accompagnare i fedeli, il popolo, consolare chi soffre e aiutare tutti a incontrare Cristo. Per questo oggi ringraziamo il Signore per il dono del mio ministero e preghiamo perché il Signore mi conceda ancora forza, serenità e soprattutto fedeltà. Spero con tutto il cuore che il Signore continui a rendermi un operaio umile e gioioso della sua vigna e San Francesco, uomo del Vangelo e della fraternità, mi accompagni sempre in questo servizio. Alla fine della seconda lettura, San Paolo ci dà quasi una strada concreta per portare frutto. Pensare a ciò che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, ciò che merita lode. Ecco dunque la domanda con cui possiamo tornare a casa oggi. Quali frutti vuole trovare oggi il Signore nella mia vita? Forse un perdono da dare, una persona da accogliere, una parola buona da dire, una preghiera da ricominciare, un gesto di carità da compiere. La vigna è nelle nostre mani, ma il padrone è Dio. E allora chiediamo al Signore che ci renda buoni vignaioli, persone che non possiedono ma custodiscono, persone che non distruggono ma costruiscono, persone che non trattengono ma che donano. E mentre ringraziamo Dio per San Francesco e per il mio ministero sacerdotale, chiediamo insieme la grazia di diventare ogni giorno una vigna che porta frutti buoni, frutti di amore, frutti di pace, frutti di santità. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.

0: Credo in un solo Dio. Per noi uomini e per la nostra scese dal cielo, e però nello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria, e si è fatto uomo, fu crocifisso, morto sotto Ponzio Pilato, morì, risuscitato le scritture, è salito al cielo, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa. In ogni tempo Dio Padre suscita profeti e santi, riconoscenti per il dono di San Francesco, imitatore di Cristo nella letizia e povertà evangelica, preghiamo per la Chiesa, per l'Italia e per il mondo.
1: E insieme diciamo: Padre nostro, ascoltaci.
0: Padre.
1: Dio di misericordia, che in San Francesco ci hai offerto un'immagine vivente del tuo Figlio crocifisso, santifica la tua Chiesa perché sia annunziatrice credibile del Vangelo, noi ti preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio di mansuetudine, che in San Francesco ci hai dato un modello di vita umile e povera, dona ai cristiani del nostro tempo di vivere lo spirito delle beatitudini, perché siano sale della terra e luce del mondo, noi ti preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio della pace, che hai reso San Francesco un uomo dal cuore libero e grande, illumina i governanti delle nazioni, perché non si lascino sedurre dalle suggestioni del potere, noi ti preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio di santità, che hai infuso nel cuore di San Francesco l'amore per tutto ciò che è bello e buono, donaci uno sguardo pieno di stupore, perché impariamo a contemplare le meraviglie del creato e a dare voce a ogni creatura, noi ti preghiamo.
0: Padre nostro, ascoltaci.
1: Dio della vita, che hai coronato di gloria il poverello di Assisi, accogli nella pace quanti hanno incontrato sorella morte, perché siano partecipi della gioia eterna, noi ti preghiamo.
0: Per i nostri fratelli defunti, Giuseppe, Francesca, Giuseppe, Francesco, Giovanni, Vincenza e Davide, i loro volti possano contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi, noi ti preghiamo.
1: Padre nostro,
0: accoglio, Signore, le nostre invocazioni e per intercessione di San Francesco fa che tutta la nostra vita sia testimonianza di bontà e cantico di lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Allora, il coro non c'è bisogno che si sposta per venire a prendersi la comunione, perché verrà un ministro straordinario.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, adesso faremo la benedizione, ci sembrava opportuno con i catechisti, ecco, fare una cosa simbolica, ovviamente distribuirla oggi, che è anche la festa di San Francesco d'Assisi. Hanno fatto i biscotti francescani, si chiamano mostaccioli francescane, quindi è così un simbolo che vi daremo all'uscita, dopo appunto averli benedetti. All'uscita ci saranno le catechiste che vi distribuiranno un biscotto ciascuno, tanto per devozione e per simbolo. Sono buoni, perché Cecilia che le ha fatte le ha portate l'altro giorno alla riunione, certo le abbiamo mangiate, per la verifica, perché prima ho detto prima verifichiamo e poi le distribuiamo.
1: Prima di procedere alla benedizione, carissimo Don Antonino, tutta la nostra comunità parrocchiale ringrazia il Signore per il tuo 16° anniversario di ordinazione sacerdotale. E ti affidiamo ancora una volta al Signore. È una data particolare quella della tua ordinazione, perché ti accompagna anche San Francesco d'Assisi. E come più volte hai ricordato nella tua omelia, nulla ci appartiene, ma tutto è un dono. E l'unico modo che abbiamo di rispondere ad un dono è rispondere con un altro dono. Continua a donare la tua vita e a viverla così come Francesco indicava ai suoi frati. Accetta tutto in perfetta letizia. Buon ministero e, come diceva la preghiera di Colletta, porta frutti su questa terra e duraturi per l'eternità. Auguri. Grazie.

Noi ti glorifichiamo, Dio nostro Padre, per Gesù Cristo, tuo Figlio, che ha benedetto i cinque pani nel deserto e li ha moltiplicati per nutrire la folla affamata. Tu che in questo giorno di festa di San Francesco d'Assisi ci hai riunito intorno alla tua mensa per spezzare con noi il pane della parola e della vita eterna, fa che impariamo a condividere anche il pane terreno,

0: per gustare la gioia di un'autentica fraternità. A lode e gloria del tuo nome, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Ecco, intanto io vorrei fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome di Francesco e di Francesca. Poi vorrei fare ancora gli auguri per il loro 38esimo anniversario di matrimonio, che sono Pina e Carlo. In realtà lo fanno domani, ma noi glielo anticipiamo ad oggi, li rifacciamo oggi gli auguri, che la comunità è tutta riunita nel nome del Signore. E poi vorrei fare gli auguri di pronta guarigione a Vanessa. Vanessa, ancora alla scuola, manco un mese che si è aperta, ha avuto un incidente sul lavoro e si è fratturato il piede. Quindi auguri per una pronta guarigione, ti ho visto entrare. E poi niente, un'altra cosa, ci tenevo a dirlo oggi perché appunto la comunità è radunata. Ieri sera al Santuario della Madonna di Trapani c'è stata la rassegna diocesana delle corali, il nostro coro ha partecipato. Finora abbiamo detto con Don Toni, il coro, avevamo dato questo nome insieme a Sergio, a Don Toni, a Salvatore, avevamo scelto questo nome, il Tabor, perché ci ricordava la Trasfigurazione. Ok, ma siccome la nostra parrocchia si deve identificare, dobbiamo cercare, come dire, mettere le radici in quella che è una parrocchia, una realtà parrocchiale importante, così come viene considerata dalla diocesi. E allora da domani, anzi da oggi in avanti, il coro assumerà un altro nome. Si chiamerà Coro Santissimo Salvatore, portando il nome semplicemente della parrocchia. Quindi Coro Santissimo Salvatore, tra virgolette, Tabor in canto. Non vogliamo perdere quello che finora in questi due anni il coro è stato, e che anche ieri sera in mezzo a 11 corali della nostra diocesi si è anche distinto. Un vicino alla fiora, va. Ecco, voglio dire questo, io ero in prima fila, ho avuto modo di ascoltare, perché l'acustica purtroppo del santuario della Basilica non è eccellente. Ecco, però ecco, è stato bello ascoltare tutti, e come diceva Don Antonino Castelli, le sensibilità che ogni coro ha avuto, ha portato nel santuario, è una sensibilità propria del coro, ma una sensibilità della parrocchia. Però è stato bello perché c'è stata la fraternità fra tutti questi fratelli, sorelle giunti da Alcamo, da Valderice, da Custonaci, noi di Trapani, eccetera, che era un unico gruppo. Ed è bello così, ed è bello aprirsi anche alle realtà diocesane. Non possiamo coltivare il nostro orticello, la nostra vigna qui a Santissimo Salvatore, perché sarebbe un chiudersi. Ecco, invece dobbiamo, ecco, portare anche la realtà canore, in questo caso del coro, anche in diocesi. E poi permettetemi di ringraziarlo, lo so, lui non lo vuole detto, ecco, però io lo devo dire a Sergio, perché Sergio, che da due anni che è con noi, non dico un bravo ragazzo, una brava persona, ormai lo sappiamo, lo conosciamo, però semplicemente che in questi due anni, in maniera, scusa, mi sono emozionato per sé, professionale e con tanta umiltà, ecco, ha speso il suo tempo nei limiti del possibile, perché ha una famiglia, i bambini, la scuola, quest'anno è pure fuori Trapani perché è a Salemi, a Gibellina, ecco, però nel suo tempo, ecco, ha potuto spendere quell'ora, quelle due ore per la nostra comunità parrocchiale al coro. Quindi questa è una cosa molto bella, perché ha fatto tutto nel silenzio, nell'umiltà e nel servizio. Voglio ripetere, nel servizio. Infine, non perché sia meno importante, in fondo, fuori, ci sono gli amici dell'AISM, Associazione per la Sclerosi Multipla, che ogni anno vengono per donarci le mele, per raccogliere questo contributo e darlo appunto sostenendo l'associazione stessa.

0: Il Signore sia con voi.
1: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore e con la vostra vita andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto nell'ultimo momento della sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini, e infatti quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato.

Santo. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso il rinunzio a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare alla nostra vita questa relazione di amore tra di noi. La cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità per il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima e la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime. Pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima a Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande. E poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

non sai cosa dire, ascolterò il tuo cuore, ora che sei qui con me. Ecco le mie mani adesso, stringi forte la tua vita, dimmi solamente sì.

Carissimi, eccoci qui a vivere insieme un altro bellissimo momento di preghiera, di adorazione eucaristica. Un caro saluto a tutti voi che siete collegati su Maria Vision. E adesso iniziamo.

sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Invocazione dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, ai luci dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E adesso continuiamo con un canto.

Carissimi, adesso mettiamo nelle mani del Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, tutte quelle richieste di preghiera che sono giunte al call center di Maria Vision o anche a me nel mio profilo in modo personale. Daniela da Vicenza chiede preghiere per le sue intenzioni, per una visita in particolare che deve fare. Fiorella da Milano chiede preghiere per suo nipote Tommaso per la sua guarigione. Armela Iannario da Casalnuovo, provincia di Napoli, chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi figli, per la guarigione del corpo e dell'anima. Luigia da Latina chiede preghiere per tutte le persone sole. Patrizia da Prato chiede preghiere per la sua salute e per la salute di suo figlio Alessandro e per i bisognosi e sofferenti e anche per i defunti, per il Papa e Maria Vision. Gianni da Napoli chiede preghiere per sua moglie Antonietta per la sua guarigione. Andreina dalla Germania chiede preghiere per la sua salute e guarigione. Tiziana da Roma chiede preghiere per suo figlio Mattia e per il suo lavoro. Maria da Recanati chiede preghiere per la sua salute e per la pace nel suo cuore. Angelica da Empoli chiede preghiere per lei, per il suo lavoro e per suo marito Paolo. Paola da Latina chiede preghiere per il suo lavoro, per la sua salute e il suo fidanzato Federico. Anna dalla provincia di Perugia chiede preghiere per la sua salute e i suoi progetti personali. Andrea da Recanati chiede preghiere per la sua guarigione. Elisabetta dalla provincia di Roma chiede preghiere per Francesco e Tommaso. Redenta da Perugia chiede preghiere per sé, per la sua famiglia, per le sue intenzioni. Giulio da Cianciana, Cavallaro, chiede preghiere per le sue intenzioni. Filippo da Torino chiede preghiere per le sue intenzioni, per Andrea, Rita e Fabio. Lorenzo Menossi, dalla provincia di Udine, chiede preghiere per la sorella Laura, ricoverata in ospedale. Ottavia da Milano chiede preghiere per Nadia, per la sua guarigione. Giuseppe chiede preghiere per un sacerdote, Don Sergio, per la sua guarigione, per la sua salute. Alessandra da Cagliari chiede preghiere per la sua famiglia. Ida da Saronno chiede preghiere per Sara, per la sua conversione.

chiede preghiere per la figlia Alessia e Marco. Cristina da Venaria chiede preghiere per la sua famiglia, la salute, in modo particolare per suo marito, e per la pace in famiglia e nel mondo. Giovanni da Napoli chiede preghiere per sua moglie Antonietta, per la guarigione. Rossella da Pitombo chiede una preghiera per i morti senza dovuta benedizione e sepoltura. Chiara da Capoterra chiede una preghiera per sua sorella Antonella, per la sua guarigione fisica e spirituale, e una preghiera per le sue intenzioni. Carola da Palermo chiede preghiere per una ragazza, Valentina. Egidio da Roma chiede preghiere per sua figlia Sofia. Nasha da Capoterra chiede una preghiera per Gabriella, per la sua anima. Germana dalla provincia di Cremona chiede preghiere per le sue intenzioni e per la guarigione. Angelina da Sorrento chiede preghiere per il suo nipotino e anche per sé, per la sua famiglia, per sua sorella e marito. Angelina ha chiesto di pregare insieme per le sue intenzioni. Giulia dalla Calabria crede preghiere per se stessa, per la sua salute, che possa riprendersi al più presto. Caterina chiede di pregare sempre per la sua famiglia e per sua sorella Mariella. Donatella chiede preghiere per la conversione della sua famiglia. Ornella chiede preghiere per le intenzioni che ha nel cuore. Nella chiede preghiere per i suoi nipoti. Rossella chiede una preghiera per la sua salute e per quella di tutti i malati. Pinuccia chiede una preghiera per la sua salute. Rita chiede una preghiera per la sua famiglia. Giovanni chiede una preghiera per la sua salute.

Nicola chiede una preghiera per la pace tra i popoli della terra, per la salute e la serenità della sua famiglia. Anna chiede preghiere per le sue intenzioni. Concetta chiede preghiere per le sue intenzioni. Adriana chiede preghiere per le sue intenzioni. Bernarda chiede di pregare per tutte le persone che stanno male. Maria chiede preghiere secondo i suoi bisogni e delle famiglie bisognose. Giannina chiede preghiere per la sua guarigione, per la sua salute, per la guarigione di Andrea e Gianluigi e per un lavoro per Andrea. Maddalena chiede preghiere per i suoi figli Stefano, Andrea, Giuseppe, Lucia e Teresa, che il Signore li protegga e li accompagni sempre. Carissimi, le richieste sono tantissime, le mettiamo tutte veramente nelle mani di Dio, affinché le possa ascoltare e esaudire sempre secondo la sua santa volontà. E adesso continuiamo con un canto.

Carissimi, siamo giunti alla fine di questo momento di preghiera e adesso ricevete la benedizione eucaristica. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò, nuovo patto, nuovo rito. Nella fede si compì al mistero e fondamento la parola di Gesù. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentore. Lode grande, sommo onore all'eterna carità. Gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Amen. Hai dato loro il cibo disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, per intercessione della Madonna delle lacrime, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Invocazione. Preghiera di invocazione.

Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedette le sue sante lacrime, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Madonna delle lacrime, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Carlo Acutis, prega per noi. Bene, vi auguro una buona serata. Vi giunga la mia benedizione, il mio abbraccio. Vi auguro ogni bene a tutti. Con me, Don Raffaele Aprile, ci vediamo lunedì prossimo. Potete seguirmi comunque nei miei social, Facebook, Poeta del Cielo. Bye bye e abbiate sempre cura di voi. Concludiamo con un canto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle ascoltatori di Maria Vision, il Signore vi doni la sua pace. Siamo in primavera, il periodo in cui tutta quanta la natura e il creato ritornano a vita nuova, ma siamo soprattutto nel mese di maggio, il mese che da sempre sia la Chiesa sia la devozione popolare hanno dedicato al curare una speciale relazione con la figura di Maria, della Beata Vergine Maria. Abbiamo già trattato in questo mese di Maria Nostra Signora dell'Atonement, Nostra Signora della Riconciliazione, la patrona dei frati francescani dell'Atonement, ossia la congregazione francescana a cui io appartengo. Quest'oggi, essendo collegati da questo luogo magico speciale che è la città di Assisi, non potevamo non approfondire anche quello che è il rapporto tra il poverello di Assisi e la Beata Vergine Maria. Infatti, a volte, tra i tanti aspetti che vengono evidenziati di San Francesco, fiumi di inchiostro sono stati scritti a proposito della sua vita e delle sue opere, ecco, la sua relazione con Maria rischia di essere messa un pochettino in secondo piano, non facendo fede, tra l'altro, a quello che il primo biografo di Francesco, ovvero il beato Tommaso da Celano, ci ha lasciato scritto in eredità. Francesco nutriva infatti un amore indicibile per Maria. Anzi, io mi spingo a dire anche di più. La vocazione di Francesco è una vocazione alla sequela di Cristo, ma una vocazione mariana, anche perché non ci può essere sequela di Cristo senza poter comprendere, senza poter inglobare in se stessi un amore grandissimo per Maria. Francesco, infatti, nel 1205, come molti di noi sanno, ebbe la sua conversione dinanzi al crocifisso di San Damiano, da cui il Signore gli parlò, dicendogli: Francesco, va e ripara la mia casa che, come vedi, è in rovina. Francesco impiegò 3 anni però per comprendere che il Signore lo chiamava a una missione più grande di quella che lui inizialmente aveva inteso. Infatti, per i primi 3 anni, lui aveva cominciato a girare un po' tutte le stradine e le campagne della città di Assisi, andando a riparare fisicamente i mattoni, le mura delle chiese che versavano in uno stato di decadenza. Solamente dopo realizzò che la missione che gli era stata consegnata era di valore molto più elevato, ossia quello di risanare la Chiesa come istituzione e come comunità di fedeli, che era un pochettino in rovina, in sofferenza, dilaniata dalla corruzione e dalla violenza. E allora ci rendiamo conto di come la vocazione di Francesco è una vocazione di sequela Christi secondo lo spirito mariano. Non solo, il primo luogo tanto caro a San Francesco molti di noi sanno che era la Porziuncola, attualmente contenuta all'interno della grandissima Basilica di Santa Maria degli Angeli, che domina proprio la valle qui sotto Assisi. La Porziuncola era un edificio che San Francesco stesso aveva riparato in quei 3 anni, era dedicato già a Santa Maria degli Angeli da prima, ovviamente, del suo passaggio. Infatti, come edificio era stata costruita nel VI secolo da dei monaci addirittura giunti qui dalla Palestina. E secondo sempre ciò che ci dice il beato Tommaso da Celano, Francesco in una rivelazione seppe che Maria nutriva una speciale predilezione proprio per quella chiesa. E allora noi non possiamo stupirci che il primo appellativo, il primo titolo con cui Francesco nomina e chiama Maria è un titolo proprio legato alla Chiesa, la Vergine fatta Chiesa. È così che Francesco nomina Maria. Maria non è semplicemente un membro della Chiesa, una espressione della Chiesa, la madre della Chiesa senz'altro, ma Maria, secondo Francesco, è anzitutto e soprattutto la Vergine che è stata fatta Chiesa. Ma in che senso e in che modo? Ebbene, Maria, pronunciando il suo sì, la sua adesione, dando la sua piena disponibilità all'opera dello Spirito Santo, ha fatto in modo che Cristo, il Figlio di Dio e Dio stesso, prendesse dimora, prendesse casa nel suo grembo. Ecco, Maria è diventata in questo modo lei stessa Chiesa. Francesco aveva un amore indicibile, come abbiamo detto, per Maria, ed è per questo che scrive proprio per lei una preghiera che poi, consegnandola a lei, in realtà la dona a tutti quanti noi. A me piacerebbe condividerla con voi affinché ogni parola che adesso andrete ad ascoltare possa rimanere incisa nel suo cuore, nel vostro cuore, scusate. Allora chiudete un attimo gli occhi, riservatevi uno spazio di silenzio, di meditazione, e poniamoci tutti quanti insieme all'ascolto di questo meraviglioso testo che il poverello di Assisi ha composto proprio in onore, in saluto, della Beata Vergine Maria. Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio,
Maria, che sei Vergine fatta Chiesa, ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme con il Santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito. Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia ed ogni bene. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio li rendiate. Questa preghiera è un capolavoro non solo testuale, ma soprattutto di spiritualità, e ci fornisce l'immagine che San Francesco aveva di Maria. Un amore talmente grande che sembra quasi stentare tra queste parole. In che senso? Sembra che non ci siano parole sufficienti per poter esprimere proprio questo grande sentimento, questo grande legame che il poverello d'Assisi nutriva per la beatitudine.

Vergine Maria, che non solo è chiamata Vergine fatta Chiesa, ma in un crescendo di intimità viene appellata come palazzo, tabernacolo, casa, vestimento, ancella e infine soprattutto madre. Ebbene, sapete, come dicevamo prima, Maria custodendo la vita del

può attrarre davvero frutti, ma Maria è anzitutto un esempio da imitare. E allora noi stessi, nella nostra vita, siamo chiamati a essere palazzo, tabernacolo, casa, vestimento, ancella e madre. Se ci pensiamo, ogni volta che noi ci rechiamo dinanzi all'altare a ricevere la comunione da un sacerdote, noi, mangiando il corpo stesso del Signore nostro Gesù Cristo, ci facciamo tabernacolo del suo corpo. Diventiamo noi stessi custodi della sua anima, della sua parola, della sua vita. Questo è un qualcosa di grandioso che San Francesco aveva ben compreso nella sua vita, soprattutto l'aspetto della maternità. Sapete, noi siamo abituati a considerare madri solamente le donne biologiche che riescono ad avere dei figli. E invece la chiamata alla maternità è una chiamata che coinvolge tutti quanti noi, e San Francesco questo lo aveva compreso molto molto bene. Tutti quanti noi, facendoci pieni del Signore nostro Gesù Cristo attraverso l'amore che Lui ci ha donato e a cui noi rispondiamo cercando di dare quel po' di sentimento e di amore che riusciamo, che siamo in grado di ricambiare a Lui, ebbene noi stessi in questa relazione di reciprocità diventiamo palazzo, tabernacolo, casa, vestimento, ancella e soprattutto madri, perché di questo amore noi ci nutriamo sì, ma non può rimanere lì fermo solamente come un tesoro fraudolento buono per noi stessi, ma deve essere poi emanato al mondo, perché è un amore talmente grande che non può essere contenuto tanto in una poesia, tanto in una preghiera, quanto in realtà nel nostro cuore. Ed è così che attraverso un patto di opere buone, un patto di azioni, di fede, un patto di veramente vita cristiana vissuta come sul modello di Cristo, alla maniera di Cristo, seguendo le orme di San Francesco, sempre cercando anche di imitare la figura della Beata Vergine Maria, che noi possiamo diventare madri, madri del Signore. E allora nelle nostre vite, nelle nostre realtà, nelle nostre famiglie, nei nostri lavori, nelle nostre parrocchie, ogni volta che noi riusciamo ad essere custodi e testimoni dell'amore del Signore, cercando di farci promotori di pace, di unità, di riconciliazione, fornendo un supporto davvero concreto a una persona che è nel bisogno, che è nella sofferenza, ebbene noi ci stiamo facendo madri del Signore nostro Gesù Cristo. Ci stiamo facendo anche noi Chiesa in un certo senso, ma ancora di più ci stiamo facendo sposi dello Spirito Santo. Ebbene, questo è un altro e l'ultimo appellativo che in questa puntata vogliamo analizzare, che San Francesco, con cui San Francesco chiamava la Beata Vergine Maria, sposa dello Spirito Santo. Ebbene, proprio questa idea della sposa ci rimanda a una relazione di amore coniugale, una relazione anche di intimità, una relazione vera, profonda, intima, autentica. La Vergine non è solamente una testimone, una messaggera, la Vergine non è solamente un modello di amore da imitare, la Vergine è sposa addirittura dello Spirito Santo. E allora questa relazione, come quella che possiamo immaginare tra uno sposo e la sua sposa, tra un marito e una moglie, tra due fidanzati che si amano. Ecco, questa è quella a cui noi dobbiamo ambire e siamo chiamati in realtà ad incarnare nella nostra vita da cristiani. Anche noi, infatti, nelle piccole e grandi situazioni di ogni giorno, siamo chiamati a farci sposi dello Spirito Santo, che è disceso da noi, che è disceso a noi proprio nella solennità di Pentecoste. E allora chiediamo al Signore che possa illuminare i nostri cuori, soprattutto che possa fare in modo che riusciamo ad essere dei testimoni credibili del suo amore, sull'esempio di Maria sua madre, sull'imitazione di Maria sua madre. E per questo vogliamo pregare insieme una decina del rosario, affidandoci con tutto il cuore al Signore e affidando soprattutto al Signore tutte le situazioni di rottura, di difficoltà, di fragilità che viviamo nel nostro cuore o che purtroppo albergano nel cuore di qualche nostro caro. Sapete, quelle mura della Porziuncola che San Francesco aveva riparato negli anni tra il 1205 e il 1208, e la Chiesa come istituzione, come comunità di cristiani, per cui lui stesso si era prodigato per il risanamento, ebbene, quelle stesse situazioni, quelle stesse dinamiche trasposte nella vita nostra e dei giorni nostri sono quelle che riguardano tutti quanti noi ogni giorno. E allora chiediamo al Signore che possa accompagnarci a poter essere restauratori di vita, promotori di pace e di unità, sull'esempio di Maria e noi stessi.

che possiamo soprattutto guardare al Signore con gli occhi e con l'amore di Maria. Io ho in mano in questo momento un rosario, invito anche voi a prenderne uno, a riunirci per pochi istanti in preghiera, recitando insieme una decina del rosario con tutto il nostro cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Chiesa e Nostra Signora dell'Atonement, prega per noi. Abbiamo concluso questo rosario, carissimi fratelli e sorelle, ma non abbiamo ancora terminato il nostro approfondimento sulla relazione tra Maria e Francesco. Questa puntata si volge a compimento, ma rimanete sintonizzati perché ci sarà la seconda parte. E allora non posso non salutarvi con le stesse parole con cui ho aperto questo nostro incontro di oggi e con le quali lo stesso San Francesco amava incontrare e salutare tutte le persone con cui si imbatteva lungo il cammino. Il Signore vi doni oggi e sempre la sua pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi fratelli e sorelle, ascoltatori di Maria Vision, il Signore vi doni la sua pace. Siamo collegati qui da questo luogo speciale che è Assisi per continuare la nostra riflessione sul rapporto tra San Francesco d'Assisi e Maria, la Beata Vergine Maria. Abbiamo già parlato nel corso della precedente puntata dei vari appellativi con cui il poverello amava rivolgersi proprio alla figura di Maria e anche dell'importanza del luogo della Porziuncola nella comprensione del percorso vocazionale di Francesco e in generale dell'ordine francescano e di ciò che tutto quanto questo può significare per ciascuno di noi anche oggi è il nostro giorno. Oggi vogliamo continuare questo nostro cammino, continuando ad approfondire delle analogie e soprattutto degli sguardi con cui San Francesco ammirava proprio la Beata Vergine Maria. Ebbene, se c'è un elemento, che per noi francescani è anche un voto, se c'è quindi un aspetto particolare che immediatamente il pensiero del poverello di Assisi ci rimanda, è proprio quello della povertà. Pensando infatti a San Francesco, immediatamente anche un bambino piccolo di prima elementare può dire San Francesco era un povero, che ha voluto poi seguire Cristo, certo, ma era un povero. E chi ha guardato Francesco per seguire questo suo stile di vita di povertà? Ebbene, proprio Maria. Maria infatti è stata la prima a rendersi povera, a fare spazio dentro di lei, a non avere nulla che le impedisse di incontrare il progetto che Dio Padre da sempre e per sempre nutriva per lei. Sapete, molto spesso quando noi accumuliamo finti tesori su questa terra, che poi non portiamo da nessuna parte nella nostra vita,

Bene, stiamo in realtà riempiendo noi stessi di cose futili molto spesso, senz'altro di cose che occupano spazio e che magari non permettono all'importante, all'essenziale, di entrare e prendere dimora presso di noi. Ebbene sì, perché il Signore è l'Altissimo, l'Onnipotente, il Dio grande Padre d'amore, ma si è reso infinitamente piccolo nel grembo della Vergine Maria per poter essere parte di questo mondo. E se noi possiamo chiamare Cristo nostro fratello, e se possiamo definirci tra cristiani fratelli effettivamente, è proprio in virtù della sua incarnazione che è stata possibile attraverso Maria. Il mio professore di Mariologia all'Istituto Teologico di Assisi amava dire: non possiamo definirci cristiani e non può esserci Cristo senza Maria, ed è proprio la verità. Noi non siamo cristiani e non può esserci vita senza l'amore di una madre, senza la gravidanza di una madre, no? E la stessa cosa è accaduta per il Signore Gesù Cristo. Maria è stata l'eletta, la prescelta, che rivestitasi di povertà, ha potuto fare spazio dentro di sé al più piccolo ma più importante delle persone che potesse prendere vita in questo mondo, il Signore nostro Gesù Cristo. E allora sapete, Francesco aveva molto ben presente questo e voleva molto bene a Maria e ci teneva a rivivere un po' quelli che sono stati i suoi passi, i suoi percorsi, in generale quelli della vita di Gesù. Sappiamo bene infatti che è proprio al poverello di Assisi che noi dobbiamo l'invenzione del presepe. 800 anni fa, ormai 802 anni fa, a Greccio, in provincia di Rieti, San Francesco stava trascorrendo lì il Natale e desiderò ricreare una natività vivente. Ed è proprio lì, tra le tante consapevolizzazioni che si essero nel suo cuore, che lui realizzò quello che era l'amore grande, enorme, già cominciato anni prima, ovviamente, che probabilmente aveva dominato un pochettino tutta la sua vita per Maria, riscoprendo un grande collegamento tra la povertà che il Signore gli aveva suggerito di abbracciare, che lui stesso aveva deciso di incarnare con grande coerenza e fedeltà. Seguendo però quel modello, quello di Maria. Maria, la prima povera. Povera perché ha rinunciato in un certo senso a se stessa, ma per far spazio alla volontà di Dio Padre, accogliendo il Signore nostro Gesù Cristo. E in realtà poi, rileggendo la nostra vita al contrario, quando avremo la possibilità di farlo, ci rendiamo conto che qualsiasi scelta di abbraccio del Signore non è mai una rinuncia di vita, ma è un portare a pieno compimento quella che è la nostra esistenza. Anche se in certi frangenti o nei momenti specifici in cui magari riusciamo anche a compiere queste azioni, non ne siamo pienamente consapevoli. Però sapete, questa povertà che San Francesco ci teneva a vivere e che anche quindi i suoi fratelli e sorelle, i suoi seguaci, no, avevano deciso di abbracciare una vita alla sequela di Cristo, a imitazione di Maria, in povertà, cercando di incarnare, non di parlare, ma di incarnare il Santo Vangelo, non è una vita facile affatto. In un contesto, in una società che era senz'altro più povera, con meno comodità di quelle che noi oggi siamo abituati a considerare come scontate nelle nostre vite, la povertà radicale, cristica, che ha voluto incarnare Francesco sul modello di Maria, è una scelta impegnativa, senz'altro. E capitava molto spesso che tanti suoi fratelli di consacrazione non riuscissero come lui a incarnarla nello stesso modo o nella stessa maniera, facevano difficoltà. E allora lì il poverello, il nostro serafico padre, ebbe un'intuizione geniale che non può venire solamente dal cuore umano, ma che è stata senz'altro illuminata dall'alto. Probabilmente gli è stata suggerita dallo Spirito Santo per intercessione proprio della Beata Vergine Maria. Decise infatti di chiamare la Madonna l'avvocato dei frati. Che bella espressione, no? Noi siamo abituati a pensare all'avvocato come qualcuno che deve difendere i nostri interessi da dei contenziosi con dei nemici o con delle persone che vogliono il nostro male o comunque che sono contrapposte a noi. Ebbene no, Maria, sapete perché è l'avvocato? Maria è la figura che può aiutare, difendere e intercedere per tutti quanti noi, soprattutto cercando di sanare quelli che sono anzitutto i limiti di noi stessi, le nostre fragilità, le nostre difficoltà. Ebbene, cari fratelli e sorelle, sapete, il Signore non ci vuole perfetti, ma ci vuole autentici, ci vuole veri e ci vuole soprattutto innamorati realmente e autenticamente di Lui e della Sua parola. E
il Signore non ci chiede di fare grandi cose, di sormontare, di scalare le montagne più alte che sono presenti nel mondo come l'Everest. Il Signore ci chiede di fare grandi cose nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità. Un po' come ha chiesto Maria, certo, Maria è stata l'eletta, Maria è stata una donna che ha avuto una responsabilità più grande di tutti quanti noi necessariamente. Ma tutti quanti noi, come dicevo anche nel corso della scorsa puntata, siamo chiamati a essere tabernacolo, siamo chiamati a essere portatori di Cristo stesso nelle nostre vite. E sapete, ogni volta che noi, magari anche con tanta difficoltà, perché non lo vorremmo, ci facciamo prossimi a un malato, ci affianchiamo a un povero, decidiamo di assistere una persona che è nel bisogno, scegliamo di parlare nuovamente a un familiare, a un parente, a un amico con cui la relazione è spezzata, ebbene noi in realtà ci stiamo facendo portatori di Cristo e ci stiamo rivestendo di Cristo stesso, stiamo partorendo Cristo stesso, come fece Maria allo stesso modo. Ebbene, con questi grandi esempi che la storia cristiana ci ha donato, il Signore stesso ci ha messo a disposizione, noi siamo chiamati a poter essere, se lo vogliamo, dei cristiani migliori, più responsabili, dei cristiani veri. Perché sapete, è facile definirsi cristiani a parole, anche per me che sono frate, sia chiaro. Ma lo è senz'altro più difficile quando siamo chiamati a incarnare nella nostra vita quello che significa davvero l'essere cristiani, ossia a imitare Gesù stesso, ad agire come agirebbe Gesù, nel mio caso come agirebbe San Francesco, imitando Maria, senz'altro imitando Maria. Sapete, un'altra persona molto importante, legata anche all'ordine francescano, è Jacopone da Todi. A lui si deve lo Stabat Mater, l'inno che si canta tra l'altro il Venerdì Santo, ricordando la Maria, Madonna, che rimane sta sotto la croce. Maria ci insegna la compassione. Sapete cosa significa questa parola? Compassione è un vocabolo che deriva da due particelle latine, cum, passio, passione. Patire con, soffrire con. Inchiodando il Signore sulla croce, ogni chiodo che penetrava la sua carne era una spada che trafiggeva il cuore di Maria. Io sono molto legato alla Madonna Addolorata, ho ricevuto infatti il sacramento della confermazione a Pescara, in Abruzzo, la mia città di origine, proprio in una parrocchia retta dai frati minori cappuccini, intitolata La Madonna dei Sette Dolori. E sapete, Maria è stata un modello proprio di compassione, di sofferenza con qualcuno, di amore simbiotico quindi con il Signore che era suo figlio, quell'amore che ogni madre può sperimentare ma che in definitiva, in fin dei conti, ciascuno di noi, a cui ciascuno di noi può avere accesso nella vita, nel momento in cui riusciamo effettivamente a sentirci madri di qualcun altro, quando riusciamo effettivamente a custodire nel nostro cuore il Signore Gesù Cristo in maniera così profonda e così anche implicante per le nostre vite che ci stimola a mettere in atto ciò che Lui ci ha lasciato in eredità, anzitutto con il suo insegnamento e poi con la sua parola, ebbene, in quei casi noi siamo portatori di Cristo stesso e casa di Cristo stesso. Sapete, fratelli e sorelle, io a volte riscontro queste difficoltà nella mia vita anche da frate, da consacrato. Sapete, cari fratelli e sorelle, io sono un frate francescano, ma non per questo sono meglio di altre persone o tantomeno di voi. Io anche nella mia vita quotidiana mi trovo a confrontarmi con tante difficoltà, con tanti miei limiti, con tante volte in cui effettivamente non riesco ad amare il fratello o la sorella che mi sono posti accanto nella maniera in cui ci insegna il Signore, ossia come farebbe il Signore. Ma vedete, la figura di Maria ci viene in soccorso anche in questo momento, anche in queste situazioni, perché una mamma rimane sempre vicino al proprio figlio, quando anche ogni logica direbbe il contrario, quando anche tutte le persone abbandonassero questa persona, questo ragazzo, questa ragazza, ebbene una madre rimane sempre accanto. E allora la figura di Maria, la presenza di Maria, è fonte di grande consolazione per noi, oltre che di esempio. E allora noi siamo chiamati ad affidarci davvero con tutto il cuore, come ha fatto anche San Francesco in tutta la sua vita, all'intercessione di Maria, affinché possa davvero fare sue le nostre cause, le nostre ragioni e presentarle al Figlio, intercedere davvero per noi. E lei lo fa se noi ci rivolgiamo a lei, ovviamente.
Ed è proprio quello che voglio fare con voi tra poco, pregando una decina di un rosario, perché se anche noi siamo fragili e siamo limitati, ma non per questo ci è impossibile seguire Gesù Cristo alla maniera di Maria. Dobbiamo solamente chiedere al Signore di illuminare un pochettino di più il nostro tacciato, di far sì che il nostro cuore possa dilatarsi un pochettino di più, diventando tempio dello Spirito Santo, proprio come la Porziuncola. La Porziuncola che è stata tempio, casa della vita di San Francesco, intitolata Maria per l'appunto, quindi sempre sotto la buona stella, sotto l'egida di Maria che ci porta a Gesù Cristo naturalmente. Ebbene, la stessa cosa possiamo chiedere noi per le nostre esistenze. Aiutaci Gesù, sul modello di Maria, tua madre, a poter essere dei cristiani migliori, più autentici e a far sì che i nostri corpi possano essere sempre più tempio del tuo Santo Spirito. Adesso invito tutti quanti voi, fratelli e sorelle carissimi, a prendere in mano un rosario, questo strumento potentissimo che ci aiuta a relazionarci sia con il Signore sia con Maria. Sapete come? Cercando di adottare lo sguardo di Maria dinanzi al Signore. Il rosario, contemplando i misteri, ci permette di assumere lo sguardo di Maria nei confronti del Signore. Quello sguardo che l'ha accompagnato tutta la vita, che è cominciato dal sì, dall'eccomi, pronunciato dalla Beata Vergine all'angelo, rendendosi pienamente disponibile al compimento della volontà di Dio Padre nella sua vita, e che si è e che ha avuto il suo epilogo non tanto sotto la croce, dove senz'altro si è avuto il momento più alto di testimonianza del suo amore per il figlio e in fondo per tutti quanti noi, ma soprattutto ancora dopo, quando Maria, in un momento anche di sofferenza per la comunità dei discepoli, forse anche di litigio, quando era in mezzo al cenacolo, quando il Signore già non c'era più, ebbene Maria con il suo silenzio si è fatta promotrice di legami, promotrice di unità, ha saputo rinsaldare i rapporti tra i discepoli che erano fratturati, dilaniati dentro, per aver tradito nostro Signore Gesù Cristo, non essendo stati in grado di rimanere sotto la croce con Lui, per far sì che potesse essere ristabilita la piena comunione, la riconciliazione, che senz'altro c'è stata con il sangue, preziosissimo sangue versato da Cristo sotto la croce, ma che ha potuto avere il suo seguito, che ha potuto anche essere anticipatrice del dono dello Spirito Santo proprio nel luogo del cenacolo. E allora non importa quante volte noi manchiamo di rispetto al Signore, non importa quante fragilità o quante fratture noi abbiamo nel nostro cuore o nelle nostre vite, non importa quante volte siamo stati mancanti, non importa quante possibilità abbiamo già perso nella nostra vita, per poter incontrare il Signore. Oggi è il momento propizio, questo è il mese prediletto, quello mariano, per poter fare questo passo, compiere questo piccolo scatto nella nostra vita di fede. Chiediamo al Signore davvero con tutto il cuore che possa aiutarci a consapevolizzare questo nel nostro cuore, facendo sì che poi possiamo metterci in azione, non che un suo messaggio meraviglioso di speranza, di pace, di solidarietà rimanga fisso solamente nel nostro cuore e nella nostra anima, ma che possa davvero essere partorito dai nostri corpi per poter essere testimoniato e donato a chi ne ha più bisogno, nelle piccole situazioni di vita quotidiana, a partire dalle nostre mura domestiche. Possa il Signore oggi e sempre guidarci in questo cammino e la Madonna accompagnarci su questo sentiero. Preghiamo insieme adesso una decina del rosario, proprio chiedendo al Signore la grazia del suo amore, di poter essere consapevoli di questo amore trasformante e generativo, generatore di vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Maria, Madre della Chiesa e Nostra Signora dell'Atonement, prega per noi. E allora, carissimi fratelli e sorelle, ascoltatori di Maria Vision, io sono stato onorato di

essere in cammino con voi in queste puntate, in questo mese di maggio, per cercare di approfondire un pochettino la figura di Maria, cercando di gettare il nostro sguardo laddove a volte non è. Scusami un attimo, riparto. E allora, carissimi fratelli e sorelle, ascoltatori di Maria Vision, è stato per me un onore essere un compagno di viaggio in queste puntate, in questo cammino nel mese di maggio, all'approfondimento di Maria, prima Nostra Signora della Tournament e adesso della relazione Maria e San Francesco. Sapete, se c'è una cosa che San Francesco soprattutto ci lascia in eredità in relazione al suo rapporto con Maria, è proprio quell'amore indicibile a cui faceva riferimento il Beato Tommaso da Celano, un amore indicibile che si riveste, che è rivestito di carità e che passa attraverso le nostre azioni. E quindi io auguro a tutti quanti voi di poter coltivare sempre di più un amore per Cristo attraverso Maria, perché le vostre vite possano essere davvero dei terreni fertili e fecondi, generativi di vita nuova. Siamo nella primavera, la vita risorge a nuovo splendore. Possano anche le nostre esistenze e quelle di tutti quanti coloro che ci circondano essere illuminati dalla grazia di Cristo che passa anche attraverso le nostre vite, a imitazione della Beata Vergine Maria. Il Signore doni la sua pace a tutti e ognuno di voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Secondo giorno della novena a San Carlo Acutis. Il desiderio di essere un santo. Carlo diceva: «Santo potreste divenire anche tu? Bisogna volerlo con tutto il cuore. E se non lo desideri ancora, devi chiederlo con insistenza al Signore». Siamo nell'abbazia di San Pietro Apostolo ad Assisi, una bellissima chiesa, più di 1000 anni, visitato anche da San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tanti altri santi sono presenti.

qui. Carlo sapeva che doveva morire presto. «Muoio giovane», ripeteva spesso. Per lui, e cito, «ogni secondo che passa è un secondo in meno di vita che abbiamo a disposizione per santificarci». Era un motivo per cui Carlo riempiva le sue giornate spendendosi in tutti i modi possibili, insegnando ai bambini più piccoli il catechismo, sfamando i poveri, passando il tempo con i bambini all'oratorio parrocchiale, ottenendo ottimi voti a scuola, suonando il sassofono, realizzando siti web e film. Ecco la santità di San Carlo Acutis, l'unione costante con Dio, anche nel mezzo di una giornata impegnativa. Dalle parole di Papa Leone alla canonizzazione di San Carlo Acutis. I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e farne un capolavoro. «Non io, ma Dio», diceva Carlo. E Pier Giorgio, se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice, ma vincente, della loro santità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per San Carlo Acutis, che fin da bambino desiderava essere un santo. Aiutaci a vivere come Lui, uniti a Gesù sempre, per fare anche della nostra vita un capolavoro. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, tu da dove vieni e come ti chiami?
1: Io vengo dalla Sardegna, più precisamente Sennori, un paesino vicino Sassari.
0: Come ti...
1: Dal nord Sardegna.
0: Come ti chiami?
1: Cinzia.
0: Cinzia, qua a Međugorje sei già stata o prima volta?
1: Sono già stata, questa per me è la sesta volta, quindi è una grande grazia poter essere di nuovo qui. Ed è il terzo festival che ho la grazia di vivere, sì.
0: E tu già sai un tanto come festival,
1: sì,
0: cosa succede?
1: Sì, ho già vissuto questa esperienza prima. Quindi.
0: Ci puoi un po' raccontare com'era prima, quello che avevi vissuto a Međugorje per il festival? Cosa sentivi? Come tornavi a casa?
1: Beh, tornavo carica, sicuramente con una luce diversa negli occhi, tant'è che mi è stato detto anche da persone a me vicine, quindi e con tanta pace e gioia nel cuore, questo certamente.
0: Ecco, ogni festival ha il suo tema,
1: sì.
0: Questo anno è il tema Ad Fontem.
1: Alla fonte, sì,
0: tornare
1: alla scuola di Maria.
0: Alla sorgente.
1: Sì.
0: E cosa dice per te questa parola?
1: Alla fonte, tornare a ciò che è l'essenziale, a Cristo, a Gesù, alla parola e a vivere i sacramenti. Quindi è Maria che ci porta a Gesù, alla lettura, alla parola e quindi a vivere quelli che sono i suoi cinque sassi, quello che ci dice di fare appunto, la parola, il sacramento della confessione, che qua a Međugorje è fondamentale, chiamato appunto il confessionale del mondo, tant'è che il primo giorno appena arrivati la prima cosa che ho fatto è stata confessarmi.
0: Ecco, proprio questo volevo argomento un po' sottolineare di questo giorno, perché ogni giorno c'è un tema di cinque sassi da
1: sì.
0: noi. Oggi è giorno di perdono di Assisi. Lei lo sa,
1: sì, una grazia.
0: E a Međugorje è proprio la chiesa francescana.
1: Francescana, sì.
0: Può sfruttare.
1: Sì, conosco insomma il perdono d'Assisi, voluto tanto da appunto San Francesco. È una grande grazia, si ottiene l'indulgenza plenaria per noi o per un caro defunto, appunto confessandosi, ricevendo la Santa Comunione, quindi durante la messa, l'Eucaristia, recitando un Pater, il Credo e poi delle preghiere per le intenzioni del nostro Santo Padre Papa Leone, un Pater Ave Gloria, quindi diciamo che è alla portata di tutti, ecco.
0: Ecco, ho tutta questa opportunità di essere più puliti, più
1: esatto,
0: santi.
1: Esatto, sì, riparare le proprie colpe, cioè quello che dovremmo espiare una volta arrivati in purgatorio qua viene completamente cancellato con questa appunto grazia del perdono d'Assisi, l'indulgenza plenaria, sì.
0: Ecco, come pensi di preservare questa pace di Međugorje e questa spiritualità quando tornerai a casa e nella vita di tutti i giorni?
1: È fondamentale la preghiera, questo sì, perché comunque nel mondo, nella vita di tutti i giorni siamo distratti da tante cose le tentazioni sono tante, per cui bisogna appunto aggrapparsi ancora di più a quelli che sono i cinque sassi che ci dice la Madonna, altrimenti non riusciamo, si vacilla. Siamo umani, quindi è così.
0: Si può dire tornare alla preghiera, però questa preghiera quotidiana.
1: Preghiera col cuore, sì.
0: Col cuore, come diceva, penso, Vizca o qualcuno di loro, che pregare come se fosse mettere acqua su fiore tutti i giorni.
1: Esatto, no?
0: No?
1: A poco a poco come innaffiarlo giorno dopo giorno.
0: Ecco.
1: Come il seme della parabola che diceva Gesù, piano piano cresce, diventa una pianta sempre più grande, un albero che poi gli uccelli fanno il nido, no?
0: Bene, e per concludere questo nostro discorso ci troviamo qua dove la Madonna, già terzo giorno delle apparizioni, ha invitato tutti a vivere la pace.
1: Sì.
0: Vuole dare un messaggio per i ragazzi che non sono con noi qua.
1: Un invito ad aprirsi, ad aprire il cuore, a non avere paura, a venire qui e sperimentare l'amore di Maria e di Gesù. Basta aprirsi anche poco e loro faranno il resto. Non vedono l'ora di non darci di grazie, quindi semplicemente questo.

pregate perché lo Spirito Santo vi illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra e l'inquietudine. Grazie per aver risposto.

0: Buonasera a tutti.
1: Dobra večer svima.
0: E grazie.
1: Hvala vam.
0: Quello che vedrete questa sera su questo palco,
1: ono što ćete večeras na ovoj pozornici vidjeti,
0: non è uno spettacolo.
1: Nije predstava, nije musical.
0: Non è uno spettacolo perché non siamo attori.
1: Nije musical jer mi nismo glumci.
0: Non siamo cantanti, non siamo ballerini, non siamo professionisti.
1: Nismo ni pjevači, ni plesači, ni profesionalci.
0: Noi siamo risorti.
1: Mi smo oni koji su uskrsnuli.
0: Noi Noi siamo testimoni.
1: Mi smo svjedoci.
0: Noi eravamo morti.
1: Bili smo mrtvi.
0: L'incontro con la comunità, l'incontro con madre Elvira.
1: Susret sa zajednicom, susret s majkom Elvirom.
0: Ha ridato respiro, ha ridato sangue vivo nelle vene.
1: Vratilo nam je to dah, živu krv u našim žilama.
0: Ha ridato respiro all'anima.
1: To nam je vratilo dah i našoj duši.
0: Non era morto solo il corpo.
1: Nije bilo mrtvo samo naše tijelo.
0: Era morta la fede.
1: Bila je mrtva i vjera.
0: Era quasi morta l'anima.
1: I skoro da je bila umrla i duša.
0: Madre Elvira ci ha fatto incontrare Gesù.
1: Majka Elvira je učinila da mi susretnemo Isusa.
0: Ci ha detto Dio esiste.
1: I rekla nam je Bog postoji.
0: Dio esiste.
1: Bog postoji.
0: Questo vi raccontiamo stasera.
1: I to je ono što ćemo vam večeras ispričati.
0: Vedrete Pietro su questo palco.
1: Na ovoj pozornici vidjet ćete Petra.
0: Un uomo.
1: Jednog čovjeka.
0: Un uomo forte.
1: Jakog čovjeka.
0: Un uomo deciso.
1: Odlučnog.
0: Un uomo che quando Gesù lavava i piedi agli apostoli.
1: Čovjeka koji kad je Isus prao noge učenicima.
0: Lui ha detto, non mi laverai i piedi mai.
1: Pietro je rekao, nikada mi nećeš prati noge.
0: In eterno.
1: Nikada.
0: Mai.
1: U vječnosti, nikada.
0: Pietro ha detto,

0: Gesù è bastato che gli ha detto: se non ti laverò i piedi, non avrai parte con me.
1: I bilo je posve dovoljno da mu Isus kaže: ako ti ne operem noge, nećeš imati udjela sa mnom.
0: E lui subito, dal mai di prima, ha detto: tutto, il capo, la testa, tutto, tutto.
1: I od onog nikada koji je izgovorio prije, rekao je sve, i glavu, sve.
0: Noi siamo come Pietro.
1: A mi smo kao Petar.
0: Un giorno Superman, spacchiamo tutto, sì!
1: Jednog dana smo kao supermeni, sve možemo razrušiti i kažem uvijek da.
0: E lo stesso giorno...
1: I već tog istog dana padnemo.
0: Non abbiamo voglia, non ci piace, ci lamentiamo.
1: Nemamo volje, žalimo se, ne sviđa nam se nešto.
0: Vedrete su questo palco i miracoli. Lebrosi guariti, ciechi che vedono.
1: Na ovoj pozornici ćete vidjeti čudesa, gubavce koji ozdravljaju, slijepce koji ponovno vide.
0: Lebrosi che guariscono, siamo noi.
1: Gubavci koji ozdravljaju, to smo mi.
0: Noi eravamo morti.
1: Mi smo bili mrtvi.
0: Siamo guariti.
1: I ozdravili smo.
0: E non ci hanno dato le pastiglie per guarire.
1: I nisu nam dali tablete da bi ozdravili.
0: Ci hanno dato la parola di Dio.
1: Dali su nam riječ Božju.
0: E con la parola di Dio i cuori guariscono, i cuori risorgono.
1: I sa Božjom riječi srca ozdravljaju, uskršavaju.
0: Noi di questo siamo testimoni.
1: I mi smo tomu svjedoci.
0: E questo cercheremo di farvi vedere.
1: I to ćemo nastojati vam pokazati.
0: Seguimi è il titolo di questo recital.
1: Slijedi me, to je naslov ovog musicala.
0: È completamente nuovo.
1: I potpuno je sve novo.
0: È come un bambino appena nato.
1: I ovaj musical je kao novorođenče.
0: Vi chiedo per favore di non applaudire quando Gesù, anzi non ve lo dico perché siete un pubblico intelligente.
1: Quindi non finisci la frase?
0: Non la finisco.
1: Aha, ok. Dakle, zamolio bih vas da ne plješete kada Isus, ma ne, neću završiti rečenicu jer ste vi jedna inteligentna publika, vi ćete to znati kad ne treba pljeskati.
0: Quello che facciamo su questo palco è Vangelo.
1: Ono što ćemo na ovoj pozornici pokazati je Evanđelje.
0: È una preghiera.
1: To je jedna molitva.
0: Ed è soprattutto un grazie a questa terra benedetta dove il cielo è sceso un po' più vicino.
1: I nadasve ovo što ćemo vam pokazati je jedno hvala ovoj blagoslovljenoj zemlji, gdje se nebo spustilo i malo bliže je zemlji.
0: Vogliamo dire grazie a Madre Elvira che ci ha fatto incontrare Gesù.
1: I želimo reći hvala majci Elviri jer nam je omogućila da susretnemo Isusa.
0: Grazie Elvira.
1: Hvala Elvira.
0: Grazie.
1: Hvala.
0: Vogliamo dire grazie ai frati di Međugorje che ci vogliono tanto bene.
1: I moramo reći hvala Franjevcima iz Međugorja koji nas jako vole.
0: Che continuano a sopportarci.
1: I ustraju u tome da nas podnose.
0: Continuano ad aiutarci.
1: I nastavljaju nam pomagati.
0: Siamo felici di essere parrocchiani di Međugorje.
1: Sretni smo jer smo župljani Međugorja.
0: E voglio chiedere al parroco Fra Marinko.
1: I želim zamoliti Fra Marinka, župnika,
0: di benedire il palco e voi.
1: Da blagoslovi i ovu pozornicu i sve vas.
0: Grazie.
1: Hvala.

0: bolje šutjeti i slušati.
1: Meglio tacere e ascoltare.
0: I uživati.
1: E godere.
0: I primati.
1: E ricevere.
0: I dopustiti da Isus i preko ove predstave djeluje na nas.
1: E permettere che Gesù agisca dentro di noi anche tramite questo spettacolo.
0: Jer ovdje je njegova snaga.
1: Perché qui è la sua forza.
0: U ovim mladim ljudima.
1: In questi

0: Giovani ragazzi.
1: To, ja mislim, svi vi osjećate u susretu s njima.
0: Io penso che voi tutti lo sentiate nell'incontro con loro.
1: Jer ovdje je zlo izgubilo.

0: sve vas ovdje nazočne, sve ove momke i djevojke iz Cenacola.
1: Tutti voi presenti qui, tutti i ragazzi e le ragazze della comunità Cenacolo.
0: Blagoslovio i radošću i ljubavlju ispunio vaša srca.
1: Vi benedica, vi doni la gioia nei cuori.
0: I probudi u vama oduševljenje za Isusa.
1: E risvegli di nuovo l'entusiasmo per Gesù.
0: Svemogući Bog.
1: Dio onipotente.
0: Otac,
1: Padre,
0: i Sin,
1: Figlio,
0: i Duh
1: Svet. E Spirito Santo. Amen.
2: Seguimi.
1: Sedi me.
2: Per favore tenete le bandiere ammainate.
1: Molim vas, spustite vaše zastave.
2: Grazie.
1: Hvala vam.
3: Ehi tu, per favore, aiutami. Dammi qualcosa. Ti prego.
4: Guarda verso di noi.
3: Ti prego, datemi qualcosa. Dai. Dammi qualcosa. Dai.
4: Guarda, guarda verso di noi. Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati. Alzati e cammina.

0: guarito. Sono guarito. Miracolo. Miracolo. Cammino. Sto bene. Ma chi siete? Chi siete?
1: Io sono Giovanni, apostolo di Gesù. Gesù di Nazareth.
2: Io sono Simone, figlio di Giona. Ma ho incontrato Gesù. Sì. E ora il mio nome è Pietro. Pietro.
3: Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni.
2: Noi siamo testimoni. In verità mi rendo conto che Dio non fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea. Gesù di Nazareth passò guarendo tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. Noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute. Lo uccisero, appendendolo ad una croce. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno. E noi l'abbiamo visto. Sì, noi l'abbiamo visto. Noi siamo testimoni. Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. Ora, chi crede in lui ottiene il perdono dei peccati.
0: Pietro, che cosa dobbiamo fare?
2: Pentitevi e fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo.
0: Sì.
2: Io vi battezzo nel nome di Gesù.
0: Pietro, grazie.

0: Grazie.
1: Anche noi possiamo essere battezzati.
2: Vai anche tu, battezzati.
1: Possiamo essere battezzati.
3: Giacomo.
1: Grazie.
3: Aiuta.
1: Grazie.
4: Vieni, io ti battezzo nel nome di Gesù.
1: No,
4: ricevi lo Spirito Santo.
1: Grazie, Giacomo.
5: Grazie.
1: Andiamo da lui.
5: Dai, insieme,
1: andiamo.
5: Chiediamo cosa dobbiamo fare.
6: Anche noi.
1: Anche noi possiamo essere battezzati.
7: Anche noi, lontani. A noi.
1: Nel nome di
6: noi.
1: Gesù.
6: A noi stranieri.
1: Proprio a noi, stranieri.
7: Il dono dello Spirito Santo.
6: Siamo di Cristo.
8: Erode, cosa vuoi che facciamo? Quei discepoli di Gesù di Nazareth.
9: Cacciateli. Uccidete Giacomo. Pietro, mettetelo in carcere.
10: Soldati!
8: Voi due, di guardia, chiudete.

0: Pietro, tu mi ami?
1: Gesù, tu lo sai. Io ti amo.
0: Pietro, dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro, Giacomo, perché dormite? Giovanni, restate qui. Vegliate. Pregate. Adonai, Padre, non la mia, non la tua volontà sia fatta. Sia fatta la tua volontà.

0: tu sei il Cristo. Sì, il figlio di Dio.
1: Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia

0: le forze degli inferi non prevarranno su di essa.
1: Alzati presto, metti la cintura e legati i sandali. Avvolgiti il mantello e seguimi. E seguimi. E seguimi. E seguimi.

0: il signore.
1: Maestro, maestro, ma guarda, niente.
2: Ma niente.
1: Nemmeno un pesce. Non abbiamo preso niente.
0: Niente. Abbiamo pescato tutta la notte.
1: Ma guarda.
0: Nemmeno un pesce.
3: Pietro, prendi il largo e gettate le reti.
4: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, nulla. Ma sulla tua parola, sì, sulla tua parola getterò le reti.

0: Oh, signore. Signore, allontanati da me. Io sono un peccatore.
1: Non temere. D'ora in poi sarai pescatore di uomini.
2: Maestro, cosa devo fare? Cosa devo fare per avere la vita eterna?
1: Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare.
2: Sì, sì, non testimoniare il falso. Onora il padre e la madre. Maestro, tutte queste cose le ho osservate da sempre. Che cosa mi manca?
1: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri. Poi vieni

spendere tutto, darlo ai poveri. Come? No, no.

0: Silenzio.
1: Basta.
0: Silenzio.
1: Figlio di Davide,
0: abbi pietà di noi.
2: Abbi pietà di noi.
0: Silenzio.
1: Figlio di Davide,
0: abbi pietà. Aiutaci.
2: Signore.
0: Tacete.
3: Mettetela.
0: Mettetela.
1: Siamo lì.
0: Guardaci.
2: Signore, ridacci la vista.
0: Via.
1: Messia.
0: Basta. Silenzio.
1: Basta.
2: Signore.
0: Signore.
4: Che cosa volete che io faccia per voi?
1: Signore, dacci la vista.
2: I nostri occhi si aprano.
1: Fa che possiamo vedere di nuovo.
2: Signore,
1: che i nostri occhi
2: che possiamo vedere di
1: si
2: nuovo.
1: Aprano.
2: Che i nostri occhi
1: Signore.
2: Si aprano. I miei occhi.
1: Io vedo.
2: Io vedo.
1: Ci vedo.
5: Non vedete?
1: Vedo tutto.
5: È un miracolo.
1: È bellissimo.
0: È un miracolo.
3: Li ha guariti.
5: Sta vedendo.
2: Ci vedo.
5: Guarda, guarda.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Erano ciechi. Ora ci vedo.
2: Vieni. Vieni con noi.
1: Vieni con noi da Gesù.

Guariscimi.

0: Sono... sono guarito. Guarito. La lebbra... non c'è più. Signore, sono guarito. Guardatemi. Guardatemi. Sto bene.
1: Fa udire i sordi.
2: Fa parlare i muti. Sì. Ridona la vista ai ciechi.
3: Gesù,
2: sì, Gesù,
1: hai fatto nuove tutte le cose.
2: Cristo, grazie.
4: Gesù,
2: grazie.
4: Parlare i muti. Grazie. Grazie, Gesù.
5: Salvami. Purifica, riscimi. Ti supplico.
6: Voglio smettere,
5: voglio
6: aiuta.
5: Smettere di bere.
6: Non voglio più drogarmi.
2: Voglio toccarlo. Sì, oh, sì anch'io ritossare.
5: Non posso più fare del male. Smettere. Aiutami.
6: Solo tu puoi aiutarmi. Solo tu.
2: Non voglio più drogarmi. Voglio smettere. Aiutatemi. Salvami. Purificami.
5: Voglio cambiare la mia vita.
6: Abbracciami.
5: Ho peccato, Signore. Puoi aiutarmi.
2: Solo tu.
5: Perdonami.
2: Abbracciami.
5: Solo tu puoi aiutarmi. Solo tu.
7: Siete salvati. Siete liberi.

0: Ti benedico, Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli.
1: Spostati, attento. I farisei qui cosa sono venuti a fare? Ma cosa vogliono? Meglio andar via. Andiamo, andiamo.
2: Aspetta!
3: La legge di Mosè dice che donne come questa...
1: Cosa fate? Fermi!
3: Devono morire!
1: Fermi!
3: Fermati tu!
4: No!
3: State fermi!
1: Lasciami!
3: Fermi!
5: Bastardi! Ma perché? Perché?
3: L'abbiamo sorpresa in adulterio!
4: Adulterio? Adultera! La legge
3: tu,
4: chiara!
3: Vieni qua!
4: Va lapidata!
3: A morte! La legge, la nostra legge, dice di lapidare donne, donne come questa. E tu?
0: Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei.

0: Nessuno ti ha condannata.
1: Nessuno. Signore.
0: Neanche io ti condanno. Va. Ed ora in poi, non peccare più.

0: Gerusalemme, Gerusalemme!
1: Osanna! Unica! Osanna!
2: Venite, presto! Venite a vedere il Messia!
3: Osanna! Osanna, figlio di Davide! Portate palme!
2: Portate palme! Ancora palme!
1: Osanna!
4: Prendi il mantello, dai, dai!
1: Messia, è festa!
3: Osanna!
5: Guarisce i lebbrosi,
1: ha salvato Lazzaro dalla morte.
6: Gerusalemme, Gerusalemme.

0: Che facciamo? Ora, quest'uomo compie molti segni. Se noi lo lasciamo fare, tutti gli crederanno. Voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è meglio che muoia un solo uomo, piuttosto che tutta una nazione.
1: È vero.
0: Sì, è vero.
1: Caifa ha ragione. È meglio che uno solo muoia, piuttosto che noi.
0: Deve morire.
1: Giuda. Quanto volete darmi?
0: 30 monete. 30 monete, Giuda. D'argento.

0: Signore, tu lavare i piedi a me. Tu non mi laverai i piedi in eterno. Mai.
1: Se non ti laverò, non avrai parte con me.
0: Oh, Signore. Signore, allora, lavami, non solo i piedi, ma anche le mani.

Il Signore è il Maestro. Ho lavato i piedi a voi. Vi ho dato un esempio. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Se vi amate gli uni gli altri.

0: Signore, dove vai?
1: Dove io vado, tu ora non puoi seguirmi. Mi seguirai.
0: Signore, perché non posso seguirti? Perché non posso seguirti ora? Io darò la vita per te.
1: Darai la vita per me? Questa notte, prima che il gallo canti, Pietro, tu mi rinnegherai 3 volte.

0: Adonai. Padre, non la mia, no. La tua volontà sia fatta. Restate qui. Vegliate, pregate. Vegliate, pregate. Vegliate, pregate. Pregate.
1: Quello che bacerò è lui.

0: Maria, l'hanno preso i soldati. L'hanno preso. L'hanno portato al Sinedrio.
1: Figlio. Figlio mio.
2: E anche a te una spada trafiggerà l'anima.
1: Figlio. Figlio mio.
3: Messo in catene.
4: Perché a questa ora della notte?
3: Sì, perché a questa ora? Sì, c'è tutto il Sinedrio.
5: Sì.
6: Caifa,
3: l'ho visto. Ha arrestato Gesù.
4: Sì,

0: bestemmiato.
1: Sì, l'ho visto.
2: Cosa
1: sì.
2: faranno? Cosa faranno?
3: Tu eri con lui.
4: Anche tu eri con Gesù il Nazareno.
3: Anch'io l'ho visto.
0: Oh no, no, no, no, non sono io. Non sono io, ti sbagli.
5: Sì, sì, è lui. È proprio lui.
0: No, non è vero, no. Io non lo conosco.
3: Ma come puoi dire che non lo conosci?
4: Non puoi negarlo.
3: Io ti ho visto tante volte.
6: Questo è uno di loro.
5: Sì.
4: Io non mi sbaglio, sei tu!
0: No, basta! Te lo giuro! Non lo conosco!
1: Non lo conosci? Non lo conosci? Ma se ti abbiamo visto tutti! Ti abbiamo visto tutti!
7: Sì, ti ho visto!
1: Io ero là!
4: Arrestare.
1: Tu eri là, eri con lui e sei scappato! Sì, sì, no, no, tu, sei
4: con
1: tu! Sei tu!
4: Sei scappato!
0: Io non lo conosco!
5: Sì,
4: sei tu!
5: Sì, è lui!
4: Sei tu!
3: Uno di loro!
0: Te lo giuro!
5: È lui.
0: Non lo conosco!

Signore, signore, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Gesù, Gesù.

0: Maria. Io. Oh, perdono. Perdonami, Maria. Perdonami.
1: Pietro, io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli.

0: governatore.
1: Quale accusa portate contro di lui?
0: Se non fosse un malfattore, non te l'avremmo portato.
2: Quest'uomo bestemmia!
3: Bestemmia!
2: Si proclama figlio! Figlio di Dio!
1: Questo riguarda la vostra legge. Giudicatelo voi.
0: Si proclama re.
1: Portatelo da Erode.

0: Erode.
1: Gesù? Gesù di Nazareth! Finalmente! Finalmente ti ho incontrato! È da tanto tempo che ti aspettavo. Tieni! Bevi, bevi qualcosa, divertiti! Non dici niente. Ma dimmi una cosa. È vero? È vero che... È vero che ridai la vista ai ciechi? È vero? È vero che hai guarito dei lebbrosi? Dai, dai, fai un piccolo regalo anche per me. Ti prego. Insegnami, insegnami come si fanno i miracoli. Non dici nulla. Ma tu sei solo un altro. Via, via, portatelo via.
2: Come? Come puoi? Erode!
1: Riportatelo da Pilato.

0: Non ho trovato in quest'uomo nessuna colpa. E neanche Erode.
1: Nessuna colpa? Ma si proclama re!
2: Si proclama figlio di Dio!
0: Lo farò punire e lo metterò in libertà.
2: No! No! Questo non piacerà a Cesare.
1: Non abbiamo altro re che Cesare.
0: Flagellatelo!
3: Facci a musica.
4: Legend Vermont!

0: Di dove sei? Non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce?
1: Tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto.

0: Ecce homo.
1: Deve morire.
2: Sì.
1: Crocifiggilo.
2: Sì.

0: stesso! Mostraci il tuo dio adesso!
1: Fermi! Spostatevi! È sua madre!

0: Aiutalo, dai, forza!
1: Forza,
2: cammina, dai!
0: Forza!
3: Ecco il vostro re!
1: Salve, re dei giudei!
0: Spostatevi!
1: Re dei giudei!
0: Spostatevi!
1: Eccolo, guardatelo!
4: Signore, Gesù! Gesù, no!
0: Spostatevi, toglietevi di mezzo!
4: Gesù!
0: Alzati!
1: Alzati, dai! Cammina!
4: Signore, no!
1: Tu sei un re!
5: Piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli.
1: Cammi, dai! Forza, su!
0: Re dei giudei!
1: Non abbiamo altro re!
0: Alla croce!
1: Crocifiggilo!
0: Su! In croce!
2: A morte!
0: E salva te stesso!
1: A morte! A morte!
2: A morte!
1: Non sei tu! Il Cristo!
0: Il figlio di Dio! Salva te stesso!
1: Gesù!
0: Salvati!
1: Guardatelo, il vostro re! Eccolo!
0: Mostra la gloria del tuo Dio!
1: Padre, oh no! Perdonami! Perché non sanno

0: figlio.
1: Ecco.
0: Tua madre. Ho sete. Padre, tutto è compiuto.

0: aperto.
1: È vuoto. Vuoto.
2: Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. Non è qui.
0: Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!
2: Ditelo ai suoi discepoli. Andate.

0: Il sepolcro era aperto.
1: La pietra rotolata via.
2: Era vuoto, vuoto. Un angelo, l'angelo ci ha detto: voi cercate Gesù, Gesù Nazareno. Non è qui, è risorto.
0: È risorto.
1: L'angelo ci ha mandato a voi.
3: Un angelo?
0: Voi. Ma voi non...
3: Era in croce.

0: Signore. Tu lo sai. Tu lo sai che ti voglio bene.
1: Pasci le mie pecore. Simone, figlio di Giovanni, mi ami tu.
0: Come mi vuoi bene, mi ami. Signore, tu sai che ti amo.
2: Il Signore.
3: È Gesù.
2: È il Signore.
3: Il Maestro.
1: Simone, figlio di Giovanni, mi ami.
0: Tu conosci tutto. Tutto. Tu sai che ti amo. Sì. Ti amo.
1: Pasci le mie pecore e seguimi.

0: è risorto!
1: Uskrsnuo è.
0: È veramente risorto!
1: Zaista è uskrsnuo.
0: Noi siamo testimoni!
1: I mi smo tomu svedoci.
0: Noi abbiamo mangiato con lui!
1: Mi smo s nim jeli.
0: Noi abbiamo bevuto con lui!
1: Mi smo s nim pili.
0: Noi abbiamo respirato con lui!
1: S nim smo disali.
0: Noi siamo stati in croce con lui!
1: I s nim smo bili na križu.
0: Noi, voi, siamo, siete risorti!
1: Mi smo i vi ste uskrsnuli!

0: Adesso dobbiamo dirvi buonanotte.
1: Sada vam trebamo zaželiti laku noć.
0: Stamattina quando ho visto e mi sono svegliato,
1: kad sam se jutros probudio,
0: mi sono abbracciato,
1: zagrlio sam se,
0: ho detto che bella la vita.

0: Rekao sam kako je lijep život.
1: Grazie Gesù.
0: Hvala ti Isuse.
1: Per il dono della vita.
0: Za dar života.
1: E poi mi son girato.
0: I onda sam se okrenuo.
1: E ho detto al letto.
0: I rekao sam svome krevetu.
1: Aspettami che stasera torno.
0: Sačekaj me, večeras ću ti se vratiti.
1: Prima non dormivo, prima non mi interessava.
0: Prije nisam spavao, nije me to zanimalo.
1: Prima vivevo e vivevamo nelle tenebre.
0: Prije sam živio i svi mi smo živjeli
1: che
0: u mraku.
1: Bello, che bello vivere nella luce.
0: Kako je lijepo živjeti u svjetlu.
1: Che bello vivere col sole quando si alza.
0: Kako je lijepo živjeti sa suncem kada ono izlazi.
1: E andare a dormire quando scende.
0: I odlaziti spavati kada sunce zalazi.
1: Quindi vi diciamo buona notte.
0: Zato vam sada kažemo laku noć.
1: Ma che sia proprio buona.
0: Ma neka zaista bude laka.
1: Bella.
0: Lijepa.
1: Con dei bei sogni.
0: S lijepim snovima.
1: Non dovete mangiare tanti cevapi se volete fare dei sogni normali.
0: Ako želite imati normalne snove, nemojte jesti puno cevapa.
1: Però sono buoni.
0: Ali cevapi su dobri.
1: Cosa volete? Volete un altro canto?
0: Jel želite još jednu pjesmu?
1: E allora ve lo diamo.
0: Zato ćemo vam darovati još jednu pjesmu.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo entrati in un'altra di queste cappelline mariane, delle grotte vaticane, che fanno corona alla tomba di San Pietro. Questa è la cappella dedicata alla Madonna delle Partorienti e anche qui, dietro l'altare, vediamo un'immagine miracolosa, un'immagine particolarmente venerata e venerata da secoli. L'immagine che vediamo è la Madonna appunto delle Partorienti, perché le donne in attesa erano solite venire in questo luogo e pregare di fronte a questa sacra immagine. È un affresco bellissimo, la Vergine ha un volto molto dolce e anche questo è un dipinto che si trovava nell'antica basilica e che fu portato appunto in questo luogo nei primi anni del Seicento. È un dipinto che viene attribuito alla bottega di Antoniazzo Romano. E in questa cappella vi sono poi anche altri dipinti particolarmente importanti, come il dipinto che vedete alla mia destra, che rappresenta la navicella di Pietro. È la riproduzione di un grandissimo mosaico che si trovava nel quadriportico dell'antica basilica. Un mosaico trecentesco realizzato su commissione del cardinale Gaetano Stefaneschi, che qui vedete inginocchiato sul margine inferiore, e che fu commissionato a Giotto, al celebre Giotto, e costò 2200 fiorini d'oro, quindi una cifra per l'epoca molto importante. Pensate che questo è un mosaico che aveva una superficie di oltre 80 metri quadrati, quindi veramente notevolissimo. Che cosa rappresenta? Rappresenta la navicella, ovvero l'allegoria della Chiesa, che è scossa dai venti e dal mare in tempesta. E davanti alla navicella è San Pietro che viene salvato dalle acque da Nostro Signore, come a dire che la Chiesa, guidata dal Papa, troverà sempre una mano tesa verso di essa, pronta ad accoglierla e a sostenerla nelle avversità della vita. Ecco, quindi un mosaico molto importante del quale proprio in questa cappella potete vedere un piccolo frammento, il busto di un angelo che si trovava probabilmente ai lati dell'iscrizione dedicatoria e, come potete vedere, appunto rivela tutta la sua bellezza e la grande maestria dell'artefice che lo fece, appunto, che è a tutti noti in quanto è Giotto Fiorentino. Sempre in questa cappella dedicata alla Madonna delle Partorienti vediamo un'altra veduta della basilica che non c'è più, cioè dell'antica basilica costantiniana e medievale. In particolare che cosa vediamo? Vediamo il grande quadriportico, il grande cortile che precedeva la basilica, e al centro del grande cortile vediamo quella famosa pigna di bronzo, il Cantaos, una fonte, quella famosa pigna di bronzo che oggi si trova nel cortile del Belvedere presso i Musei Vaticani. Sempre in questa cappella vediamo poi un altro dipinto importante, vediamo un piccolo altare con una statua, una Madonna, con il Cristo morto in braccio, è la Pietà di Michelangelo. Questa statua, che ebbe diverse collegazioni tra antica e nuova basilica, e per un certo periodo della sua storia fu collocata sopra l'altare della Cappella del Coro, una piccola cappella adiacente all'antica basilica di San Pietro. La Pietà fu scolpita da Michelangelo, come è noto, per

0: monumento sepolcrale all'età, quando Michelangelo aveva soli 23 anni, e da allora è una delle Madonne più venerate e più importanti, a motivo appunto di questa continua e crescente devozione della Basilica Vaticana. Ecco, qui percorriamo questo corridoio che ha una forma semianulare, la forma di un ferro di cavallo, che gira intorno alla tomba di San Pietro. Sul lato esterno di questo corridoio si affacciano queste cappelline dedicate alla Madonna. Ogni cappellina ha una sua storia e una sua veneratissima immagine mariana. Nel percorrere questo corridoio che ci conduce alla tomba di Pietro, ecco che vediamo una croce, una grande croce lapidea, molto grande e imponente, e l'iscrizione in latino che posta in alto sulla sinistra ci dice che questa era la croce che si trovava sulla sommità della facciata dell'antica basilica e fu portata in questo luogo nel 1606.
1: Esiste qualche libro, qualcosa che mi racconti cos'è accaduto quella notte, quella prima notte in cui Francesco è rimasto solo, solo. Forse in quel momento Dio era per lui più che mai sconosciuto, nel senso che questa solitudine in un luogo dove non c'è traccia di sentiero, dove forse non c'era nemmeno la luna per fargli in qualche modo riconoscere una parte del suo paesaggio. Cos'è accaduto a Francesco in quel momento? Cosa avrà pensato? Cos'è nato da quella sua solitudine? Ecco, ci voleva quella solitudine perché nascesse il nuovo Francesco. Una solitudine non disperata, anzi, la consapevolezza che quella solitudine gli consentiva di ricominciare a vivere. Bene, adesso a distanza di 800 anni, come viviamo noi? Abbiamo avuto qualche notte in cui la solitudine ci ha fatto capire che in qualche modo la nostra vita poteva essere diversa? E quando siamo in una condizione di difficoltà, io che molto spesso metto in discussione il mio rapporto con Dio, in quella solitudine a chi rivolgerti, se non a qualcuno che sta nel mistero di tutte le cose? E allora parlo col mistero, perché so che Dio è lì dentro e io tento in tutti i modi di stanarlo, ma è chiaro che non si fa vedere né sentire. Perché? Perché si è già rivelato. Non abbiamo bisogno di andare in cerca di lui. Guardate, nemmeno su questi dipinti, nemmeno sulla grandiosità di questo edificio. Andiamo in cerca di lui, cominciando dall'ape. Dall'ape.
2: L'artista, quando scrive, fa un quadro, scrive musica, oppure un romanzo, una poesia, in realtà va a finire per incontrarsi con gli stessi temi dell'uomo di fede, perché si pone il problema dell'altrove, del mistero, di una rivelazione da fare, guardandosi intorno, cercando di raccontare quello che c'è che pure non si vede. Si pone il problema del peccato, lì dove si dà un giudizio sul comportamento dei personaggi, delle figure. Cosa ha cercato di fare l'arte fin dall'inizio? Io diciamo che l'uomo è nato, secondo me, l'uomo è nato dopo essere sceso dagli alberi, dopo essere diventato bipede, a un certo momento, andando ad abitare nelle caverne, ha cominciato con dei graffiti a rappresentare delle immagini, a proporre delle immagini contro le pareti. Che immagini erano? Le immagini di tigri con sei zampe, di leoni o animali che non esistono più nel momento stesso di aggredire.

0: erano è il momento in cui l'uomo fa un passo indietro rispetto al caos dentro cui è nato e dentro cui navigava senza coscienza, si ferma, fa un passo indietro, si guarda intorno e subito congela sulle pareti le proprie paure, i propri timori, i propri fantasmi, li congela, prende una distanza critica nei confronti del caos. E non so, quindi questo spirito di raccontare la realtà vedendola da un passo indietro, questo è rimasto nell'anima e nella costituzione proprio nell'istituto dell'arte. Gli artisti hanno avuto questo compito, quello di, come dire, di mettere in scena il rimosso di una società, di una realtà.
1: Il bello era la consapevolezza, era la contemplazione. Uno si avvicinava al paradiso. Dante, sto a citare, cioè si avvicinava, il bello serviva come tramite. Oggi non abbiamo i simboli, ma abbiamo l'immagine che ha vinto sulla forma. La forma è l'iconologia, la forma è qualcosa di estremamente più complesso di geometrie e di... L'immagine ha vinto e la televisione come si sono viste e come purtroppo si vedono ancora oggi, aveva ragione Pasolini, aveva ragione Fellini all'epoca, avevano tutte e due perfettamente ragione, che sarebbero stati danni spaventosi. Aveva ragione anche Berlinguer quando all'Eliseo parlò, appena vinte le elezioni, allora a quell'epoca almeno regionali e provinciali, provinciali erano, no, comunali, disse: senza etica la corruzione distruggerà la democrazia. La corruzione distruggerà la democrazia. La democrazia attuale è fortemente, fortemente erosa da questo. Dobbiamo eliminare la cultura dell'immagine, riapproparsi di una cultura più complessa, più profonda, e a questo punto credo e sono sicuro che le cose cambieranno. Perciò bisogna ritrovare l'unità non solo di proporzioni fra la musica e l'arte e l'architettura, ma bisogna ritrovare il cuore del problema, che secondo me è l'etica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Ci troviamo ora in quella che era l'antica cripta della Basilica medievale, quindi un luogo importantissimo. L'importanza di questo luogo, chiamato anche Subterranea Confessio, cioè siamo presso la zona sotterranea più vicina alla tomba di San Pietro, è data dalla presenza di quest'altare. Sotto questa malachite verde così vistosa si nasconde una finestrella e si intravede un altare in muratura. Quell'altare che vedete è un altare del VII secolo ed è l'altare chiamato Altare ad Caput Sancti Petri, cioè si riteneva che questo era l'altare

0: edificato in prossimità della testa di Pietro. Pietro, sepolto in questo luogo, con il capo rivesto verso il colle e i piedi rivolti verso la città di Roma, verso l'attuale piazza San Pietro. Quindi una cappellina molto importante in antico e molto importante ancora oggi, dove ogni mattina viene celebrata la Santa Messa, come la Santa Messa viene celebrata ogni mattina in ognuna delle cappelline mariane che abbiamo visto lungo il nostro percorso. Dietro l'altare vedete una grata. Quella grata nasconde un marmo, quel marmo screziato di viola, chiamato pavonazzetto, con una fascia rossa centrale. Quel marmo che voi vedete è ciò che rimane del monumento costantiniano, ovvero di una teca di marmo che racchiudeva al suo interno la prima edicola funeraria costruita sulla tomba di San Pietro. Più in alto vedete una cornice bianca, un altro marmo, ecco, quello che vedete corrisponde all'altare di Callisto II, un altare del 1123 che racchiude al suo interno un altare più antico del VII secolo e che si trova a sua volta sotto l'altare maggiore, posto a sua volta sotto il baldacchino e sotto la cupola. Tutto per questo per dirvi che in questo luogo dove noi oggi e dove adesso ci troviamo è un luogo pieno di devozione. E è il luogo più vicino alla tomba di San Pietro. Infatti, procedendo dall'alto verso l'alto, verso il basso, noi abbiamo la cupola, poi abbiamo il baldacchino del Bernini, l'altare papale di Clemente VIII, quello dove il Papa tuttora celebra la Santa Messa. Sotto c'è un altare che è questo che vedete attraverso questa grata, che è del 1123. Dentro ce n'è un altro del VII secolo. Sotto c'è questa teca costantiniana, quindi del IV secolo, che racchiudeva al suo interno la prima edicola costruita sopra la tomba di San Pietro. In questo luogo ci sono 2000 anni di devozione e fede in un unico posto, una sopra l'altra e una dentro l'altra, quindi è un luogo dove veramente le ginocchia si piegano, quindi riveste grandissima importanza. Davanti alla Cappella Clementina, ovvero la Subterranea Confessio, si apre questo piccolo oratorio con la tomba del Papa Pio XII Pacelli. Non è un caso che questo oratorio si trovi proprio di fronte alla Cappella Clementina con l'altare Ad Caput Sancti Petri. Fu infatti Pio XII a coraggiosamente intraprendere quelle ricerche archeologiche, quelle esplorazioni che negli anni tra il 1941 e il 1943 portavano al ritrovamento della tomba di San Pietro. Quindi è molto bello che la tomba di questo Papa si trovi di fronte all'altare Ad Caput Sancti Petri.
1: Il tema è l'Annunciazione. E, ho fatto questa visita nel santuario di Loreto circa 2 mesi fa e ho voluto proprio creare questa installazione ad hoc per il museo, ispirato proprio dal luogo che ha lasciato un segno nel mio cuore e soprattutto mi ha riavvicinato alla fede in maniera particolare. Forse l'artista riesce a interpretare le emozioni attraverso il colore, la forma, la materia, e la mia caratteristica è proprio quella di usare il carattere tipografico che diventa atomo per costruire lo spazio, per disegnare quasi nell'aria quelli che sono i pensieri che rimangono scolpiti nella memoria dell'anima, ma che prendono vita attraverso questa mia reinterpretazione. Ecco che troviamo la Santa Casa stilizzata nelle sue forme canoniche e ho voluto interagire con questo inginocchiatoio dove è incisa proprio nel legno, scolpita nel legno, proprio l'Annunciazione. Ecco che attraverso, se posiamo lo sguardo verso, diciamo, l'infinito, dove c'è quell'azzurro che ferma il nostro sguardo, attraversiamo la grata, che è proprio la grata dell'Annunciazione, e arriviamo a questo trittico che rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco che sotto la casa ho voluto reinterpretare gli angeli con questo acciaio particolare che si chiama acciaio mirror, che è un acciaio specchiante che riflette la luce ma riflette anche il nostro viso, il nostro pensiero, proprio perché il riflesso che produce è sì il riflesso dell'ambiente, ma è concettualmente il fatto che uno si rispecchia e si interroga.

0: Su delle cose, magari sul riflesso della propria anima, una cosa che magari spesso si dimentica. Ecco che nel ginocchiatoio troviamo quest'opera che poi è nella copertina del catalogo, che si intitola Genesi, è questa nascita della parola, e ho voluto mettere questa piuma d'angelo, quasi però come penna, no? Dopo con la quale scrivere, sai che una volta si usava le penne d'oca per scrivere, ecco che è reinterpretata in questo caso parte per scrivere e disegnare tutte le 10 tavole che circondano la stanza, che sono 10 interpretazioni del Padre Nostro in 10 lingue diverse, tratte dall'Oratio Dominica, che era il Padre Nostro fatto in 155 lingue diverse.
1: Omaggio che il grande Giovan Battista Bodoni fece a Pio VII in occasione del suo viaggio per l'incoronazione di Napoleone Bonaparte. Esatto. Ecco, un pezzettino di storia, così inquadriamo anche bene che cos'è questa Oratio Dominica. Potrete ritrovare parole della preghiera del Padre Nostro, quindi parole conosciute, in questi caratteri che emergono con grande dolcezza e con grande forza e vivacità dalle tele decorate, dalle tele dipinte dal maestro Benetta. Una fusione di arte che all'occhio assolutamente non disturba, un insieme di materiali diversi che armonicamente si integrano uno con l'altro, con un equilibrio, con una leggerezza che davvero colpisce. La prima volta che ho visto le opere, ne ho viste due in anteprima, in ufficio, quindi fuori contesto, non inserite in una mostra, in un'esposizione così organica ed equilibrata, devo dire la verità, mi hanno subito rapita, posso usare questo verbo, e mi sono sentita come fare un tuffo, queste sono le intuizioni che hanno gli artisti, l'artista è lui, il maestro Benetta, un tuffo nelle nostre radici. Gli dicevo ieri sera molto tardi, nel ringraziarlo per questo lavoro che ha fatto, che è come se ci riportasse la nostra identità più profonda, quel verbo immagine del quale tutti quanti siamo stati creati, in lui e per lui sono tutte le cose, scrive Paolo, e in queste parole, in questi caratteri, di questa preghiera che è quella con cui in modo privilegiato ci rivolgiamo a Dio nostro Padre, siamo tutti noi, ci sono tutte le nostre ansie, tutte le nostre preghiere, tutte le nostre prime parole, anche quelle che non ricordiamo, però ci sono anche le parole che Dio sussurra a noi, e in questo senso io ho trovato molta consolazione nella contemplazione di queste opere.
2: Ci troviamo nell'atrio del tesoro della sagrestia, definito l'oasi dell'arte barocca lauretana, una piccola galleria di arte barocca. Sorto questo locale nel 1611, realizzato negli stucchi da un grande scultore del tempo di origine ticinese che si chiamava Francesco Selva, il quale lavorò anche in altri ambienti delle Marche come a Fabriano, a Fermo e altrove. Nella volta ha raffigurato simboli vari che si riferiscono alla Vergine Maria. La parte inferiore di questo locale, invece, è stata ornata con tele secentesche per lo più, donate da Raffaelli, il canonico Raffaelli, in tre momenti distinti, a partire dalla fine del secolo XVII, 1697, fino agli inizi del secolo successivo. Sono tele di grande valore, che però non hanno un autore sicuro, ma soltanto un'attribuzione in base all'analisi stilistica. Questo ambiente va analizzato innanzitutto nella volta, che è del 1611, realizzata, come ho detto, da Francesco Selva. E per leggerla abbiamo una chiave di lettura. Su in alto abbiamo la traslazione della Santa Casa, sopra quella cornice sontuosa indorata, dove l'artista ha raffigurato la casa portata da due angeli con la Madonna sul tetto e il bambino che saluta festoso. Il bambino sembra esemplato su quello che il pomarancio ha raffigurato al centro della volta della sala del tesoro. È detta questa nelle Marche a nord la Madonna del Tetrael, perché è la Madonna che siede sul tetto della sua casa, e a sud delle Marche la Madonna dei Cuppitti, cioè la Madonna dei Coppi che costituiscono e coprono il tetto della Santa Casa. è una raffigurazione molto bella.

E ci richiama ancora che tutta questa sala è stata decorata a stucchi proprio in riferimento alla Madonna e alla sua casa lauretana, trasportata qui da Nazareth dagli angeli nel 1294. Abbiamo il peccato originale, il serpente metà uomo nella parte superiore, metà bestia, serpente nella parte inferiore, che seduce Eva, la quale a sua volta, dando il pomo ad Adamo, seduce Adamo ed entra il peccato nella storia dell'umanità. È interessante notare come il volto del serpente sia quello di un uomo, di una persona, di un angelo decaduto. E l'angelo invece inviato da Dio porta l'annuncio a Maria, la quale ripara con il suo sì il no di Eva, che aveva disubbidito a Dio al comando di non mangiare il frutto proibito. E la figura della Madonna la troviamo proprio nella parte opposta. Di fronte alla figura del peccato originale, lo scultore ha raffigurato la figura di Maria Immacolata, che schiaccia il capo del serpente e quindi, dando alla luce Cristo, ripara il peccato di Eva. Cristo è il nuovo Adamo, Maria è la nuova Eva, come ci ricorda anche Sant'Ireneo già fin dal secondo secolo. È una bella raffigurazione che ha una pregnanza di carattere teologico, biblico-teologico. Scolpita con grande maestria, si presenta Maria come colei che prega e prega per il popolo di Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

È questa, in ordine di tempo, l'ultima cappella mariana delle Grotte Vaticane. Fu realizzata nel 1992 e dedicata a Nostra Signora di Guadalupe. Il mosaico che qui vedete è stato realizzato dallo studio del mosaico della fabbrica di San Pietro. Gli arredi di questa cappella, l'ambone, l'altare, sono realizzati con la pietra del monte Tapajec in Messico. Sui due lati vi sono due altorilievi d'argento, in uno è rappresentata l'apparizione della Vergine a San Diego e nell'altro si vede il santuario di Nostra Signora di Guadalupe nel corso delle due visite effettuate da Papa San Giovanni Paolo II nel 1979 e nel 1992. Siamo nella Cappella della Nazione Polacca dedicata a Nostra Signora di Częstochowa. La vedete rappresentata in mosaico dietro l'altare. Questa cappella venne realizzata nel 1958, ma fu ampliata nel 1982 per volontà di Papa Giovanni Paolo II. È interessante vedere in questa cappella la rappresentazione di martiri e santi della nazione polacca, tra cui Massimiliano Kolbe, la prima figura che incontrate sulla destra entrando in questo spazio. La Madonna che qui vedete reca una corona e questa corona

Una storia. Il giorno in cui morì San Giovanni Paolo II, il 2 aprile del 2000, del 2005, per volontà di venisse incoronata appunto in quel giorno. La stessa sera alle 21:37 la Vergine Nostra Signora di Częstochowa accompagnava il Papa nell'alto appunto dei cieli, e quindi è un bel ricordo di San Giovanni Paolo II in questa cappella della nazione polacca.

0: testimoniare Dio. Chiaramente San Francesco lo ha fatto con tutta la sua vita, ripercorrere la sua vita e ritrovare luoghi dove lo ha fatto è, credo, il fine ultimo di questa rivista online, giusto
1: Sì,
0: Diego?
1: noi con ogni numero della rivista cerca di individuare o un luogo, una zona dell'Umbria o delle Marche, soprattutto in quest'ultimo periodo siamo più concentrati nelle Marche, o un luogo, oppure una figura, oppure un tema. E attorno a questo luogo, che potrebbe essere Sirolo e la presenza di San Francesco sul Conero, oppure un personaggio, il beato Pietro da Treia. Oppure un tema, il lupo. Attorno a questi topics, il numero, che è di 40 pagine, cerca di far librare tra le sue pagine spiritualità francescana, cristiana, storia, arte, letteratura, spaziando dai tempi più antichi fino agli archetipi dell'essere umano, l'animale pericoloso in tutte le culture del mondo antiche, che ruolo ha nella religione, nel pensiero, anche a livello rituale, simbolico, fino ai quadri dell'ultimo autore, pittore recentissimo che espone a New York sul tema del lupo. Questo è quanto cerchiamo di fare, perché, proprio perché San Francesco, che si definiva il totus catholicus, cioè totalmente tutto cattolico, e è

nominare l'elemento religioso cristiano potrebbe chiudere una porta, invece tramite questo spessore più dilatato e veicolato dal francescanesimo, che è capace di grande dialogo con tutto il mondo, è per noi una modalità di essere presenti laddove anche forse le persone non hanno l'orecchio aperto alla voce di Dio e di Gesù Cristo, così come Dio stesso dice nel Vangelo: noi vorremmo avere questo compito, dire eccomi, eccomi a chi non stava dicendo, a chi non ci stava cercando, non stava cercando Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: simbolo grafico di per sé sembra ispirare una certa freddezza. Ai caratteri, soprattutto a stampa, affidiamo i nostri pensieri, ma anche le missive, affidiamo i calcoli, affidiamo cose che possono essere anche molto molto aride. Eppure queste tele dove voi vedete caratteri in ferro, caratteri dipinti, caratteri dorati, caratteri pieni di luce e di armonia, c'è una vita, c'è un dinamismo. Maestro Benetta, ci hai portato davanti a questa immagine, come mai?
1: Perché volevo raccontarvi un po' anche i passaggi proprio quasi tecnici, no? E, come vedete, diciamo, ogni quadro è abbinato poi alla pagina originale dell'Orato Domenica, in cui si percepiscono e si vedono chiaramente i segni, no? Questa lingua senice mi ha particolarmente colpito per questi segni grafici che erano fatti con questi pennini, con questi pennelli, con questo inchiostro nero, che poi ho riportato alcune di queste simbologie proprio con il ferro, e in questo caso particolare ho voluto dare ecco, cioè, qui sotto c'è scritto Padre Nostro, però al contrario, cioè il riflesso di questa lingua, come se fosse specchiato nell'acqua, dalla scrittura in italiano, però partendo da questa simbologia. Ecco che, come vi spiegavo prima, l'ombra crea un'ulteriore pittura, e poi ci sono questi passaggi cromatici dall'oro alla resina, alla scrittura in foglio oro, che si sovrappone piano piano per poi estroflettersi fino a diventare proprio fisico, perché diciamo che tutta il mio, diciamo, percorso artistico è questo, proprio dare talmente importanza alla parola da rendere visibile l'invisibile. Io credo che ognuno di noi abbia delle parole importanti nella propria vita che l'hanno segnato, che le abbiamo sentite, ce le hanno raccontate i nostri genitori, le abbiamo sentite per strada o le abbiamo lette in un libro, però rimangono sempre diciamo nell'aria, no? Ecco che, per esempio, se in questo momento dovremmo, cioè questo dialogo, questa chiacchierata che stiamo facendo, in qualche modo rimane nell'aria, però fisicamente non si vede. Quindi a me, cioè il mio intento è proprio questo, no? Di bloccare nell'aria questa architettura della parola. In qualche modo tra me e te in questo momento ci sono queste parole che non si vedono, però il mio intento è quello di bloccarle, di renderle visibili. E ecco che in ogni mio quadro, che sia in questa interpretazione o in tutta la mia ricerca artistica, proprio cerco di fare

0: questo.
1: E come mai, se posso chiederti, maestro, la scelta di Bodoni?
0: La scelta di Bodoni, io sono rimasto proprio folgorato dal carattere tipografico Bodoni, che lui ha costruito con quattro caratteristiche che sono la bellezza, l'eleganza, la grazia e la raffinatezza, che sono quattro pilastri di cui secondo me abbiamo assolutamente bisogno.
1: Sai che sono come i quattro margini della nostra foto della carta d'identità più profonda, perché siamo immagine di Dio, e questa bellezza, questa armonia che abbiamo in noi è un po' la sua impronta, il nostro essere fatti immagine e somiglianza, sono le nostre coordinate per l'infinito, perché sono quelle che ci allargano.
0: Io sono sempre rimasto colpito da un brano in particolare, che è quello, adesso scusatemi ma non mi ricordo esattamente, quello che dice quanto, cioè se Dio ha creato un fiore che dura un giorno in questa bellezza, con questa bellezza infinita, figurati quanto può fare per noi.
1: Valiamo più di molti passi del Vangelo, sono parole di Gesù.
0: Assolutamente.
1: Che vestiva vestiti del campo.
0: Esattamente. Cioè, quindi questa cosa mi ha talmente colpito che ho detto la bellezza è assolutamente un'espressione divina. Quindi
1: è la cifra divina quasi.
0: Ecco.
1: È quasi la cifra divina. Dio è bellezza.
0: Assolutamente.
1: Assolutamente.
2: Lo scultore, in queste varie formelle che ora andiamo ad illustrare, ha raffigurato episodi della Bibbia, dell'Antico Testamento, i quali vengono rapportati in un modo accomodatizio alla vita della Madonna o alle sue prerogative. In questa formella lo scultore ha raffigurato Giuditta che porta in mano la testa di Oloferne da lei decapitato e i soldati di Israele che l'accolgono e salutandola con le parole bellissime tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele. E sono le parole che nel Tota Pulcra la Chiesa rivolge a Maria, tu letizia Israele, tu gloria Gerusalemme. E in qualche modo Giuditta è la figura di Maria perché vince le resistenze dei nemici della Chiesa con la sua intercessione presso Dio. La formella successiva raffigura Mosè davanti al roveto ardente che brucia ma non si consuma. La liturgia ha visto in questa immagine della Bibbia dell'Esodo una prefigurazione della verginità di Maria, la quale resta intatta nella sua verginità pur dando alla luce il Salvatore del mondo Gesù. È anche questa una bella figurazione, scolpita con molto vigore, soprattutto nella persona di Mosè. Questa raffigurazione si riferisce a Davide che, danzando e suonando l'arpa, accompagna l'arca dell'antica alleanza tirata da due buoi. L'arca dell'antica alleanza è stata vista sempre come prefigurazione di Maria, arca della nuova alleanza, come si legge anche e si recita nelle litanie lauretane. E questo trasporto dell'arca, secondo antichi scrittori della tradizione lauretana, sta ad indicare anche in qualche modo come una prefigurazione del trasporto della Santa Casa da Nazareth a Loreto. Maria dunque arca della nuova alleanza prefigurata dall'arca dell'antica alleanza, la nuova alleanza istituita da Cristo con la sua passione, morte e risurrezione, Cristo nato da Maria Vergine. Nel successivo tondo si vede la creazione di Eva dalla costola di Adamo, Dio Padre, Adamo di cui Cristo sarà il nuovo Adamo, Eva di cui Maria sarà la nuova Eva, sempre con riferimento alla figura di Maria e di Cristo, figlio di Maria. Più in alto, in quel riquadro, due angeli splendidi, figurati plasticamente in un modo molto efficace, e sul lato destro la colomba dello Spirito Santo, finemente elaborata. Nella parete opposta, nella prima formella, vediamo Jesse e l'albero di Jesse. Jesse, lo sappiamo, era il genitore di Davide e l'albero sta ad indicare la discendenza davidica da cui proviene Cristo nato da Maria Vergine. Un'immagine del genere Ludovico Zeitz intorno

0: intorno al 1902 la raffigurata nella vetrata della cappella tedesca e in alto ha collocato la figura di Maria Vergine Immacolata. Qui invece lo scultore del 1611 ha coronato l'albero con un ramo chiomato. È opera raffinata ma soprattutto ricca di simbologia. La successiva formella raffigura il Tempio di Salomone con la sua caratteristica architettura, desunta soprattutto dalla descrizione della Bibbia. Questo tempio è introdotto da una scalinata che ai lati ha 12 leoni, piccoli leoni per lato. Ebbene, secondo l'antica letteratura mariologica, sarebbero il simbolo delle virtù di Maria che introducono al tempio che è Cristo, il Salvatore del mondo. Questa raffigurazione si ammira anche per la bella architettura che lo scultore Francesco Selva ha saputo ridare con maestria.
1: La vita di San Francesco è qualcosa che illumina, credo, qualsiasi cammino o percorso di noi tutti che cerchiamo, insomma, di vivere la nostra cristianità, il nostro essere cristiani. Quindi è una luce, un faro San Francesco. Ecco perché il Sentiero Francescano credo che sia una rivista che con altrettanta luce può dare dei riferimenti, delle conoscenze, anche una cultura, perché sulla vita di San Francesco spesso, e dicevi bene prima, si rimane ancorati ai film, alla memoria di Zeffirelli sul film di San Francesco d'Assisi, quindi ad una poesia sulla vita di San Francesco che invece non ci fa conoscere bene la sua vera vita. Quello che appartiene al dolore, al pianto, ai sacrifici e quindi alla vita di Cristo, alla passione di Cristo, perché San Francesco è soprattutto, perché era chiamato il secondo Gesù Cristo,
2: l'alter Christus, altro Cristo.
1: E quanti come lui oggi sono chiamati così? Una domanda senza risposta. Mi piace chiederti una cosa. A Loreto, San Francesco, c'è qualche episodio che vale la pena ricordare? C'è qualcosa collegato alla sua vita o c'è, non lo so, un riferimento che vuoi ricordare?
2: Certamente, nonostante Loreto fosse ancora lontano a venire all'epoca di San Francesco, perché San Francesco è vissuto a cavallo tra il 1002 e il 1003, ecco che Loreto è comunque legata, secondo un'antica tradizione collocata a Sirolo, a San Francesco, secondo la quale il santo, nel suo andare proprio in Terra Santa o nel suo ritorno, non si sa se è stato in occasione nel porto di Ancona del suo approdo per partire o arrivando dalla Terra Santa, abbia tracciato da un picco sopra il mare del Conero, guardando nella direzione di Loreto, di quella che sarebbe stata Loreto, abbia tracciato nell'aria un segno di croce mosso da uno spirito di profezia che gli fece dire: «Oh valle fortunata, qui verrà la casa della Madonna». Questa l'interpretazione poi della gente del posto, che da allora fino ad oggi ha tramandato questa bellissima consapevolezza che comunque un posto così importante come quello di Loreto, dinanzi al personaggio San Francesco presente esattamente nella stessa zona, non potesse, spaccando il tempo e lo spazio, non potesse non avere a che fare. E così è stato. E non a caso il destino ha voluto che la Basilica di Loreto sia in custodia di francescani. E se voi andate a visitare l'interno della basilica, nella zona proprio della cupola ci sono quattro spicchi di cuspide dipinti, uno dei quattro profetizza però e dipinge proprio San Francesco mentre a Sirolo sta esprimendo questo gesto di profezia.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Secondo giorno della novena a San Carlo Acutis. Il desiderio di essere un santo. Carlo diceva: «Santo potreste divenire anche tu? Bisogna volerlo con tutto il cuore. E se non lo desideri ancora, devi chiederlo con insistenza al Signore». Siamo nell'abbazia di San Pietro Apostolo ad Assisi, una bellissima chiesa, più di 1000 anni, visitato anche da San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tanti altri santi sono presenti qui. Carlo sapeva che doveva morire presto. «Muoio giovane», ripeteva spesso. Per lui, e cito, «ogni secondo che passa è un secondo in meno di vita che abbiamo a disposizione per santificarci». Era un motivo per cui Carlo riempiva le sue giornate spendendosi in tutti i modi possibili, insegnando ai bambini più piccoli il catechismo, sfamando i poveri, passando il tempo con i bambini all'oratorio parrocchiale, ottenendo ottimi voti a scuola, suonando il sassofono, realizzando siti web e film. Ecco la santità di San Carlo Acutis, l'unione costante con Dio, anche nel mezzo di una giornata impegnativa. Dalle parole di Papa Leone alla canonizzazione di San Carlo Acutis. I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e farne un capolavoro. «Non io, ma Dio», diceva Carlo. E Pier Giorgio, se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice, ma vincente, della loro santità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per San Carlo Acutis, che fin da bambino desiderava essere un santo. Aiutaci a vivere come Lui, uniti a Gesù sempre, per fare anche della nostra vita un capolavoro. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici,
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.

Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine

tale graziosa bellezza, a te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque, non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Secondo giorno della novena a San Carlo Acutis. Il desiderio di essere un santo. Carlo diceva: «Santo potreste divenire anche tu? Bisogna volerlo con tutto il cuore. E se non lo desideri ancora, devi chiederlo con insistenza al Signore». Siamo nell'abbazia di San Pietro Apostolo ad Assisi, una bellissima chiesa, più di 1000 anni, visitato anche da San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tanti altri santi sono presenti qui. Carlo sapeva che doveva morire presto. «Muoio giovane», ripeteva spesso. Per lui, e cito, «ogni secondo che passa è un secondo in meno di vita che abbiamo a disposizione per santificarci». Era un motivo per cui Carlo riempiva le sue giornate spendendosi in tutti i modi possibili, insegnando ai bambini più piccoli il catechismo, sfamando i poveri, passando il tempo con i bambini all'oratorio parrocchiale, ottenendo ottimi voti a scuola, suonando il sassofono, realizzando siti web e film. Ecco la santità di San Carlo Acutis, l'unione costante con Dio, anche nel mezzo di una giornata impegnativa. Dalle parole di Papa Leone alla canonizzazione di San Carlo Acutis. I santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis sono un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita, ma a orientarla verso l'alto e farne un capolavoro. «Non io, ma Dio», diceva Carlo. Per Pier Giorgio, se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine. Questa è la formula semplice, ma vincente, della loro santità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, ti ringraziamo per San Carlo Acutis, che fin da bambino desiderava essere un santo. Aiutaci a vivere come Lui, uniti a Gesù sempre, per fare anche della nostra vita un capolavoro. San Carlo Acutis, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini. E se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna? Che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Parola del Signore. Ecco, il brano che abbiamo ascoltato, questa altra parabola che Gesù ci propone, in questa domenica ci invita a scoprire attraverso l'immagine della vigna il regno di Dio, tutta la realtà che Dio mette nelle nostre mani. La vigna è un po' l'immagine del popolo di Israele. Sarebbe molto bello poter ripercorrere nelle varie pagine della scrittura, tutta la cura grande che Dio lungo i secoli ha dedicato a questo popolo. Alcuni profeti ne parlano veramente come un tenero amore che Dio riversa sul suo popolo. Già la riflessione che ci presenta il profeta Isaia nella prima lettura è veramente molto bella. Quindi la vigna è il popolo di Dio, popolo di Israele per l'Antico Testamento, adesso il nuovo popolo di Dio. Questa parabola è rivolta direttamente ai capi, al tempo di Gesù, ai capi del popolo, ai sacerdoti, agli scribi. Oggi a chi ha una responsabilità? Sarà il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, ma coloro che nella nostra società hanno delle responsabilità anche nel loro piccolo. Per cui ecco, l'attenzione ripeto, a tutti quelli che hanno una certa autorità al riguardo. Autorità sociali, politiche, ma nel nostro piccolo anche all'autorità dei genitori nei confronti dei propri figli. Credo che sia anche questo molto bello da attenzionare perché noi sappiamo che i figli non sono proprietà dei genitori, sono affidati ai genitori perché questi possano aiutarli a crescere, perché possano i figli crescendo a realizzare appieno la loro vita.
Ma evidentemente il discorso è a 360 gradi, è un esempio questo della famiglia, dei piccoli, ma anche nei confronti del nostro mondo. In fondo, ecco, questa parabola ci mostra la grande pazienza di Dio nei confronti dei vignaiuoli. Tollera tutto, a lungo, fino in fondo. Nella parabola ci dice che la vigna sarà affidata ad altri perché i primi vignaioli sono stati infedeli. Ed è questo il modo di operare di Dio. Lui è fedele anzitutto a se stesso e ai suoi progetti perché desidera che questi progetti possano arrivare a compimento. Allora, qual è il messaggio che Gesù ci vuole dare in maniera particolare? La vigna è di Dio, quindi il padrone della vigna è Dio, creatore del mondo, degli uomini. A questi uomini affida il suo regno, li chiama a costruire questo mondo, però la tentazione continua che è in agguato è che questi uomini molte volte non riconoscono la sovranità di Dio e si comportano come se il mondo appartenesse a loro, come se fossero i padroni assoluto. E questo nei confronti del mondo, ma anche, come dicevo poco fa, nelle piccole cose. Quante volte i genitori nei confronti dei figli pensano che tutto dipende dalla loro idea che si sono fatti. E si dimenticano che invece devono far sviluppare quel germe che è stato posto in ciascun essere umano. Allora dobbiamo prendere consapevolezza che tutto è dono di Dio. Il nostro mondo, i fratelli che ci sono messi accanto, coloro che sono affidati a noi attraverso gli impegni che evidentemente noi abbiamo avuto. Non consideriamoci mai padroni di niente, siamo degli amministratori. Allora ci viene chiesta una grande disponibilità a non dimenticare mai che il nostro mondo, tutto quanto, che tutto quello che noi abbiamo ci è stato affidato, perché attraverso la nostra intelligenza, attraverso la nostra capacità, attraverso la nostra disponibilità, possiamo farlo fruttificare al meglio per il bene di tutti, per il bene anche del mondo intero. È facile che noi, ripeto, è una tentazione continua quello di sentirci padroni, ma noi siamo soltanto degli amministratori e come amministratori siamo chiamati a rendere conto al padrone di come abbiamo gestito questi beni che ci sono stati affidati.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Cristo e Maria, sempre sia lodati. Lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Maria Cresanse, vengo da Belluno e sono ruandese.
0: Ok, sei qua a Međugorje, prima volta o sei già stata?
1: La prima volta che sono qua.
0: Ah, ti avevamo visto che stavi scendendo da questa collina, cosa avete fatto lì?
1: Abbiamo pregato, abbiamo detto il rosario e sono anche molto contenta.
0: E sei contenta di stare qua? Immaginavi qua di vedere così tanti ragazzi giovani in questo posto?
1: No, non mi immagino, no, però sono stata molto molto contenta di vedere anche tanti tanti giovani.
0: Ecco, la spiego solo in breve cosa sta succedendo a Međugorje qua. Quindi è un festival internazionale grandissimo di giovani da tutto il mondo. 37 anni fa è un sacerdote, un frate francescano di qua, con un gruppetto dei ragazzi con la chitarra, un po' cantando, e hanno cominciato a pregare così dietro la chiesa di Međugorje. E questa cosa ha piaciuto e ogni anno aumentava il numero di ragazzi, e questo adesso come uno dei più grandi frutti di Međugorje. Ecco, adesso viene tutto il mondo di questi ragazzi che pregano, che lodano Dio, lodano il Signore, sempre aumenta il numero di ragazzi, 500, 600, 700 sacerdoti che celebrano la messa quando si dice la messa di sera. Ogni giorno è diverso moto, ogni giorno diverso, come posso dire, ogni anno diversa parola di festival. Okay. Questo anno è la parola alla sorgente, tornare alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente, bello.
0: Cosa dice per te la parola tornare alla sorgente?
1: Per me dice una bella parola, una bella ricordo, e che mi farai anche di pregare ancora di più.
0: Ancora di più per avvicinarti al Signore.
1: Sì, per avvicinare al Signore, sì.
0: La spiritualità di Međugorje noi chiamiamo cinque sassi.
1: Sì.
0: Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Di confessione.
0: Per caso ha avuto possibilità questi giorni, quando sei venuta già, di confessarti o pensi farlo questi giorni?
1: Penso di farlo, perché prima non ho pensato, però penso farlo.
0: Quindi sfrutterai questi giorni per fare questo?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Vuoi dire un messaggio per i ragazzi che non sono qua con noi?
1: È un messaggio che dai ai ragazzi che sono qua con noi, che Dio ci invita di pregare ancora di più, di avvicinare ancora di più, che la Madonna ci aiuterà di andare più ancora vicino di Gesù.